0: fai aspettare come un pescatore aspetta che il pesce che abbocca all'amo.
1: Vabbè, noi aspettiamo ancora altri 5 minuti, poi insomma facciamo rapporto.
2: No, ma che palle, già lunedì. Ma se me quanto me ne frega, tanto c'è il processo.

0: fosse un Doberman. E la mia Rottweiler. E il mio pitbull. Attaccali, ragazzi, attaccali. Anche perché qua sono tutti arrabbiati, nervosi, tanti insulti alla banda. Mai visto così tanti insulti. Cosa che hai fatto?
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Dovresti saperlo, tu che sei qui.
1: No, io non so nulla.
0: Chissà qualcosa, tu sai?
2: Fernando, buongiorno. Sono già i Pandori Panettoni nei centri commerciali.
0: Ah, per questa roba in effetti.
3: Sì, dai, hanno inaugurato il Natale di R101.
0: Non si può inaugurare con 30 gradi il 5 del... Che giorno è oggi? Dai,
3: 5 ottobre.
0: Me ne cercate le cose. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
0: Tu dove eri?
3: Cioè, ad aprire la mail di lavoro.
0: Di quale lavoro?
3: Di questo lavoro.
0: Oggi partono le ammende e le sospensioni.
3: No.
0: Iniziamo proprio l'anno scolastico serio, più o meno, no? Si può cominciare. Oggi invece in Francia non si va a scuola.
1: Cioè, diverse scuole della Francia, sì, in centinaia di scuole.
0: Buongiorno, come sta, dottore Preda?
1: Sono stato meglio in altri giorni, sto smaltendo un po' di influenzetta.
0: Ha ragione Brad Pitt. Vabbè.
4: Perché cosa ha detto?
0: Cazzo, niente.
3: Ah, ok, allora hanno ragione tutti quelli che non hanno detto niente.
0: È un modo di dire. Vabbè, ride, gongola, perché Flavietto, suo cugino, cazzo, è in testa, è in testa. Io direi di partire
3: in testa che?
0: Alle elezioni.
4: Elezioni
0: in Brasile non sanno niente. Io direi di partire proprio con un che adesso ci prendiamo il Brasile, capisci?
1: Il giovane Bolsonaro,
0: il giovane Flavietto, cugino del papà di Regina Serena, no?
4: È giusto così. Brasil, vai ancora, ragazzi. Il 25 ci saranno i ballottaggi. Mi raccomando.
3: Ma loro capiscono l'italiano?
0: Vedi come gasa. E di Lula cosa vuoi dire? Dai.
4: Allora, ragazzi, la politica deve essere a favore del popolo.
0: No, che è giusto. No, su Bolsonaro è. Eh beh, il papà e lo zio, vabbè, ci sta. Dica, finisca.
4: Posso dire una cosa? Il voto va a chi veramente farà qualcosa per il Brasile, perché è una grande terra. Forza Brasile!
0: Ma quale grande terra?
4: Eh sì, è un paese meraviglioso.
3: Un paese ricco.
0: Ricco di trafficanti.
3: No, ricco di materie prime e di civiltà.
0: Vabbè, apriamo la borsa. Comunque, vabbè, Flavio Bolsonaro in testa, il figlio del Bolsonaro senior, che in galera.
1: Bolsonaro junior.
0: Che in galera. E sfida un altro che è stato molti anni in galera. Dico questo.

0: cominciare con questo procediamo?
1: Si avvisano i gentili ascoltatori che la settimana è cominciata e che procediamo c'è.
2: Dai,
1: buon lunedì a tutti.
2: Buon lunedì, piccola. Buon lunedì a tutti. Rientra Lula, 20 anni di governo, ha solo rovinato il nostro paese. Voilà, tanti saluti alla comunità brasiliana. Sono tanti stamattina che intervengono sulle elezioni del Brasile. E allora, venendo invece alla scaletta della puntata, abbiamo la borsa, l'abbiamo aperta, detto
3: sì.
2: Bene, no? Quindi diamo un'occhiata alla scaletta live. A che ora lo facciamo, Belletri?
3: Beh, presto, stamattina.
2: Che stile è questo, diciamo, come abbigliamento?
3: È un po' provenzale, color lavanda,
4: coloniale.
2: Chi lavora in televisione?
4: Canepa.
2: Buongiorno Gabriele. Allora, salutiamo quanti ci si vedono in televisione, che possono vedere questo scempio, che stamattina siamo uno diverso dalla... Tu già con maglione.
3: Due chiari e due scuri.
5: Io già col maglione, già in clima natalizio.
2: Ancora con
3: bravo,
2: il clima
3: per la nostra
2: natalizio.
3: Web radio.
2: C'ho 30 gradi in Italia, al sud,
5: qui
2: fanno,
5: no, però
2: fanno il bagno, avete visto le immagini? Sì,
4: incredibile,
2: tutti,
4: ragazzi.
2: Tutti in acqua sto weekend, ma anche al nord si sta piuttosto bene e non finisce qua. Perché a parte un calo di temperature tra qualche ora e poi ritorna il gran caldo.
5: Beh, questa settimana sarà un po' perturbata, quindi caleranno le temperature. Poi
2: allora,
5: tornerà l'anticiclone nel prossimo weekend.
2: Tanti intervengono su ste elezioni brasiliane. Lei è andata a votare?
4: Sì, sono andata a votare,
2: sono
4: stata trattata benissimo.
2: Dove sei andata?
4: E una via.
3: Ci mancherebbe, che te devono menare.
4: Volevo dire.
2: Parlare sta donna. Dove?
4: Era Montor e via. Aspetta, adesso non mi ricordo i nomi della via, ma sono stata molto ben trattata.
2: Sei sicura che era un seggio elettorale?
4: Era un seggio elettorale. Okay. Organizzazione totale.
2: Perfetta.
4: Complimenti Brasile.
2: Quindi
4: complimenti,
2: nella sede dell'ambasciata, del consolato?
4: No, non alla sede del consolato.
2: Una sede privata.
4: A 20 minuti di casa
2: il
4: mia.
2: Porcao, magari era il ristorante
4: brasiliano.
2: Come si chiama? Porcao.
5: Porcao.
2: Porcao.

0: Aspetta che vi dico subito i nomi della via.
1: Non siate frettolosi. Intanto leggo qua. Siccome ascolto solo voi, mi tenete informato su Sanchez in Spagna. Sanchez è una situazione strana in Spagna, no? Perché
2: guarda, è appena arrivata la notizia che alle 9 Sanchez ha annunciato elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Quindi ha deciso di mollare.
1: Vedi. Quindi dov'è che ha votato?
0: Ho votato in via Valtorta 48 alla Celestes Center.
1: Perché ridi?
2: Chissà no? Dove ha votato
1: Valtorta. Tu sai dove è Valtorta?
3: Eh? Beh, Milano credo.
1: Tu sei un po' Valtorta. Dica!
0: Metropolitana Turro.
1: Turro.
3: Ah, vicino a casa mia. Splendido. Vabbè.
1: Allora dicevo, puntata, un occhio alla puntata live alle 10 e un quarto,
0: okay.
1: Fuori dagli studi di R101, qui in largo Stati Uniti d'America, la signora omaggia il proprio paese, quindi canta
0: Garota de Ipanema.
1: Garota de Ipanema, la ragazza di Ipanema in una versione inedita che non avete mai ascoltato. Se volete programmare una pausa al caffè, fatelo 10 e un quarto, è tutto gratis. Due minuti di radio show. Adesso 9:19 andiamo. Chi c'è?
0: Megan Cremon.

0: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno.
0: Fernando, ma che scaletta, scaletta, che non la rispettate mai, dai, che è tutta improvvisazione, ma che scaletta.
1: Ah, chi te l'ha detto? Come si sanno queste cose, eh? Ha ragione Brad Pitt, eh?
2: È sempre lui.
1: Comunque, ha detto una cosa, ma non volevo, perché insomma fa rimanere male qualcuno. Tu dici Brad Pitt, non c'entra, ma insomma gli ha fatto un'intervista e lui ha esordito in maniera molto sentita, ha detto: Dio quanto vorrei. Ma cosa? Allentri, svegliati! Chi
2: ci
1: stai
2: sono?
1: Chiamando tutti stamattina? Cosa devi fare? Vieni qui per farti i cazzi tuoi?
2: Ma no! Non siamo in onda!
1: E allora, stia lavorando, puntata premi, avvio di settimana
2: da urlo!
1: Cosa ha detto Dio? Quanto vorrei?
3: Il pulsante com'è oggi?
4: Resveratrolo?
1: No, si ritorna al gomitolo. Ma è finita la vendemmia, è andata bene. Poi l'uva è un pochino particolarmente dolce, perché il caldo che ha fatto sarà un anno strano per l'uva. E dica: Dio quanto vorrei.
2: Riagomitolamelo allora.
1: Può essere anche figa. No, dico, dai, lanciati dove vuoi.
3: Riagomitolamelo.
1: Sentiamo.
3: Dio quanto vorrei essere brutto.
1: No. Sentiamo il Brasile, bello galvanizzato da questo Bolsonaro in testa.
4: Riagomitolamelo. Quanto vorrei essere eterno.
1: Eterno. Attenzione, poteva essere carina. Attenzione, anche la casa, se volete, 3-3-1. Magari non ha detto nulla. Può anche essere nulla la risposta. Dica!
2: Dio quanto vorrei ritornare al 2016.
1: 2016-2026, risposta quasi esatta.
2: Bene!
1: Quasi esatta, però ti dico perché, e ti tengo lì un minuto, torniamo,
5: Procediamo!
6: Arriva! Procediamo!
7: Buongiorno, arriva il procediamo!
8: Stiamo arrivando!

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: non ti sembrava.
1: Regina, ho controllato dove sei andata a votare. Dici che sei andata a votare. C'è un'agenzia di pompe funebri. No, ti sei portato un po' avanti.
2: No,
1: mi
2: no,
1: sa.
2: No, c'è lunedì. Lunedì. Per le coronate. R101, canale 67.
3: TV. Madonna, come sei impastato, Tancredi.
0: Il weekend
3: 9:30, arrivata in anticipo. Stamattina conferma puntata da
0: urlo.
3: Allora, cosa ha detto questo, il bello del pianeta qua? Bello, bello ancora, sì.
0: Beh, sì, ancora.
4: Beh, affascinante.
3: Si scherzava, cioè, sono cose molto più importanti. Però ha detto una cosa che farà piacere a qualcuno di cui che è attaccato al volante della macchina, che sta andando dritto al lavoro, magari gli porterò un secondo di sollazzo. Ha detto, ha indovinato qualcuno?
5: No,
3: è Brad Pitt che ha fatto la dichiarazione. Ha detto: Dio, quanto vorrei tornare a 50 anni.
0: Wow. Perché è lui, onesto, però.
3: No, perché lui dice, Aldo, 63. Lui ha detto che 50 anni, un po' esagerata, è l'età per poter, dove puoi decidere di fare ancora tutto. Sì, prova a fare il cacciatore, Brad. Prova a fare, cioè, cosa,
0: è una stronzata.
3: No, dai, non è
0: non tutto tutto.
4: Sei un po' limitato comunque.
3: Però a suo dire, lui vede per la sua esperienza personale i 50 anni come l'ultima possibilità per fare, cioè, non è che
5: rispetto
3: 63, poi la roba.
4: Però si vede che è messo male anche Brad Pitt.
3: Beh, perché è umano anche lui, però, è per tutti così.
0: Però questa settimana ha fatto altre dichiarazioni. Ha detto che ama la natura selvaggia, il pollo bollito e che si sta meglio da soli, ma con il cane.
3: Certo, ma siamo tutti sulla stessa barca.
4: Però è proprio messo male.
3: Siamo
4: male.
3: Tutti sulla stessa barca. Comunque, 50 non è male.
0: E senza barca,
3: 50
0: noi.
3: È il momento in cui pensare di passare dal CAF. No, puoi fare tutte quelle cose, vedere un po' quanti ne hai di contributi. Cosa ridi? Cosa
6: no, pensa ai contributi.
3: Attenzione, arriva la canzone che ti fa stare bene. Si vuole dire una bombazza oggi, dai, per
2: Brad, te lo dico io cosa devi fare a 50 anni.
0: Cosa?
3: Beh, dicevo, canzoni bomba. 331 8090
0: 101.
3: Due cose sullo sport. Antonelli ha sfiorato nuovamente Kimi, no? Il podio, il
4: esatto,
3: massimo.
4: Secondo ieri al Gran Premio del Bahrain, che si è corso però in Malesia. Ha vinto Max Verstappen, però grazie alla a causa della rottura del motore di Russell, Kimi Antonelli ha incrementato il vantaggio nel mondiale piloti. Ormai
3: dicono che ci sia
4: avviato
3: un problema alla macchina. Qual è il problema della macchina? Regina ha indagato per noi.
6: Buongiorno, radiosi imparaguanati.
3: Che problema ha la macchina?
6: È molto semplice. Le ruote. Le ruote devono essere cambiate il
3: prima
6: più velocemente
3: detto
6: possibile.
3: Colore. Il colore.
6: Anche il colore, però.
4: È estetico.
3: Invece
4: il
3: torna a Nazionale stasera, ma ne parliamo dopo. Andiamo 9:36.
0: Procediamo.
7: Ogni mattina dalle 9 alle 12.
8: Su R101.

0: d'amore.
1: Mancava. Sai, quegli ubriachi, no? Mancava il
2: singhiozzo.
1: Il singhiozzo, 9:42. Allora, non abbiamo tempo, mi dicono, quindi andiamo velocissimi, non perdiamone ulteriore. Su una canzone che ti fa stare bene, e poi parliamo di cose che riguardano ciò che gravita attorno alla nostra unica e ripetibile esistenza. A te!

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Vai regina, come se avessi 50 anni di carriera.
1: Oh, magari.
2: Ci siamo, no? Poi voglio tornare su quella storia perché siamo stati troppo veloci sulla dichiarazione di Brad Pitt che dice: Dio, quanto vorrei tornare a 50 anni, che è l'età migliore per poter scegliere ancora di fare qualcosa, insomma, di cambiare la propria vita. E invece Zohar ha detto: gli ho chiesto, io a 60 è finita. A bello! Cioè, ricordati che il target più ampio dei 60. Come si chiama quel signore barbuto lì che fa il pollo?
3: Che fa?
2: Il pollo. Sì, adesso faccio pubblicità gratuita. Beh, insomma, ha lanciato l'azienda che quasi aveva 70 anni, se non erro. Fammi una ricerchina, Sabrina, per favore. Per favore. No, però voglio dire, si può fare a qualunque età.
3: A qualunque età,
2: no,
3: certo.
2: Non a qualunque... Poi l'approfondiamo. Ora la ruota! Chi va a prenderla? Donna meravigliosa, guarda sto Brasile come si staglia sulla radio, sulla televisione, guarda. Qualcuno ha detto: ma regina, è del mestiere?
1: Quale mestiere?
2: Va a capire, sei del mestiere, regina?
1: Io sono di tutti i mestieri
2: tutti
1: del mondo,
2: parlo
1: con amore.
2: Allora, il nostro gioco con la musica per individuare delle canzoni, una più bella dell'altra, e poi dare alla sorte la possibilità, la scelta. Insomma, sono sette, legate ai sette colori della ruota. Voilà.
1: Canzone verde.
4: Buongiorno Fernando, la canzone che mi fa stare bene oggi è Guilty di Barbara Streisand.
1: Canzone viola.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Church of the Poison Mind, Culture Club.
6: Canzone blu.
7: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sexual Healing di Marvin Gaye.
8: Canzone azzurra.
9: Insuperabili, buongiorno. Sono Eloisa da Morzano di Romagna. La canzone bomba per stamattina è dei Negrita ed è Magnolia.
10: Canzone rossa.
11: Oggi è il compleanno di Chiara e tutti i suoi amici sono qui a richiedere Without the Help of My Friends dei Beatles. Grazie.
12: Una canzone fucsia.
13: Ciao Fernando, ciao a tutti. Ciao Domingo, la canzone che mi farebbe stare bene è More Than I Can Bear dei Matt Bianco.
14: Canzone gialla.
15: Buongiorno intoccabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene mi piacerebbe ascoltare Nothing's Gonna Stop Me Now di Samantha Fox. Ciao.
3: Mamma mia,
2: Bianco,
3: Samantha Fox.
2: No, ma Bianco, che carina. Ma anche Magnolia quella.
1: Sì, è lenta, comunque, una ballad.
2: La voglio. Negrita. Pau! Ehi, Negrita, ciao, Pau! L'azzurro, cos'è? Blu.
6: Canzone blu.
7: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è Sexual Healing di Marvin Gaye.
2: Get up, wake up. Molto così, eh? Oddio, un menton.

0: questa canzone fa venire voglia di fare l'amore.
1: Spudorati d'amore, avete già finito nel weekend, solitamente si fa nel weekend, no? Ormai siete belli sedati, rilassati. No, è Sabri, è weekend, ma i miei amici dicono...
2: Beh, però la mattina sai che c'è il picco di testosterone e progesterone.
1: Nel weekend che hai un po' di tempo libero, mica lo fai di lunedì, dai.
2: Perché no?
1: Chi di voi ha fatto già stamattina? Quando mai? C'è tante cose, è vero, Regi? La domenica, infatti. La domenica mattina, sul tardi, i bambini giocano, magari vai sotto la doccia e fai quella cosa triste senza nessuna voglia, giusto per dire,
3: dai, che
1: per,
3: quadro.
1: Per metterti la coscienza a posto. Io ne conosco al milione almeno. Va bene, invece l'amore, altro amore, non sesso, sostegno, solidarietà, affetto, amicizia, quello che volete. Tra un'ora la canzone che ti passerà bene cambia d'atmosfera. E quindi è dedicata all'amore, dedicata ai sentimenti, a qualche ricorrenza particolare, ad un pensiero, qualcuno che manca, qualcuno che è appena arrivato. E insomma, omaggiatelo con una bella canzone d'amore e con una dedica, ora mandando un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 100.

0: ragazzi, inseritevi tutti.
1: Stavo ascoltando un po' di vocali. Vabbè, il supernova, io lo so.
2: Davvero?
1: Ma sì, davvero?
2: Bravissimo.
3: Adesso
1: è insuperabile. Allora, 10 punti, avvio di settimana.
4: Da urlo!
1: Allora, stavo ascoltando anche un po' di vocali relativi alla canzone d'amore che ti va a stare bene tra tre quarti circa. Se volete, entrate con calma anche adesso, mandate un vocale col desiderio, insomma, di toccare il cuore di qualcuno. È una bella dedica e lasciatevi andare.
4: Oh.
1: Santa pazienza. 331 8090
4: 101.
1: Allora, Daldo, andiamo da. Voglio fare la sigaretta, Daldino nostro. Ah? Semplice.
2: Beh, o all'apertura o a chiusura, però.
1: Perché
2: è lunedì.
1: Diventa troppo. Va bene, è il momento di Aldo Preda. Sigla!
4: È il momento di Aldo Preda!
5: Dobbiamo dare conto di alcune notizie importanti che sono arrivate in redazione in questi ultimi minuti. Intanto torniamo sulla dichiarazione ufficiale di circa un'ora fa del premier spagnolo Sanchez dal Palazzo della Moncloa di Madrid, sede del governo spagnolo. Dice Sanchez: ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei Ministri per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate il prossimo 29 novembre. Il premier spagnolo ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere, sono le sue parole, che ruolo vuole giocare, se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui ad essere un baluardo di apertura e giustizia sociale e un punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità. Queste sono le parole del premier spagnolo. Il Financial Times, invece, autorevole quotidiano britannico, scrive questa mattina in esclusiva che l'Estonia sta spostando truppe vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità.
1: Buona birra.
5: Grazie.
1: Sì,
5: di colpire in profondità.
2: Caramella.
5: No, grazie. Il territorio confinante, quindi l'Estonia, secondo il Financial Times, si starebbe preparando a una potenziale aggressione
1: russa.
5: Comunque
1: solo russa. Il Financial Times che riporta questa notizia, che è grave, no?
5: Esatto, è abbastanza grave. Una notizia di cronaca dall'Italia: una bombola di gas è stata ritrovata questa mattina sotto la copia in bronzo del David a Piazzale Michelangelo a Firenze, che è una delle mete panoramiche della città. A fare la scoperta, intorno alle 7.30, un'addetta della società di raccolta dei rifiuti. Al momento non è noto se questa bombola fosse piena oppure esaurita.
1: Va bene, Aldo, grazie. Ma singolare comunque che, insomma, no? La Spagna, che è un paese che sta crescendo, che cresce molto, si trovi in difficoltà. Aumentano sempre di più i poveri. Come se, Regina, ad esempio, tu che sei una donna così per strada, una... Intanto hai capito quello che ha detto Aldo, sì.
6: Oh, assolutamente.
1: Perfetto. Come mai, come ti spieghi che la Spagna, che gode di un'economia forse la migliore, non in Europa?
5: Esatto.
1: Ci sia poi questo contrasto. Puoi anche dire, non lo so.
6: Amici, le cose sono cambiate, però possono anche tornare come era da un tempo. Non perdete la speranza.
1: Sì,
6: io credo.
1: Cosa hai detto? Non hai detto nulla. Non hai detto assolutamente nulla. Prendi in giro gli ascoltatori. Questa è mancanza di rispetto.
6: Non è vero, io sono per la speranza.
2: Vabbè, forse è l'unica che fa così, lo fanno anche in alte posizioni.
1: Cosa fanno?
2: Mo biasimiamo Regina.
1: Vabbè,
2: parlare tanto per.
1: Dai, perché?
6: Perché le cose sono cambiate.

0: regina di cuori oggi? Chi omaggiamo?
1: Lo facciamo tra un po', oggi omaggiamo il Brasile, 11 minuti dopo le 10, buongiorno. Leggo, vedi che bella vita, sono in giro. Ti rendi conto, sto attraversando in camion, sto andando a Cortina d'Ampezzo, lungo meravigliose strade di montagna e paesaggi straordinari. Voi mettete questo brano di Fulminacci che mi fa da magnifica colonna sonora. Francesco da Pordenone.
2: Oh,
1: e noi chiusi.
2: Buona traversata.
1: E noi chiusi qui dentro in questo bugigattolo, assorbirmi una, l'altra, ad hoc. Vedi, dovrò fare il camionista.
2: È
1: con
2: vero.
1: Queste giornate limpide a girare con la,
3: nella natura.
1: Con la radio a tutto volume, fermarsi in qualche trattoria.
2: Sì, però poi non lavori tre ore.
1: Boh, stai seduto col cuscino dietro. Questi camion belli, sei il padrone. Meno male che mi sono inventato qualche roba tipo questa, che ci usciamo dallo studio. Andiamo fuori, fuori, fuori. Andiamo fuori.

0: Cane Pa, mi dai l'esterno per favore di questa Milano soleggiata, dai, una bella giornata anche stamattina, mi pare anche in tutta l'Italia sia abbastanza buono il tempo. Com'è Regina?
1: Mitico, sempre mitico.
0: Allora, omaggio al suo Brasile, chiamato alle urne, ancora insomma è tutto da vedere, no? Perché ci sarà il ballottaggio il 25 di ottobre, ma a sorpresa, perché questo
2: è in leggero vantaggio. Flavio Bolsonaro, Bolsonaro Junior,
0: dell'ex presidente Galeotto, si dice in questo caso, no? Del Brasile, ma anche l'altro in carica è sempre Galeotto, no? Vedi che paese meraviglioso. La signora canta un super classico con le riprese di Sabrina Bambi, Studio 1 d'Esterna. Guardate che roba, dal vivo il nostro mini show, prego! The Girl from Ipanema, qua vi trasportiamo proprio in un posto fumoso, no? In un bar bello.
2: Ok, sulle spiagge del Brasile.
0: Beh, lì così tu fumoso, frega.
1: Hai
0: perso l'attacco, Regina.
1: Marcello, rifà di nuovo. Scusa, i brasiliani.
0: Vediamo di prenderlo st'attacco. Il problema è sempre l'attacco. Adesso mi taccio. Vediamo se riesce a prenderlo. Che magari dici, sono io che la distruggo. No, è cannato pure adesso.
1: Aspetta.
0: Cioè, Regina, è come per un italiano cantare Volare di Modugno. Volare. Che miseria nera schifosa, dai,
1: che cosa mas linda.
0: Ma è possibile? Dai, la tua canzone del Brasile non riesce a... no, vabbè, andiamocene, che
2: no,
0: te...
2: no, no, no.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Ciao Fernando, procediamo.
1: Fernando, prova a dare un po' di perviting a Regina, che forse ce la fa a cantare.
2: Cos'è sto perviting? Dai il microfono a Belledri.
3: Ma forse era meglio non darmelo.
2: Perché, dai, perché non è una
3: metanfetamina che veniva dato. No,
4: è cresciuta pane, è ragazzo di Panema e non sa prendere l'attacco.
2: Capita, cosa vuoi? No, la signora voleva mangiare il Brasile in questo momento, insomma, di confronto politico con un classico The Girl from Ipanema. C'è stato un problema sulla...
4: Dopo Jennifer Locke non si è più ripresa.
2: È l'attacco. Perché la base era particolare, era diversa.
5: Anche la base è particolare, perché l'originale ci sono più giri.
2: Non abbatterti nemmeno tu, dai, fate.
5: No, io vado avanti, procediamo.
6: Ciao Proce, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
6: Potresti farmi gli auguri? Oggi è il mio compleanno e non ho nessuno che me li fa.
2: Piccola.
6: Grazie.
2: Piccola.
6: Sono Anna di Isernia.
2: Dove lo collochi Isernia?
3: Anna, augurissimi.
2: Auguri, buon compleanno. Isernia. Senti, dove ti porta?
5: Isernia. In montagna.
2: Ma dove?
5: In montagna lontano.
2: Sì, ma dove?
3: Ma in che regione?
5: Piemonte, Sabrina. Piemonte.
2: In Piemonte. Oppure
5: al nord.
2: Non al sud.
3: Il Piemonte è nord.
2: Non al sud, diciamo, no? Isernia.
5: In Calabria, diciamo.
3: No.
2: In Molise, per dire.
5: In Molise
2: me lo trattate sempre male.
3: Pure stupendo.
2: E sapete cosa facciamo? Allora, se c'è qualcuno che compie gli anni alle 11:30, proviamo l'esterna in esterna l'Happy Bidet. Gli auguri cantati da Regina. Se avete qualcuno che compie gli anni, collega, amante, amore, quello che volete, fidanzato, 331 80 90 101. E adesso la ricerca di Aldo Preda in un momento in cui vorresti assumere Pervertin 94. Sigla.
7: Le ricerche d'Aldo Preda in un momento in cui vorresti assumere Pervertin 94.
2: L'avete assaggiato stamattina? E anfetamina?
3: Sì, una metanfetamina che veniva somministrata ai militari quando erano al fronte.
2: E adesso?
3: Adesso
2: è il PV.
3: Si chiama in altri nomi.
2: Quello che chiamano PV? No, è una quella era stronza.
3: Però veniva utilizzata come farmaco, eh?
2: Vabbè, no.
3: Al
8: ragazzi, di Isernia verrà addirittura Cristina D'Avena a fare una serata a fine mese.
3: Vedi?
2: Cristina D'Avena va ovunque a fare le serate ormai. La ricerca, onorevole Preda, del gruppo Misto. Prego.
9: La fonte è l'autorevole National Sleep Foundation, fondazione americana che si occupa dei disturbi del sonno. Adesso questa è una delle ricerche più importanti di cui noi abbiamo mai trattato all'interno del programma.
2: Te lo stai dicendo da solo?
9: Da solo. Perché questi studiosi americani hanno capito, dal punto di vista della nostra salute, se è meglio dormire sul fianco sinistro o sul fianco destro.
2: Ah!
9: Ed è molto,
2: fianco
9: molto
2: sinistra,
9: molto
2: sinistra.
9: Utile.
2: Secondo voi?
3: E a gomitola meno.
2: Ti stai già prenotando?
3: Allora, io penso di dire sul lato destro, perché sul lato sinistro c'è il cuore, quindi lo lascerei più libero.
2: Lato destro, fammi capire. No, io sono di sinistra.
3: Io sul destro dormo, però.
2: Ah, perché tu dici dai ari da sinistra al partner? Questa è veramente schifosa.
3: Però...
2: roba. Regina, anche a pancia in su.
9: Invece ci sono, perché non c'è una risposta universale, dipende da dai problemi fisici che ha ognuno di noi. Diciamo che la maggior parte delle persone preferiscono dormire su un fianco, è la posizione più usata.
2: Però che è quella più criticata, insomma, dagli esperti, perché dicono che non sia una buona cosa quella di
9: invece no, perché dormire a pancia in su, in posizione supina, la lingua e i tessuti molli tendono a scivolare all'indietro e quindi a restringere le vie respiratorie, e da lì problemi di apnea notturna.
3: È vero, perché il mio compagno dorme così e sembra un cinghiale della Garfagnana di notte.
2: Morelli, che maleducata.
9: Dormire a pancia in giù, quindi
2: E non puoi perché ti si schiaccia il coso.
9: No, beh, quello non è un problema.
3: È
9: la posizione che mette
2: da fastidio.
3: Vabbè, ma non tutti sono come te.
9: Non hai una fossetta nel materasso?
5: Fai un buco nel materasso.
3: C'è la nicchia.
9: La posizione a pancia in giù è quella che mette più sotto stress collo e schiena, perché la testa è ruotata da una parte e quella non va, una posizione che non va bene. Mentre dormire su un fianco, chi dorme sul fianco sinistro è la posizione che negli anni ha guadagnato la fama di lato del benessere.
2: Sinistro.
9: Perché, esatto, perché lo stomaco si trova soprattutto a sinistra e chi soffre di reflusso trae beneficio da questa posizione perché lo stomaco è più in basso e i succhi gastrici fanno fatica a risalire. Mentre chi soffre ad esempio di insufficienze cardiache è meglio che dorma sul fianco destro perché il cuore viene sottoposto a minore stress.
2: Interessante questa ricerca.
3: È interessante
2: anche comunque utilizzare cuscini e materassi. Spendete qualche soldino. Molte volte noi risparmiamo su questa cosa che è fondamentale. Ci sono persone esagerate, malate. Io ho degli amici in particolare che spendono tutto
9: i loro averi.
2: Ne abbiamo parlato
3: materassi,
2: altre
3: top. Per guanciali,
2: materassi che arrivano a costare, non è una stupidaggine, €500.000.
5: È così.
2: €500.000.
9: Sono importanti anche i cuscini, eh? I cuscini,
5: sì.
9: Bisogna scegliere quello giusto.
3: Anche il guanciale.
2: Se spendessi €500.000 per un materasso, starei lì a guardarlo. Cazzo, si mette addosso.
10: Le ricerche di Aldo Preda, le più inutili del mondo.
7: Procediamo.

0: terra non siete in questo video di settimana.
1: Ma stiamo là, là
0: un po' piegatine, ma bene, bene, bene. Allora, 10.36, sai che arriva, come sono bravi i nostri imparagonabili. Arrivano un sacco di messaggi per Anna, che ti lamentavi che nessuno ti fa gli auguri. Sono in tanti a farti gli auguri, tra questi anche un camionista infogliato. No. Un fogliattino, sì. Aspetta, se vuoi.
1: Arriva ti... di tutto, Anna.
0: Come si, com'era? Ha lasciato un indirizzo. Aspetta, vabbè, dai, non lo trovo più perché arrivano continuamente vocali. Allora, 10.37, abbiamo un disco.
2: Auguri, Anna, buon compleanno da Susanna.
0: Vedi, vedi, da tanti. Bello. Auguri, Anna, di Iserri. Diceva nessuno ha fatto gli auguri. E poi li facciamo cantati alle 11.30. Dicevo, disco nuovo, bello, accoppiata inedita, no?
1: Sì, super inedita, super talentuosi. Tiro Mancino e Simona Molinari con il loro nuovo singolo Nuvole, Bossa in Blu.
0: Tiro Mancino e Simona Molinari, disco nuovo su R101.
3: Fammi sapere

0: come se dormissi su un pino.
1: No!
2: Su pino.
1: Allora, si parlava qualche minuto fa sulla ricerca di Aldo Preda di quale posizione assumere durante il sonno per conservarsi meglio. Ecco, per conservarsi meglio. È questo,
3: esatto,
1: no?
3: Sì,
1: se
3: sì.
1: Sul lato sinistro dipende dalle patologie di cui ognuno di noi soffre, insomma, lievemente. Va bene, adesso siamo con la canzone d'amore che ti fa stare bene con tanto amore.
4: Con tanto amore.
1: Se riesci ti bella.
4: Te la dedichiamo. Con tanto amore.
1: Sì, no, perché devi fare le smorfie? Non è che stai lavorando per la tele, è la radio.
4: Ho anche fatto.
1: Perché lei fa? Non si sente la radio, capito? Cioè, è la radio, viene prima la radio, poi dietro c'è la televisione. È un po' il contrario. Allora, canzone d'amore con dedica, i vostri pensieri stimolati da sentimenti, insomma, nei confronti di qualcuno. Un bel omaggio, sentiamoli.
5: Ciao ragazzi, giusto appunto voi sottofondo, io e mi Fulvio, vi diamo il buongiorno e siete il sottofondo della nostra vita e niente, una canzone d'amore, noi siamo l'amore, vero Fulvio? Noi siamo l'amore e lo vogliamo far sapere al mondo, perché l'amore esiste, ma l'amore è una cosa profonda. Ciao ragazzi, siete una cosa bellissima, inspiegabile. Ciao.
2: Ciao belli.
1: Ciao anche Flavio.
6: Ciao R101 di Only Exception Paramore per mio marito Simone. Ci ha fatti rimettere insieme dopo che ci eravamo lasciati. Quindi potrebbe essere una bella canzone da fargli sentire. Ciao, buona mattina a tutti.
7: Fede. Buongiorno a tutti, vorrei dedicare alla mia dolce metà il regalo mio più grande di Tiziano Ferro. Deborah da Montefalco.
8: Buongiorno Radio 101, sono Emanuela, vi ascolto dalla Sicilia, da Vittoria precisamente. Io oggi vorrei dedicare la canzone Mamma tu per me sei la più bella di Anna Tatangelo. E perché oggi è il compleanno di mia mamma, anche se non è un momento facile perché è venuto a mancare mio fratello ad aprile, quindi per noi non è assolutamente un momento facile, però vorrei comunque approfittarne lo stesso per fargli tanti auguri. Auguri mamma.
9: Ciao a tutti, sono Cristian da Genova, volevo dedicare la canzone a mia moglie con la quale le ho chiesto di sposarmi travestito da Teletubbies, The King of Convenience, Miss Reed. Grazie a tutti.

0: Che bello.
1: Buongiorno Radio 101. Buongiorno. Io sono la vostra ascoltatrice da tantissimo tempo. Okay. Vi ringrazio della vostra compagnia. Un grande abbraccio per tutti.
0: Anche a
1: Mina
0: te.
1: Da Bari.
0: Un bacio, Mena. Finalmente, dico finalmente perché mi piace condividere anche la vostra gioia, non solo situazioni un po' così, no? Che alcune volte ci commuovono fino anche. Parlo della canzone che ti fa stare bene, abbiamo avuto tutti allegri. C'era una coppia particolarmente allegra che ha destato la curiosità e l'intervento di tanti altri. Dicono, la coppia Fulvio e la signora erano fatti adesso. Fatta re.
2: Ciao, fatti l'una per l'altro.
3: Giusto appunto, voi sottofondo, io e mi Fulvio vi diamo il buongiorno
0: e
3: siete il sottofondo della nostra vita
0: e
3: una canzone d'amore noi siamo l'amore vero Fulvio? Noi siamo l'amore
2: Fulvio certo amore
3: fa sapere al mondo perché l'amore esiste
0: certo capito. E beh, c'è chi parte così, no, chi inizia
2: che
0: così.
2: Che meraviglia.
0: La settimana, perché tu vorresti...
2: No, io vorrei stare nelle loro condizioni.
0: Bravissimi. Fatti una canna prima di venire.
2: No, vi vorrei far invitare da loro.
0: Allora, passate
4: dai,
0: domani
4: semplicemente
0: perché
4: allegri.
0: La Belletri ha pubblicamente dichiarato di voler assumere sostanze stupefacenti prima della puntata.
2: Ma no, ma non erano
0: leggere,
2: fatti.
0: Leggere.
2: Erano allegri, pieni d'amore.
5: È vero.
0: No, scherza. Si scherza. Allora, tra un'ora ancora la canzone che ti fa stare bene. Adesso ci giochiamo con la musica. Prendiamo una parola da questo testo di King of Convenience. Bella,
5: meravigliosa.
2: Vado, fraintendere. Se vuoi essere mio amico e vuoi che andiamo d'accordo, per favore non aspettarti che io la metta da parte e la tenga lì. L'osservazione che sto facendo potrebbe essere facilmente interpretata come un comportamento cinico, ma uno di noi ha frainteso. Che ne sai tu? È successo di nuovo. Un amico non è un mezzo che utilizzi per arrivare da qualche parte.
4: Sei arrabbiato.
0: Bella. No.
2: È tutto tranquillo.
0: La parola. È facile. È aspettare, aspettarsi. Ti aspetto, aspetterò, aspetterai. Giriamo
2: perfetto.
0: Attorno ad aspetto sia in italiano che in inglese.
2: Wedding.
0: Sentiamo un suggerimento.
5: Aspettando i soli di Neffa.
0: Brava.
2: Allora io do Renato Zero mentre aspetto il tuo ritorno.
0: Oh,
2: Wedding for Tonight, Jennifer Lopez.
0: Che esagerata. Aldo.
4: Io lavorerò. Tu mi aspetterai.
0: Alberto
2: Tozzi.
0: E gli imparagonabili, le più belle al 331 80 90
2: 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: you, baby.
1: Bella, però sembravamo Ike e Tina Turner.
0: Davvero?
2: Quando faceva una botte, però.
1: Ma io non l'ho mai menata, ti ho mai.
0: Mai.
2: Ma no, vocalmente.
1: Un paio di volte.
2: Ci mancherebbe.
0: No, mai.
1: Nell'intimità.
0: No, mi ha sempre rispettato.
1: Bruno Mars, Wenaska, ti immagini? Le
2: bossi, no?
1: Ai, ai, ai, ai. Siete appena arrivati, imparagonabili, siete benvenuti. Questo è R101 ed è il Procediamo in un bel avvio di settimana. Ora andiamo da Aldo Preda. Aldo.
3: E torniamo ancora in Spagna, dove la scorsa settimana migliaia di spagnoli, lo ricorderete, sono scesi in piazza per protestare contro la bocciatura di una legge del governo Sanchez sul diritto alla casa. Situazione che poi ha portato a una crisi di governo e alle elezioni anticipate annunciate questa mattina. Un'inchiesta pubblicata sul quotidiano La Repubblica sottolinea però che l'emergenza alloggi investe ormai tutta Europa e non solo la Spagna. Quasi l'8% dei cittadini europei, il 5% degli italiani, stiamo parlando di 3 milioni di persone, vivono in condizioni di stress abitativo, per cui la rata del mutuo o il costo dell'affitto si mangia il 40% del loro reddito disponibile. Ed è un fenomeno che colpisce soprattutto le grandi metropoli europee, dove chi cerca un appartamento deve contendersi i metri quadri con fondi immobiliari, investitori privati e affitti turistici. In Italia il 70% delle famiglie vive in case di proprietà e l'offerta sul mercato dell'affitto è scarsissima e quindi i prezzi schizzano verso l'alto e sono in costante rialzo. Per affrontare la situazione, dicono gli esperti, i governi dovrebbero porsi due alternative: o costruire sempre più alloggi di edilizia popolare, ed è quello che stanno facendo tanti sindaci e tanti governi, compreso il governo italiano. La seconda invece è regolare in maniera più stringente il mercato degli affitti.
1: Sì, ma il problema secondo me si concentra soprattutto sulle grandi città,
3: sì,
1: perché per il resto ci sono centinaia di migliaia di abitazioni vuote. Ma attenzione, c'è un bel campanello d'allarme. Prendiamo ad esempio Milano. Io l'altro giorno personalmente ho fatto un giro, non mi facevo la vascata di Buenos Aires tutta da un bel po', cioè avevo voglia di camminare. Oh, ma almeno il 50% dei negozi sono sfitti, sono vuoti. Cioè, capito, offerte, perché nessuno, facendo i calcoli tra i costi, e parlo non di l'aspetto residenziale, cioè anche
3: attività
1: quello commerciale, ed è un bel campanello d'allarme. Ma
3: questa
1: serio?
3: Cosa succede anche nei centri commerciali, sempre più negozi sfitti.
1: E perché bisognerebbe, insomma, fare i conti tra tasse, una roba all'altra, personale, tutto il resto, uno non si cimenta più nell'impresa.
3: E non è un bel segnale.
1: No, assolutamente no, poi stiamo parlando di Milano, insomma, è un bel campanello d'allarme, ma serio. Proprio uno sì, uno no, ormai vuoti, mai visto, cioè io poi abito lì da una ventina d'anni. Va bene, un bel grazie classico.

0: Buongiorno! Lunedì 5 ottobre 2026, San Placido! E ricordate, non preoccupatevi degli ostacoli, perché superarli vi farà migliorare! Ciao!
1: Ma vai a superarli, bello, basta con ste robe! C'ho io una collaboratrice che soffre stamattina.
2: Sei
1: accorto, non hai più sensibilità.
3: Me la sono persa.
1: Ma non la vedi?
2: Io sorrido sempre.
3: La vedo sempre sorridente.
4: La sensibilità dove? Tipo a un arto interna? No.
1: Però adesso ci riprendiamo. Adesso ci riprendiamo perché a sorpresa arriva.

0: Attitudinale!
1: Perché poverina, male alle arterie, mi ha detto. Male
2: alle arterie?
1: Alle ossa, un pochino.
3: Alle gengive.
4: Beh, allora
3: denti.
4: Alle articolazioni.
2: Alle gengive.
1: Addirittura. Fate, sì. Fate un whisky.
4: Che c'è, la biorrea?
3: No, ma non lo so
1: adesso perché entriamo nelle.
4: Oh, scusa, un po' di rispetto della privacy. È pericolosa. Allora,
1: dobbiamo fare l'analisi clinica tua?
4: No, io sono diabete.
1: Che qua ci reggiamo per miracolo. Che una puntata è assicurata, ma quella successiva non si sa.
4: È un regalo. Ognuno ogni guarda, giorno.
1: Ognuno guardi i propri.
3: È meglio.
1: È vero. Lasciate stare la mia sister. Allora, attenzione, test psicoattitudinale di avvio di settimana. Per capire, insomma, se siamo. Se domani ci saremo ancora. Questo ormai è il punto. Sentiamo, prego.
3: Vi farò due testi nello stesso tempo, amici.
1: Addirittura.
3: Aprite le orecchie, sono facilissimi.
1: Come due test? Con un'unica risposta per entrambi?
3: No, con due risposte
1: volta.
3: Diverse.
1: E perché ne devi fare due?
3: Allora, vado con il primo.
1: Faccio così stamattina.
3: Cos'è? 2026 acciacchi. È infinito.
1: Basta. Stop.
4: Ma cosa acciacchi?
1: No, acciacchi il titolo.
4: Ah, ok.
1: Allora, è infinito. Forza. Tu a uno che ti dice così, cosa gli dici? Infinito.
5: Cielo.
3: No.
2: Riaggomitolo. No.
1: E poi Marcello, c'è cioè, riaggomitolo, lo devi fare. Prego, caporedo.
2: L'universo.
3: No, caro.
4: Riaggomitolamelo. La stupidità della gente.
3: No, gioia.
2: Quello sarebbe infinita.
1: Infinita.
4: Ma sai che regina è, sui generi.
1: Ma è maschio o è femmina?
4: La risposta
3: è una cosa un po' in via di mezzo.
4: No, ma la risposta è un nome maschile o femminile?
1: Sì, ma non trattarla così.
4: Tipo casa o cielo.
1: Poi hanno ragione, perché extracomunitaria tu ti permetti di. Cioè, un po' di rispetto.
4: Ma che mi permetto che sto chiedendo una definizione?
1: Ma come glielo chiedi, santa pazienza?
3: È troppo presto per dare un aiuto.
4: Ok.
2: Vabbè, ma se dice infinito.
3: No, tesoro.
1: 331
3: no, troppo presto per dare un aiuto.
4: Ok.
2: Vabbè, ma se dice infinito.
3: No, tesoro.
1: 331 80 90 101.
5: La gioia.
2: È infinito, no, può essere soltanto

0: Allora, sbagliato, non è raggomitolo.
1: Era riaggomitolamelo. Oh. Comunque numeri, dico Raff, l'infinito.
0: No, no, amore. I numeri dicono.
2: No. Leopardi.
3: No.
0: Ognuno può dire quello che gli viene, e da lì si capisce la lucidità. Non siete lucidi, punto. Questo è.
4: Raggomitolamelo. Il dolore.
3: No, no, caro.
0: Non è il dolore. Io pensavo fosse facilissimo. Ho detto questo la bruciano in due secondi perché è semplice. Ce l'hai lì.
4: Riaggomitolamelo. Prego. Il resveratrolo.
0: Il resveratrolo non è. Il tempo?
3: No.
0: Ma col tempo no, cos'è? Allora, è infinito, lo lasciamo lì.
3: Riagomitamelo. Il mare.
5: Bravissima! Oh, vedi?
0: Non vedo entusiasmo in studio.
1: Io non ho capito, il mare o il male?
5: Il mare infinito.
1: Ma il mare o il male?
5: Il mare, ragazzi.
1: Ma non
6: ogni mattina dalle 9 alle 12
7: su R101.
8: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Procediamo avanti tutta.
1: Però ti contesto.
2: Cos'è? Hanno una specie di bollino di certificazione o sono, che ne so, abusivi? Perché il male è infinito, ma il mare no. Quindi ti manderei un controllino.
1: Controllino adesso, abusivi. Sono test studiati, fatti con un minimo di consulenza professionale scientifica, insomma. Vengono poi proposte dalla signora e magari perdono di... perché lei ci scherza, ma hanno sostanza.
3: Sono studiati, eh?
1: Sono studiati. Però non è il... Dica.
4: Beh, allora, del mare è infinito il moto perpetuo delle onde, ma il mare è delimitato nell'emisfero.
1: A prendere il moto perpetuo...
4: Ma lei era meglio il come situazione.
1: Il male, ma lei ha sbagliato, la risposta è il male.
4: Allora l'ha letta male.
1: L'ha letta male.
5: L'ha letta male. No, no, male.
3: Dai, però hanno indovinato.
6: R101. Golden
1: Ticket. E così, mentre parli di male, di mare, di moto perpetuo, te arriva tra i denti così un Golden Ticket. Cos'è? Cos'è? Tu devi... No, dico, cos'è il Golden Ticket?

0: Il Golden Ticket è un pretesto per regalarvi qualcosa. E qui esageriamo.
1: È un regalo strepitoso perché R101 è lieta di dirvi che è radio ufficiale del tour di Irama. E noi vi regaliamo in questo preciso istante due biglietti per l'8 dicembre al Mandela Forum di Firenze. Inviare un messaggio al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama.
0: È presa dall'enfasi, poi non sentivo è lieta di comunicarvi dalle lettere che arrivavano.
1: Vedi che educazione.
0: Brava, si torna al classico. Avete capito? Concerto di Irama 8 dicembre, Mandela Forum Firenze. È un gioco di velocità per cui da questo momento con scritto
1: R101 Irama
0: 331 80 90
1: 101
2: R101
3: Golden Ticket.
4: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Dancing in the Moonlight, 11:30, R101 in radio, in televisione, sul 67. Una cosettina per la canzone che ti fa stare bene, perché qualcuno ha confuso il termine che deve contenere. Non è ancora, perché sentivo qualcuno che magari gli è sfuggito, non ha capito bene, ma è aspettare, il verbo in generale, aspetto, aspetti, aspettare, quindi le più belle con questo termine nel testo, nel titolo, al 331 80 90 101. E proprio allo 331 80 90 101, il più veloce per il Golden Ticket, chi sarà?
1: Golden. R101
2: Golden Ticket.
3: The winner is... La più veloce è Monica D'Adesio.
0: Monica,
3: benvenuta.
0: Buongiorno Monica.
4: Ciao.
0: Monica. Monica. Monica D'Adesio. E Aldo mi diceva che sei in
5: il mio paese natale.
0: Non lo sapevo. Desio. Sai dov'è Desio, Regi?
4: È qua vicina, due ore, certo, di macchina.
3: Ma no, 20 minuti.
0: La ricca 30. E verdeggiante Brianza.
5: Brianza, sì.
0: Siete ancora ricchi come un tempo in Brianza?
5: Un po' meno.
0: Perché un po' meno. Grandi immobilieri, grandi imprenditori, no?
3: Però lavorano tanto, sono ricchi, ma lavorano tanto.
0: Una volta.
5: Adesso. Tirano la lima, come si dice.
0: Allora, Monica, l'abbiamo ripresa? Monica D'Adesio, che è stata la più veloce.
3: Ed era anche felicissima del premio e non vede l'ora di raggiungere l'8 dicembre al Mandela Forum Firenze Irama per un concerto strepitoso.
0: Va bene, Monica, te li mandiamo? No, se non la mandiamo in onda li diamo uguali, no? Perché
3: c'era, certo.
0: C'era anche non c'è. Quindi cosa facciamo?
3: Gli diamo la comunque, salutiamo così.
0: Glieli diamo,
5: la salutiamo.
3: È stata la più veloce.
0: Glieli diamo in contumacia. No, state facendo così perché state rubando. Sì, in effetti, due me li tengo io.
3: Ma va.
1: R101.

0: che adesso non si può dire più Cyrus?
1: Ah, vabbè, no? Dico... Adesso è solo Miley.
2: Miley.
0: Ah, quindi si è affrancata dal padre, ha tagliato il cordone ombelicale paterno.
3: Ha rinunciato al cognome.
0: Al cognome. Oh. Miley Cyrus, questa era la nuova su R101, 11.37. Andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Con il termine aspettare, aspetto, wedding, eccetera, ce ne sono centinaia, ma quali saranno le sette bombazzone da dare uno schiaffo alle femme? Un minuto e torniamo subito.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Vai Regina, come se d'ora in poi ti chiamassi solo Gina.
1: Ah, e il re?
2: Oppure solo re. No, perché si parlava di Miley Cyrus che ha abbandonato il cognome del padre, che è un noto cantante
1: country.
2: Ma perché ha litigato?
1: Ma no, lei si è voluta separare, adesso esce il suo decimo album e ha voluto questa scissione.
2: Perché sei laureata in mailosirurgia.
1: A me piace tanto lei.
3: Anche a me.
2: Vabbè. C'è la ruota.
4: Gira la ruota della
2: bella, bella ruota. Quella con il termine mi piace perché dà lo spunto, lo stimolo per andare a scavare, insomma, tra le canzoni. L'indicazione di stamattina è aspettare un po' tutti i verbi, aspetto, waiting, eccetera. Quindi divise, metà italiane, metà straniere, è stato difficilissimo. Comunque queste sono le sette abbinate ai sette colori della ruota. Prego.
5: Colore verde.
6: Sono Tonino da Solarino. La canzone che mi fa stare bene, dove c'è aspetto, io scelgo Lei Verrà di Mango.
7: Canzone viola.
8: Per la canzone a tema vorrei ascoltare New Day Has Come di Celine Dion.
9: Canzone blu.
10: Buongiorno alle 101, la canzone a tema che mi fa star bene, Waiting Game, Swing Out Sisters, ciao.
11: Canzone azzurra.
12: Buongiorno a tutti. Per la canzone che mi fa stare bene, con la parola aspetto, Gloria di Umberto Tozzi.
13: Canzone rossa.
14: Per la canzone che bella, mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare Waiting for a Girl Like You dei Foreigner.
15: Canzone fucsia.
16: Ciao Fernando, ciao, sono Maureen. Greta. La canzone che mi fa stare bene è Waiting Vain, Bob Marley.
17: Canzone gialla.
18: Ciao R101, per la canzone a tema richiedo Africa dei Toto.
2: Belle, belle, tutte belle. No, ma Aldo, ma hai notato la mia postura oggi che in televisione non si vede su 66? Sono praticamente, mi sto tenendo alla sedia come gli anziani. No,
1: cioè, dopo sembri nella hall dell'ortopedico.
2: No, perché ieri ho chiesto tanto al mio corpo. Sono andato in palestra a spingere come un vecchio.
1: Bravo.
2: Ma ti ricordi gli anziani un tempo? Perché quelli che andavano proprio piegati così.
1: Aia.
19: Noi ci siamo.
2: Non ce ne sono, ci siamo, ma proprio piegati così.
1: Pensa quanti lavori avranno dovuto fare.
2: Vero, vero, vero, vero. Allora, quale di queste sette ce lo dice la ruota?
1: Vediamo. Celine Dion.
2: Verde.
1: È andata benissimo.
5: Verde. Colore verde.
6: Sono Tonino da Solarino. La canzone che mi fa stare bene, dove c'è aspetto, io scelgo Lei Verrà di Mango.
20: Lei Verrà. Io ne ho già sete, le verrà nel tempo che verrà.

0: e vi cito per danni. Basta. Pino Mango, avete visto il video? Se avete avuto l'occasione, attraverso il 67, veramente un Pino Mango, non me lo ricordavo così, i capelli dell'epoca.
1: Ma sai che era proprio carino, in quel momento.
0: Era la canzone che ti fa stare bene con il termine aspettare, quindi con l'indicazione. La prossima è libera, ogni ora qui su R101, la canzone che ti fa stare bene, la vostra da condividere con gli altri, con un vocale al 331 80 90 101.
2: Virgola.
0: Brava, perché lo ricordiamo, c'è anche la punteggiatura, perché di notte in replica si può leggere il programma. Ora,
1: tra le 2 e le 5 di mattino.
0: Di questi uomini di un tempo, no, che erano piegati per il dolore, per i dolori, insomma, per il lavoro. Scrive uno: i nostri anziani si piegavano perché i lavori erano duri, quindi i muscoli, regina, si retraevano. Quello che stai facendo tu, si rivolge a me in palestra e tanti altri che pensano di potenziarsi, in realtà ti stai retraendo. Per stare bene bisogna invece allungare i muscoli con un sistema globale e compensarlo. Cioè,
1: infatti, cioè, bisognerebbe fare Pilates, reformer, stendere.
0: Tu cosa fai, Aldo?
1: Non nulla, dare di potenza.
3: Assolutamente nulla.
0: Quindi mi sto ritraendo, io tornerò così.
2: No, dai.
0: Vabbè. No, comunque in parte è vero.
1: Grazie, Claudio.
0: A proprio movimenti, di stare in forma. Ad esempio, noi non giochiamo più a pallone, per dire.
3: Ma non siamo più in grado.
0: Mamma mia, noi, adesso!
3: Ma noi in generale italiani,
0: noi,
3: o io
0: noi,
3: e te?
0: Noi, io e te.
1: Ma perché voi andreste a giocare,
0: guarda,
1: a calcio?
0: Ma fino a qualche anno fa, ma andavamo tutti a giocare. Poi non so, è scemata, sarò almeno una volta alla settimana.
2: È vero.
0: Ma, capito. Vabbè, pallone invece è lo serio. Facciamo un passo indietro a venerdì scorso, quando la nostra nazionale, una buona nazionale, no?
3: Una buona nazionale, ha pareggiato in casa della Francia, che è una delle nazionali più forti del mondo, e abbiamo rischiato anche addirittura di vincere, anche di perdere, per la verità. E stasera si torna in campo, quarta gara di Nations League a Bologna contro la Turchia, con l'obiettivo di vincere nuovamente per cercare di contendere al Belgio il secondo posto di questo nel nostro girone, dando per scontato che la Francia arriverà al primo posto. E Mancini, che rivoluzionerà ancora una volta la squadra rispetto a quella vista con la Francia, dovrebbe tenere soltanto 2 titolari: Donnarumma in porta, che è considerato il nostro più grande fuoriclasse, e Bastoni al centro della difesa. Per il resto, gli altri 9 titolari dovrebbe cambiarli tutti ancora.
0: Comunque, l'umore è positivo, ha detto anche del mister. Poi dice che si sta divertendo, che è una bella nazionale, che c'è un bel ambiente. Insomma, con la
3: stiamo
0: Turchia
3: diventando una squadra di calcio.
0: Un pochino presto per dirlo, stiamo con i calmi. Anche perché,
1: va bene, incoraggiamoli, però.
2: Dai,
0: certo,
2: ragazzi.
0: Certo. Va bene, Italia-Turchia stasera. Beh, l'andata, quanto, come è finita, regina?
2: L'andata è andata, adesso si ricomincia.
1: Brava!
0: Non sa mai niente, non mi posso mai appoggiare. Qual è andata? L'andata? Andata.

0: procediamo. Bro. Canzoni della Madonna.
1: Madonna.
2: E pensare che Madonna è iniziato come sose della Barale.
3: Ma non è vero.
4: Siete matti. Madonna, che è stata ospite del Dance Party, che ha registrato il record stagionale.
5: Grazie amici.
4: Soprattutto nel target,
3: target. Qual è il target giusto?
4: 70-90.
3: Ma, sì. Ma come decenni musicali o età?
4: Come età, come
3: 70-90.
5: Grazie amore miei.
3: Sembrava una pressione.
5: Grazie.
4: Ha avuto un picco lì. Ah, sai che ho ascoltato anche il drive?
3: Bene.
6: Sei riuscito.
4: Ma per caso, non lo so perché. Perché è una cosa strana. Entro nei posti e sempre già vedo una mia.
3: Sì, no, anche a me succede.
4: È meglio dirle a bassa voce ste robe. No, c'è sempre R101 attivo. Ho sentito Aldo. Bello, bello il programma perché è corto.
7: veramente bello.
4: Grazie. In un minuto praticamente capisci tutto. Di cosa parlavi questa domenica, questo sabato?
6: Sempre nuove auto, nuovi modelli, novità.
4: Stanno arrivando i cinesi, ragazzi. Stanno arrivando i cinesi anche sul segmento lusso, perché ormai forniscono tutte le altre macchine blasonate con parte dell'intelligenza artificiale, dell'elettronica, e adesso dicono le facciamo anche noi, e impongono tra virgolette alle case blasonate: sì, ti fornisco tutto, però mi metti al latere anche le mie, come fa anche la Mercedes, se non sbaglio, con altri marchi. E ci sono delle macchine, dei prototipi, delle nuove macchine che arriveranno in Europa, che sono fuori di testa a costi, insomma, molto concorrenziali. Va bene, chiudiamo la puntata. Chi ha lavorato per la televisione?
5: Canepa!
4: Chi ha diretto l'orchestra della radio?
5: Marcello Zoara!
4: Il caporedattore
5: Aldo Preda!
4: Buongiorno. Sabrina Bambi!
3: Buon lunedì a tutti!
4: E Regina Saraiva!
5: A domani!
4: E che Dio ci accompagni, a domani, grazie a tutti, arrivederci.

romantico, romantico, romantico però. Voglio restare qui a giocare col vento, con te che cerchi stelle sul tetto, dentro un sacco appena in due. Tu mai lasci-

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Hola, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
4: Oh, allora, qui dovrebbe essere tutto a posto, tutto pronto per affrontare anche questa nuova giornata, partendo dalle prime due ore di diretta su R101 alle 5 del mattino con Riccardo Russo al microfono, Edoardo Mondino in regia, che dovrebbero incontrare anche i più svegli d'Italia tramite il 331 80 90 101 e darsi giù del buongiornissimo.
2: A voglia!
0: Buongiornissimo, i più

0: Canio, aprire le due ore di diretta qui su R101, le prime due di ogni giorno, denominate buongiornissimo dalle 5 alle 7 con appunto il vostro Riccardo Russo qua presente con Edoardo Mondino in regia e i più svegli d'Italia già operativi, pronti ad affrontare questo martedì alle 5.05 del 6 del mese di
1: ottobre.
0: È
1: un giorno fantasioso.
0: Anche oggi sarà
1: l'autunno
0: fantasioso.
1: L'autunno incombe.
0: Questo lo sappiamo.
1: Qualcuno fa l'esodo.
0: L'esodo.
1: Le foglie cascano. Si divide altre papelle.
0: Ci proviamo. Desiderio più grande oggi è sapere, per esempio, che santo è oggi, 6 ottobre. Fammi un po' vedere, fammi controllare, diamo già delle notizie, delle dritte per questa giornata. San Bruno di Cologna, salutiamolo allora a tutti coloro che portano questo nome, anche quel profumo lì, la Cologna. Una volta si usava, si usa ancora, profumarsi di Cologna, era un profumo che andava via dopo 20-25 secondi, però buono, mi ricordo. Cologna invece qua sta per la città, vabbè, divagazioni varie del primo mattino, del primo intervento del buongiornissimo là fuori al 331 80 90 101, prima ancora che inizi il programma e quindi ancora in corso il procediamo replica che abbiamo ascoltato poco fa con la canzone che ha fatto star bene tutti. Di Mango, bellissima, insomma, va bene. La coda della puntata di ieri abbiamo riascoltato poco prima del buongiornissimo. Dicevo, già gente pronta a raccontare cose là fuori e magari darmi anche qualche suggerimento per impostare la prima ora di oggi e farvi partecipare. Tipo,
2: buongiornissimo Ricky, buongiornissimo tutta Luca, pasticcere della provincia di Modena, quindi sì. Emilia Romagna, sveglio da mezzanotte e mezza.
0: È già lì al forno
2: per le mie consegne, i miei 100 km di consegna.
0: Alla.
2: Ricky, ieri ciao, comunque dimmi. Era anche la giornata mondiale dell'habitat. Ciao a tutti.
0: L'habitat? Ah, non ci interessa. Oggi che giornata mondiale è invece? No, questo non ce l'ha riferito, io non ho tempo di andarlo a cercare, però qualche spunto effettivamente il nostro amico pasticcere l'ha dato, per esempio sul mestiere, però abbiamo giocato l'altra settimana al gioco dei mestieri, mi ha detto la regione, mi ha messo lì il 2, ho detto la regione più sveglia d'Italia, l'abbiamo fatta ultimamente, poi è un po' che non la potremmo fare, non so se ci sia la sigla lì da qualche parte pronta ad essere buttata in onda. Edu, vedi un po' tu, c'è la sigla regione. C'è la sigla regione. E allora?
3: A Milano con i suoi sarti e i suoi giornali.
4: Lombardia.
3: A Venezia che sogna.
0: A Venezia, in Veneto. E oppure in Emilia, Bologna. Esattamente. Oppure dove volete voi, dove ci portate voi attraverso il 331 80 90 101. Scopriamo da qui alle 6 la regione più sveglia, la vostra. Giocate tutti e per quel giochino che abbiamo scaturito da qualche settimana lo facciamo anche con le regioni. Cioè non ditemela diretta la regione, non ditemi subito sono di quella regione lì. Fatemici arrivare attraverso degli indizi. Quindi potete prendere spunti da, vabbè, i classici piatti tradizionali di quella regione lì, oppure delle città particolarmente poco conosciute, e vedere se io le conosco e quindi so risalire alla regione giusta. Ecco, cercate di mettermi in difficoltà. Un personaggio famoso nato nella vostra stessa regione, insomma, ci sono tanti spunti per cercare di risalire alla vostra regione. Fatelo e io sono qui. I più fortunati verranno in onda con me e mi metteranno in difficoltà. 331 80 90 101, ribadito anche il numero. Si parte in questo martedì mattina su R100.

0: giro di chitarra, via Chaperone su R101, se ne va con la sua Ping Pong Club alle 5.13. C'è già grande affollamento, via vai, di buongiornisti pronti ad affrontare questo martedì e con il primo giochino che abbiamo messo in piedi con quel meccanismo di farmi capire da che regione state ascoltando R101 e fare vincere la propria regione come città più come regione più sveglia, però facendomici arrivare attraverso a degli indizi. Mettiamo in gioco anche la regione Lazio, perché ci scrive Paolo da Civita Castellana, così l'ha scritto. I messaggi scritti ogni tanto vanno letti, mi sembra giusto, perché a quest'ora lo ripetiamo spesso, c'è qualcuno che ascolta la radio magari con le cuffiette in giro per casa e ha gente che dorme in quella casa e non vuole svegliarlo parlando al telefono, giustamente. Quindi scrive Paolo, lo saluto, Civita Castellana nel Lazio. Perché? Perché sono andato a googolarlo, ecco, non lo sapevo. Però vedi, incominciano a mettermi in difficoltà. Io Civita Castellana non sono mai stato, non ci sono mai passato, non ho mai avuto a che fare. Però io vorrei non googolare, non vorrei andare a cercare via internet le risposte, sarebbe troppo semplice. Quindi cerco di arrivarci con ragionamento in base ai vostri indizi. Vediamo se riuscite a mettermi così in difficoltà. Chi c'è? Pronti, pronti, dai.
1: Conselice, il paese dei ranocchi. Si fa la saga dei ranocchi settembre tutti gli anni. Buongiornissimo a tutti, provincia di Ravenna. Ciao.
0: Hai detto troppo, bastava prima, adesso mi dici provincia di Ravenna, comunque già dalla parlata, insomma, la regione l'avevo individuata. Emilia Romagna, che già mi era sveglia, eravamo partiti proprio da lì, ha già due punti, quindi dai, prossima.
2: Ricky, buongiornissimo, ciao. Tommaso, da noi orecchiette con le cimiteraba.
0: Troppo facile però, ok, ho capito, mi piace, bravi che siete abbastanza buoni con me stamattina, orecchiette. Ci mi direbbe, quella, la Puglia, la mettiamo in gioco, certo. Ah, mi ha dato anche la risposta nel caso non ci fosse arrivato, no, però il piatto più tipico in assoluto di quella regione, preso, andiamo, ancora uno, dai, sì, mi piace.
3: Barbara, della città del Tempio Voltiano.
0: Del Tempio? Aspetta, non ho capito, me la rimetti un attimino, scusami Edu.
3: Buongiornissimo, la Barbara, della città del Tempio Voltiano.
0: Tempio Voltiano? Ah, Voltiano, certo, l'ho visto anche, ci sono stato, no, dentro proprio no, sono passato perché è in visita al lago di Como, sul lungo lago c'è il Tempio Voltiano, credo all'interno ci sia una mostra su Alessandro Volta, boh. Lo butto lì, nella mia ignoranza assoluta, però dato che gli danno il nome, Tempio Voltiano, qualcosa con Alessandro Volta che bazzicava da quelle parti, credo anche, e ci sia un nesso. Per cui vabbè, io l'ho presa e quindi Lombardia la mettiamo in gioco. Bravi perché gli indizi per il momento non mi hanno fatto fare brutte figure. Continuate così, 331 80 90 101, grazie.
4: Enjoy the music.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: più che un artista, un codice fiscale, sombr, potevano metterci una vocale in mezzo. Vabbè, comunque, quello che ha cantato questa canzone bellissima, il 523 su R101 nel buongiornissimo. È partita la caccia alla regione più sveglia, dovete farmela individuare attraverso degli indizi. Sono qua che vi aspetto tra poco in onda con me. Grazie.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Al mattino schiarite ampie al nord-est e sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge o rovesci tra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio, nord della Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In estensione al nord della Campania alla sera. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora oltre la norma, con picchi di 30 gradi nella Sardegna meridionale. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: R101 Meteo con Ristora.
5: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Svegli d'Italia super attivi già dalle 5 del mattino a seguire il buongiornissimo, a cercare di far vincere la propria regione. Stiamo cercando quella più sveglia come regione, pronti a partecipare al 331 80 90 101, e però impegnando il conduttore con quella sorta di meccanismo che ci siamo creati ormai da qualche tempo, in cui dovete farmi capire le cose che vi chiedo attraverso degli indizi, in questo caso la vostra regione. Per il momento andata via liscia, insomma, l'Emilia, la Puglia, l'ho capita subito, la Lombardia anche, quindi sono tutte in gioco. Sentiamo le prossime a sto punto.
1: Buongiornissimo, sono Valentina e sono della regione con la città che ha il campanile di Giotto, Piazza della Signoria, Piazzale Michelangelo e tantissime altre. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Qua di al dunque, allora vediamo, dunque vediamo, no? Giotto, no? Piazza del Signore, e forse Firenze e forse la Toscana. Applauso, applauso alla Toscana, applauso anche a questi indizi facilissimi. Grazie, grazie, continuate così, mi raccomando, così le figure di palta, diciamo, non si manifesteranno stamattina. Prossimo, dai, sono fiducioso, è tutto molto bello stamattina.
2: Buongiornissimo Riccardo, se vuoi ti vengo a prendere e ci facciamo due rigatoni con la pagliata.
0: Vabbè, ma troppo facili, dai, già a Riccardo avevo capito, sul saluto ti avevo già individuato come Roma, Lazio, ci siamo, il Lazio lo mettiamo in gioco ancora, dai, la pagliata.
3: Allora te la faccio facile io, Allora, la mia città è famosa per, prima cosa, perché lo spritz ha il nome di un calciatore famoso, e poi per lo spiedo. Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: Allora, lo spritz arriva originariamente, che io sappia, dal Veneto. Però, aspetta, un dubbio, cos'è lo spritz col nome di un calciatore? C'è un calciatore che si chiama Campari, che si chiama Aperol, che si chiama... Non lo so, ho fatto nomi di marchi, me li ho fatti tutti, quindi... Non lo so, sono indeciso, lo spiedo, sempre nel Veneto. E chiedo l'aiuto del pubblico, Jerry, grazie. 331 80 90 101, sono fortemente in dubbio che sia Veneto, però anche la parlata, sì, sì. Sarà Veneto, secondo voi, in base a questi indizi qua, qual è lo spritz che porta il nome di un calciatore famoso? 331 80 90 101, scioglietemi sto dubbio se lo sapete, dai. E poi altri indizi per arrivare alla vostra regione. Ecco, finalmente uno che mi ha messo in difficoltà, l'abbiamo trovato. Vabbè, va, vediamo di risolverlo.

0: Allora, Cesare Cremonini dalla sua Bologna, lo sappiamo, Emilia Romagna però non è sveglio, non sta partecipando come i più svegli d'Italia, quindi non possiamo prendere in considerazione quel punto. Eravamo rimasti in sospeso con gli indizi del nostro amico che ci portavano in una ragione precisa che però io non sapevo individuare, ed erano questi gli indizi, prego.
1: Ciao Ricky, sono Ciao. Diego, sì. Allora te la faccio facile io,
0: è facile, allora, insomma.
1: La mia città è famosa per, prima cosa, perché lo spritz ha il nome di un calciatore.
0: E che io qua non lo sapevo.
1: Buona giornata a tutti, ciao ciao.
0: E lo spiedo, forse ci potevamo arrivare a ragionare un po' di più sullo spiedo di quella zona lì che è famoso, effettivamente. Ma anche l'altra, la bevanda è famosa, senti.
2: Il Pirlo, Brescia.
0: Beh, lo spritz Pirlo, a Brescia bevono lo spritz Pirlo. Sentiamo perché ancora l'altra.
3: Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo Riccardo.
0: Ciao.
3: Lo spritz in realtà è un vino e si chiama Pirlo. E lo spiedo bresciano, per cui è lombardo, certo, è di Brescia. Certo. Ciao, buona giornata.
0: Io dicevo Veneto, lo spritz arriva dall'Agine, in origine, diciamo, è stato creato a quelle parti. Vabbè, comunque sia, la differenza principale tra lo spritz e il Pirlo sta nel tipo di vino usato come base. Lo spritz richiede vino frizzante o prosecco, mentre il Pirlo usa vino bianco fermo. Ma io dovevo chiamare Paolo Dini, svegliarlo per queste cose qua, ci sarei arrivato subito. Però voi bravi, attenti e preparati su certi argomenti così alti. Allora io vi lancio il prossimo disco dicendo di continuare a darmi degli indizi sulla vostra regione al 331 80 90 101. Dicevo, lancio il prossimo disco come solo l'entusiasmo di Andrea Pirlo avrebbe potuto fare. In questo modo vi dico che ci sono i Coldplay e con i BTS, un disco bellissimo, My Universe è il titolo.

0: di Giorgia l'abbiamo appena ascoltata qui su R101 nel Buongiornissimo in diretta alle 5.44. Stiamo cercando la regione più sveglia tramite gli indizi che mi state raccontando al 331 80 90 101. Io risalgo proprio al vostro territorio, la vostra zona. Continuate a esprimervi così e cerchiamo anche una canzone che vi faccia star bene. Tra poco R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Buongiornissimo.
3: Lo vedo all'alba e al tramonto.
4: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
5: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
4: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina.
3: Dracula.
4: Ascoltalo ora su Audible.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Eccola, la canzone che farà star bene qualcuno di voi che ne approfitta ogni ora tra i minuti 40 e 45. Voi entrate nel palinsesto e piazzate lì la vostra canzone preferita, magari da dedicare a qualcuno, magari da automotivarvi, che vi serve come automotivazione al 331 80 90 101. Stamattina voglio accontentare qualcuno che manda le richieste musicali in formato scritto e non solo vocale. Quelle lo facciamo spesso e volentieri, però sai, noi qua al mattino così presto riceviamo tantissimi messaggi scritti di gente che non può parlare ad alta voce. Allora, Piera dalla città di Giulietta e Romeo, quindi sta giocando con noi alla regione più sveglia. Mettiamo in gioco il Veneto, che già giocava, quindi un altro punto, molto bene. Sveglia dalle 4, dice: fatemi stare bene con i Take That e Sure.

0: tuffo negli anni 90 con i Take That richiesti dalla nostra amica. Dove è finito il messaggio di prima? Piera si chiamava così, da Verona, quindi il Veneto in gioco, perché in questa prima ora di Buongiornissimo oggi siamo alla ricerca della regione più sveglia. Ma non è che me la dite così dritta, diretta e basta, sarebbe troppo facile, dovete mettere in difficoltà il conduttore con quella sorta di meccanismo che ci siamo inventati da qualche tempo proprio per farmi fare spesso e volentieri delle figuracce, quindi arrivare alla vostra regione tramite degli indizi, dei suggerimenti. Sentiamo i prossimi, vediamo se riuscite a mettermi in difficoltà.
1: Ciao Riccardo. Ciao. Noi siamo della città delle luci d'artista e della costiera amalfitana. Un bacio da Elena e Giusi.
0: Okay. Grazie perché siete buone con me, quindi dalla campagna un bacione, mettiamola in gioco, che per il momento era ancora a zero. Grazie per la costiera amalfitana, perché sulle luci d'artista avrei avuto già qualche dubbio in più. Abbiamo risolto il dubbio invece con la costiera amalfitana non si può portare a malano. Va bene, andiamo avanti, vai.
2: Riccardo, buongiornissimo alla regia. Sono Ciao. Franco, io sono dalla Franco. Regione dove nelle antiche Olimpiadi davano come premio il nostro vino, e non solo, abbiamo anche un grande teorema famoso in tutto il mondo. Teorema. Non sto a dire il nome perché dovresti indovinare la regione. Quindi buongiornissimo ai più svegli d'Italia.
0: No, sto riflettendo sul teorema, il teorema famosissimo, io conosco quello di Ferradini, prendi una donna, tratala male, ma non credo faccia riferimento a quello, secondo me è un po' più acculturato la cosa, acculturata, il teorema di Pitagora, che c'entra Pitagora con la regione che sto per dire, però, perché io sono ignorante, lo sapete, però insomma, secondo me è Calabria, sarà Calabria, la mettiamo in gioco ma sapete perché ci sono arrivato? Dall'accento e dal nome Franco, che mi ricorda Zeli, che è il personaggio Franco, lui era calabrese, e quindi tutto arrivo da lì, a risalire alla Calabria. Poi tutti gli altri aneddoti e indizi che saranno stati sicuramente più interessanti, storici anche. No, niente. Però l'ho presa, secondo me l'ho presa. Prossima.
3: Riccardo, buongiorno. Ciao. La mia città, tutti la nominano, ma pochi sanno dov'è.
0: Tutti la nominano, ma nessuno sa dov'è. Aspetta, no, qua è un indovinello proprio. Urca. Allora, tutti la nominano, ma... Sul fatto che nessuno sappia dov'è, io ho un bug in testa su Domodossola, perché di Domodossola tutti la nominano, quando c'è da dire di per via della ruota della fortuna, di Domodossola, però non tutti sanno collocarla geograficamente quella città lì. Io lo so perché arrivo da quella regione, che è il Piemonte, io dico Piemonte, Domodossola, secondo questi indizi, secondo questo... indovinello che si è creato il nostro amico, se non sbaglio, non mi ha dato la soluzione. Vabbè, aspettiamo la soluzione del nostro amico, vedere se ci ho preso oppure no. 331 80 90 101 S di Sabrina, C di Carpenter, do la soluzione. Tears, grazie Jerry. Dai.

0: Allora, abbiamo l'amico di prima che dà la soluzione alla sorta di indovinello che aveva buttato giù per farmi arrivare alla sua regione. Arriva dalla città che tutti nominano, ma che nessuno sa dov'è, qual era?
1: Bravo Ricky, esattamente, di Domodossola.
0: Ci sono arrivato, grazie. Sa che so dov'è, perché nella regione qui abito io, ma non ci sono mai venuto. Dovremmo andarci un giorno o un altro a Domodossola, giusto per vedere come sarà, anche carina come città sicuramente. Dai, ancora uno, mi stavo divertendo ma il tempo stringe qua, dai, forza,
1: Ricky,
0: forza.
1: Buongiornissimo, io ti chiamo invece dalla città dei mosaici e poi la storia è anche stata capitale dell'impero romano d'Occidente.
0: Perfetto.
1: Riccardo da, ciao, buongiornissimo.
0: Da Ravenna, città dei mosaici. Va bene, presa, Emilia Romagna già in gioco. Andremo a tra poco, dopo l'ultimo brano, tra Genova e Napoli, quindi tra la Liguria e la Campania, a scoprire quale sarà la regione più sveglia.

0: Cari Alfa, Gigi D'Alessio non è né la Liguria né la Campania ad essere la regione più sveglia d'Italia stamattina, bensì... Sentiamo l'altro indizio, dai, forza, non lo sentiamo? Che caspita, ti avevo detto di mettere... Va bene,
1: buongiorno,
0: è la Lombardia.
1: Riccardo, buongiorno a tutti. Io abito nella regione dove era nato Enzo Iannacci.
0: È Milano, è Lombardia, dai, ci sentiamo tra poco.
2: Buongiorno. Buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Buongiornissimo. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Trump approva la fucilazione per Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati, tra loro una soldatessa incinta che si era buttata a terra implorando pietà. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Diversi aerei hanno ricevuto un nuovo avviso di non atterrare a Riyadh. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. Il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia intanto sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Sempre più vicino l'Election Day, il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia Malan evoca il voto anticipato a maggio, insieme a quello per i sindaci delle grandi città. In aula alla Camera il governo accelera, pone la fiducia sui primi 3 articoli della riforma elettorale. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e fanno un marchio brevettato. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League. La Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
0: E allora sì che buongiornissimo sia anche in questo martedì 6 di ottobre, 6:02, seconda parte del buongiornissimo di oggi, dopo una prima ora scoppiettante con i più svegli d'Italia alla ricerca della regione più sveglia. Abbiamo giocato già alla grande per essere belli svegli, carichi per affrontare l'inizio di un nuovo torneo. Vi spiego tutto tra pochissimo.
2: Buongiornissimo, i

0: Uno dei tanti successi di Francesca Michelin era la sua voce ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo quest'oggi, martedì 6 di ottobre, ed è tempo, con i più svegli d'Italia qua nel Buongiornissimo, di inaugurare un nuovo torneo, proprio cotto a puntino per voi, dal titolo Torneo da Paure! Perché? Perché? Perché questo titolo? Perché questa sigla? Perché siamo entrati ormai da 6 giorni nel mese di ottobre che culminerà con la festa, lo sapete, insomma, più paurosa dell'anno, Halloween. Vabbè, ci arriviamo per step, noi ci arriviamo settimana dopo settimana, ci vogliamo arrivare a fine mese con questo nuovo torneo ad hoc in cui metteremo in sfida tutte le nostre, vostre, anzi meglio le vostre, paure, perché io ne ho fin troppe, giocherei su tutti i fronti, paure, fobie, quelli che sono, insomma. Chi più chi meno dobbiamo averne a che fare molto spesso con quelle paure che andiamo ad affrontare sfida dopo sfida, settimana dopo settimana. E ad inaugurare questo torneo, due tra le paure più presenti negli italiani, vado subito a presentarvi le due squadre in cui andrete a giocare. Avanti la prima squadra di quelli che hanno paura di
1: volare.
0: Bellissimo, bellissimo. Basta, cantare no, cantare non c'è, la paura di cantare, oddio, paura anche del microfono, quella è un'altra fobia che forse affronteremo anche più avanti. Comunque no, stiamo sulla aerofobia, così viene detta la paura di viaggiare in aereo, di volare in linea generica, insomma, tutti coloro che mi vanno in ansia appena mettono piede in aeroporto, per esempio, eccolo qua, presente, io so già che potrei giocare in questa squadra, potrei fare proprio il capitano. Va bene, venite dietro di me se vi sale quell'ansietta lì tutte le volte che sapete che dovete viaggiare in aereo. Capita, sì, cambia proprio anche l'umore. Io il giorno prima vado in sbatta. Comincio a mangiare molto meno, comincio a avere quella roba dell'ansietta, l'ansietta. Vabbè, questa è una squadra da una parte. Dall'altra, contro chi dobbiamo vedercela noi? Contro chi ha paura? Oh, ragazzi, tantissimi hanno paura degli spazi stretti, come lui.
2: Senti, io voglio uscire! Ma che non si cade qua, io devo uscire!
0: Voglio.
3: Calmi,
0: detta anche claustrofobia, una delle fobie più famose, più presenti, quelli che evitano di trovarsi in luoghi piccoli, magari affollati, proprio perché fa salire loro quelle ansie incontrollate, come abbiamo sentito da questo audio. 331 80 90 101, raccontatemi tutto, tutti gli aneddoti sui quali queste due fobie soffrite, le situazioni più difficili in cui vi siete ritrovati, e vediamo di analizzare insieme il problema, come se vi stendeste sul lettino dallo psicologo, sono il vostro psicologo. Stamattina gratis, 331 80 90 101, via al nuovo torneo da paurissima, paurissima, vai.

0: Siamo partiti con un nuovo torneo in questo mese di ottobre, dove analizzeremo volta per volta, sfida dopo sfida, le vostre paure, le vostre fobie nel mese in cui si arriva ad Halloween. Bisogna arrivare preparati, capito? È la paura più grande che soffrite, lo scopriremo appunto gara dopo gara. Stamattina abbiamo inaugurato questo torneo con chi ha paura di volare. Allora, io devo dire, non è che ho proprio paura, ho preso centinaia di voli, viaggio in aereo senza problemi, diciamo, perché per spostarsi, fare viaggi lunghi, lontani, per far più veloce, è chiaro, l'aereo ci sta. Beh, poi è anche il mezzo più sicuro, dicono, anche se ultimamente un po' di problemini su parecchi voli. Vabbè, non ne analizziamo, non facciamo venire ansie particolari a nessuno, anche perché magari qualcuno all'ascolto che deve prendere il volo a breve ci sarà, quindi no, tutto tranquillo, l'aereo è il mezzo di trasporto più sicuro. E lo sappiamo, però viene quell'ansietta lì. Oh, a me mi viene, io entro in aeroporto, incomincio a non mangiare, io non capisco quelli che mangiano prima di volare. Ma non si può, non vi appesantite, poi non si alza in volo. Faccio questi ragionamenti assurdi, ma per esorcizzare questa sorta di ansietta che mi viene. Dall'altra parte, quelli claustrofobici, sono in tanti. Secondo i sondaggi trovati in rete, ben 6 italiani su 10 soffrono di aerofobia. Devo fare attenzione a dire il nome di questa fobia, perché stavo per dire aerofagia. Quella è un altro problema. E diciamo che la paura viene a chi è intorno a te. Ma c'entra niente. Aerofobia, paura di volare, degli aerei. Mentre sono 4 su 10, e pensavo di più, quelli che soffrono di claustrofobia, degli spazi stretti, di sovraffollamenti in questi posti angusti, insomma. Sentiamo chi vuole partecipare per primo e giocare, in quale squadra viene a schierarsi. Prego, venga.
1: Sono Massimo da Bari.
0: Buongiorno.
1: L'autista passato, ho fatto i trasferimenti per gli equipaggi di una nota compagnia aerea,
0: sì,
1: prima bandiera italiana, adesso non più.
0: Capito,
1: faccio il numero per correttezza.
0: Bravo.
1: Adesso trasporto invece i passeggeri che faccio le navette per l'aeroporto, ma io un aereo in vita mia
0: non l'ho mai preso
1: perché ho paura. Grazie, buona giornata.
0: Non sei il solo, non sei il solo, benché tu ne abbia a che fare, però non l'hai mai voluto prendere. Non sei solo, dicevamo, 6 su 10 secondo le statistiche. Anche molti nomi VIPs non viaggiano in aereo, magari li scopriremo strada facendo in questo nostro torneo. Chi ha paura di volare, chi ha paura degli spazi stretti, al 331 80 90 101 continua la gara con sorpresa. Tra poco.

0: RTL 101. Golden
1: Ticket. Vi ho avvisato, ci sarebbe stata una sorpresa nel mezzo del nostro torneo da paura. I regali da paura che R101 di tanto in tanto piazza lì anche per i più svegli d'Italia. E allora vi do subito le modalità di gioco. Il primo ascoltatore, ascoltatrice che manderà un messaggio scritto di testo via SMS o via WhatsApp, insomma basta che sia scritto al 331 80 90 101 questa dicitura, ovvero R101 Irama, avrà in regalo due biglietti per il concerto di Irama del 21 dicembre all'Inalpi Arena di Torino. Ripeto, 21 dicembre, quindi sotto Natale, anche bello per il regalo, insomma, due biglietti, due golden ticket a Torino all'Inalpi Arena per insomma questo omaggio che vogliamo dedicare a voi, come detto, più svegli d'Italia. 331 80 90 101, il primo che scrive R101 Irama. A tra poco.
0: R101 Golden Ticket.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gian Yaman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
12: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
12: E di interessi?
13: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
16: Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
21: E da oggi anche il mobile.
20: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
22: R101 Meteo.
23: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino schiarite ampie al nord-est sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge e rovesci tra bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni settentrionali delle isole. In serata fenomeni in estensione sul nord della Campania. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nel nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora molto oltre la norma, con picchi vicino ai 30 gradi nella Sardegna meridionale, ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
22: R101 Meteo con
24: Ristora. Capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101. Golden
1: ticket. The winner is...
2: È un martedì bello intenso nel buongiornissimo questa mattina ed è una mattinata iniziata alla grande per uno in particolare. Si chiama Federico e viene da Opera. Buongiorno Federico.
3: Buongiorno ci sei? A voi, ciao, sono Federico dello Story Bar di Opera che vi ascolta tutte le mattine come al solito.
2: Bravo. Sì, ascoltatore fedele, ma soprattutto molto veloce. Sei stato più veloce in mezzo a centinaia di messaggi che cercavano di accaparrarsi questi due biglietti per il concerto di Irama. Irama.
3: Contenta mia figlia che lei guai per Irama.
2: Ah, allora guarda che le fai un regalone, anche perché il concerto sarà sotto Natale, il 21 dicembre a Torino, per cui gliele presenti lì in zona Natale.
3: Regalone di Natale, perfetto.
2: Bravo,
3: perfetto.
2: Grazie
3: mille, ragazzi.
2: Senti, ma sei al bar quindi? Tu, nonostante
3: sì,
2: tu sia impegnato,
3: c'è qualche cliente che mi sta ascoltando adesso.
2: Ciao, salutiamo tutti gli avventori del tuo bar. Molto bene, stiamo anche giocando al torneo da paure. Tu soffri di queste due paure in concorso stamattina, tra paura di volare o claustrofobia, robe varie, spazi stretti?
3: Ma guarda, soffrivo di paura di volare, sì. Ma sì, da quest'anno che ho ripreso l'aereo dopo 10 anni.
2: Via,
3: non mi fa più effetto.
2: Ma anzi, li piloti tu praticamente. Ormai sei veterano, bravo, via, veloce, senza nessun tipo di ansia. Grazie Federico,
3: grazie a voi,
2: ti auguro buona giornata.
3: Grazie mille.
2: Grazie a te, mi raccomando, sempre R101 lì nel bar.
3: Sempre 101, grazie. Grazie.
2: Ciao, mille. Buona giornata. Ciao.
0: R101. Golden Ticket. R101.
4: L'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

letto le chiedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: E dopo aver regalato anche i biglietti per il concerto di Rama, torniamo a Bombazza qua sul torneo inaugurato da una mezz'oretta circa tra i più svegli d'Italia, intitolato Torneo da Paure. Da una parte tutti coloro che soffrono di quella ansia da volo, la fobia, la paura di prendere l'aereo, viaggiare in aereo, di volare in generale, dall'altra chi soffre gli spazi stretti, angusti, pieni di gente, affollati, insomma i claustrofobici. Come va la gara? Ci sono quelli in aereo che stanno vincendo, nel senso sono di più quelli che soffrono di aerofobia rispetto ai claustrofobici, ma vediamo, sentiamo da loro come va.
1: Allora ti dico solo questo, Ricky, per carità. L'aereo fa paura, ma penso che lo collego di più al fatto che se cade è un po' più brutto cadere da lassù, però la cosa che
0: paura
1: mi fa
0: di
1: proprio
0: cadere, volare,
1: sono gli spazi stretti chiusi. Il primo sintomo l'ho avuto quando avevo sui 17-18 anni, che all'epoca c'era il 126. In un tratto di strada una mia amica mi vuole dare un passaggio, giustamente mi fa sedere dietro. Nel momento che mi siedo realizzo che non ho le portiere a fianco, in più come chiude il sedile davanti a me, ho detto no, vado a piedi,
0: stretto, troppo stretto.
1: No, vado a piedi perché mi sento morire qua dentro. Boh, e lì è iniziato, mamma mia ragazzi, ancora adesso se ci penso mi viene il patema.
0: Certo.
1: Ciao da Barbara.
0: Primi traumi non si scordano mai e rimangono un pochettino, e quindi immaginiamo tutte queste persone, anche la nostra amica, che ne so, magari in ascensore l'ansia sale, se bisogna fare diversi piani di scale si preferisce farli a piedi a quel punto. Come per esempio leggevo di questa fobia anche su molti personaggi famosi, da Hollywood Uma Thurman per esempio soffre di una forma molto acuta di claustrofobia, ha vissuto un vero e proprio incubo sul set di Kill Bill 2 quando Quentin Tarantino, quel gran Quentin Tarantino simpaticone, le ha chiesto di girare la celebre scena in cui il suo personaggio viene sepolto vivo all'interno di una bara, a lei che soffre di claustrofobia. Pensate come l'ha vissuta molto bene quella situazione e quella scena, è molto simpatico. Oppure in Italia Pamela Prati, cioè siamo passati da Uma Thurman a Pamela Prati in un solo secondo, così sempre sulla stessa fobia lei dimostrò di essere claustrofobica all'interno della casa del grande fratello VIP. Sono problemi enormi, importanti, lei volle proprio lasciare la casa perché si sentiva oppressa, troppo chiusa, troppo, non ce la faceva più, e quindi ha preso il bagaglino e se n'è andata. Devo fare sta battuta e l'ho fatta. 331 80 90 101, l'ho fatta, vai di musica, vai di musica.

0: 31 su R101, si va alla ricerca anche di una canzone che vi faccia stare bene, sempre al nostro numero che ormai tutti conoscono, 331 80 90 101, preso d'assalto tra aerofobici da una parte, quelli che proprio non riescono a volare, hanno sempre quelle ansie e paure dell'aereo, o claustrofobici, paura degli spazi stretti. E la sfida di oggi vi aspetto qui, ovviamente, nel buongiornissimo tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Fimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
15: Vimar, energia positiva.
16: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
17: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
16: E dietro la grigliata?
17: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
20: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
21: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
20: Ti aspettiamo negli MG Store.
22: Segui R101 anche sui social. Instagram,
23: Facebook,
22: TikTok.
23: Ti teniamo compagnia ovunque.
22: R101.
24: Amore, la vasca?
25: Leviamo.
24: Le piastrelle?
25: Leviamo.
24: Anche i mobili del bagno?
25: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
24: E i lavori?
25: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
24: Mi hai levato le parole di bocca.
25: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
26: Iperceramica.
27: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
28: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
27: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
28: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
27: Quello è sicuramente un brutto affare.
29: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
30: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
31: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
32: Da Tron
0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: sì, ci siamo e siamo pronti anche ad accontentare qualcuno di voi con le richieste musicali. Questo è il momento della canzone che vi fa stare bene sotto a chi tocca, che c'è, che desidera.
1: Questa mattina la canzone che mi fa stare bene è di Kaoma, La Lambada.
0: Quella...
1: Ciao a tutti quanti voi, da Erminio da Napoli.

0: siamo fatti anche sta bella balada con la lambada riscoperta, rispolverata per l'occasione, nelle canzoni che vi fanno stare bene. A quanto pare Erminio non poteva svegliarsi stamattina senza lambada. Da Napoli, grazie, alle 6:51 nel buongiornissimo, nel pieno, quasi in conclusione di quest'ora e della prima sfida del nuovo torneo intitolato Torneo da Paure, dove volta per volta analizzeremo le vostre paure, le vostre ansie, le vostre fobie. In questo caso, nella prima sfida di oggi, le due fobie più patite dagli italiani. Da una parte la paura di volare. Bravo, bravo, bravo. Dicesi aerofobia, da non confondere con un'aerofagia. Stavo per dire di nuovo aerofagia, ma guarda che mi scapperà un giorno di... No, mi scapperà di dirla, non di farla. Vabbè, vabbè, cambiamo argomento, perché poi dall'altra parte c'è la claustrofobia, coloro che invece soffrono degli spazi chiusi, stretti. Avevamo anche un audio che poteva così essere preso in considerazione per quelli che hanno quella fobia. Falla sentire.
1: Io voglio uscire!
2: Aiuto!
0: Mamma mia, latinanza, latinanza, calmo, calmo, respiri, respiri, respiri, prenda fiato e raccontate tutto come stanno facendo i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, dai, forza,
3: ciao,
0: forza.
3: Ciao Ricci, Michele da Como. Io in realtà soffro di entrambe le cose, ho paurissima di volare pur avendo volato tanto come te e soffro tantissimo di claustrofobia, ma penso anche che le due cose siano strettamente collegate. Io
0: beh,
3: sono
0: certo,
3: convinto di aver paura di volare perché allo spazio stretto
0: è
3: mi
0: vero,
3: porta
0: vero,
3: quel
0: vero
3: senso di claustrofobia e mi dà la paura di volare. Ciao Ricci.
0: È vero, le due cose possono essere collegate, me ne sono accorto da molti di voi che appunto me lo fanno notare al nostro numero. Effettivamente l'aereo non è proprio uno spazio apertissimo, grande, no? Sei tutto listo. Poi dipende dai voli, eh? Se sei ricchissimo prendi i fly, quelle compagnie gigantesche che hanno sei piani di morbidezza di aereo, ti stendi pure, ci sono i letti, c'è la roba che... Ogni tanto mi capitano questi video sui social e dico, ma che, quanti soldi devi avere per prendere un volo del genere, avere biglietti di quel calibro lì? Vabbè, pazzesco. Ancora, ancora, ancora, dai, forza.
4: Buongiorno,
0: forza
4: a tutti, Fabrizio, provincia della nord di Bologna. Sì. Allora, tantissimi anni fa, complice anche un viaggio Bologna-Napoli in aereo, abbastanza movimentato, per via di turbolenze d'aria.
0: Ci sta, ci sta.
4: Insomma, un po' di sane paure,
0: come fanno
4: poi con gli anni sono un po' invecchiato, sono maturato e adesso mi faccio delle dormite, ma di quelle dormite colossali in aereo.
0: No, ma
4: l'unica
0: come fai?
4: Cosa, e mi dispiace per chi si trovi in aereo con me, è che io russo, ma russo forte tanto. Ciao.
0: Beh, io di cognome lo faccio quello, non riesco su aerei o mezzi di trasporto in generale, io manco in treno, ma non è che ho paura di viaggiare, però non niente, potessi schiacciare un pisolino almeno quando sono in aereo, niente, non ce la farò mai. 331 80 90 101, c'è l'ultimo disco e poi ci sarà anche il verdetto finale. Vado al riconteggio e torno subito.

0: Si smona un po' sul finale, Sienna Spyro, però un bel pezzo per chiudere il buongiornissimo di oggi col verdetto finale, però come di consueto al termine delle due ore in cui nell'ultima parte abbiamo analizzato le vostre paure, le vostre fobie, due in particolare in questo nuovo torneo inaugurato oggi. Da una parte quelli a cui viene quell'ansietta lì ogni volta che devono prendere un volo, magari lo prendono lo stesso, ne prendono tanti all'anno, ma ogni volta dall'altra i claustrofobici, quelli che proprio gli spazi stretti, gli ascensori, niente, non riescono a superare quella fobia e alla fine vincono i volare, li abbiamo ribattezzati così, quelli che hanno ancora lì la paura di prendere voli aerei. Poi ultimamente, insomma, dalle cronache, mazza, succede una ogni giorno, qualche problemino qua e là, però, vabbè, sentiamo chi conferma. Mamma.
1: Buongiorno RZ1, sono Ciao. Mara da Imola e io ho una fifa incredibile di volare. La prima volta che me ne sono accorta ero in aereo, andavo in Inghilterra e nella fase di decollo, quell'accelerazione,
0: che è successo?
1: Un attacco di panico assurdo, non riuscivo a respirare. Da allora lo evito come la peste, ma prima o poi dovrò risalirci. Ciao.
0: Non è successo niente di che, ha accelerato, per forza deve accelerare per poi volare. Come fa? Che parte da fermo, scusami, è lì. Però effettivamente quando aprono i motori ogni volta. Va bene ragazzi, è andata come prima gara tra le nostre paure che affronteremo poi di volta in volta, settimana in settimana, in questo mese di ottobre. Proseguiamo come sempre la mattinata fino alle 9 con la banda di R101, che paura anche loro però.
2: Buongiorno.
3: Buongiornissimo.
4: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
2: Ciao.
4: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Malan di Fratelli d'Italia evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio, in concomitanza con le comunali. La Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni». Per tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite l'intelligenza artificiale generativa e fanno un marchio brevettato. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il Premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Il nuovo allarme arriva dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra contro Berlino. L'Estonia intanto sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia. Il fallito attentato al volo Fly Dubai, l'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire, ha dichiarato agli inquirenti il pilota omanita durante l'interrogatorio negli Emirati. Intanto gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
8: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
9: Tutto è possibile.
4: R101, traffico e mobilità.
5: La situazione su strade e autostrade. Si resta in coda sul tratto urbano della A24 a Roma, da Portonaccio alla tangenziale est, e sulla 1 diramazione Roma Sud, da Torrenova al grande raccordo anulare. Torniamo sulla A24, code per lavori tra l'Aquila Est e l'Aquila Ovest, in direzione della capitale. Sulla A2 del Mediterraneo si procede a rilento, invece, per un incidente allo svincolo di Atena Lucana, in direzione Fisciano. Infine, sulla statale 114 orientale Sicula, è in corso un controllo di polizia stradale a Priolo Gargallo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
10: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: anche in questo martedì 6 ottobre la banda di R101 pronta a farvi compagnia con questi matti del mattino. Tra l'altro nella giornata mondiale del cappellaio matto, quindi un buon non compleanno a me e a te, Paolo Dini, buongiorno.
1: Buon non compleanno.
0: Lo capisce in te, Cristiano Militello?
2: Ma buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Il cappellaio matto chi era costui? Sentiamo.
0: Era il personaggio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Girava con il cartellino del prezzo dietro il cappello matto, con scritto 10,6 penny. Sì.
3: Conosco anch'io, li fanno con online, li mettono una volta e poi li rimandano indietro, i vestiti. Fanno così.
0: E quindi per quello 6,10 è diventata la giornata mondiale del cappellaio matto. A noi piace tantissimo.
3: Ecco.
0: Ne abbiamo altri due in remoto. Leonardo Fiaschi con tutte le sue voci. Anche quella del cappellaio matto.
4: Sono cappellaio matto, come state? Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: No. Ma questo è il gatto Silvestro. È il cappellaio matto?
4: Sì, parla con...
3: Sì, è vero, hai ragione, proprio così.
4: Parla così, giusto?
3: Sì.
0: Un buon non compleanno anche a Riccardo Russo, già in pista da 2 ore.
5: È tardi, dobbiamo andare, è tardi.
6: Compleanno. Basta, volevo fare il bianconiglio anch'io, un personaggio a testa.
3: Prova a farmi, allora, tu mi fai il bianconiglio e Leonardo mi fa la polenta.
6: Ecco, lo sapevo. Mi ha subito fame.
3: Il bianconiglio con la polenta.
0: Allora è apparecchiata, ma per il tè delle 5, quello.
6: Chiara,
0: che ha preso Riccardo con i più svegli d'Italia.
6: Ti ricordi, Chiara, quando alle 6 del mattino svegliavamo gente a casa con il buon non compleanno?
0: Certo.
6: A caso,
0: così prendevamo, potevi chiamare chiunque.
6: Chiunque, e fargli gli auguri di non compleanno alle 6 del mattino con tantissimi insulti che appunto ci portarono a chiudere la rubrica in breve tempo.
2: Sì, e a parcheggiare la macchina lontano dal vostro portone.
0: Molto. Ma è anche il suo non compleanno, Giuseppe Milano in regia di Edoardo Mondino. E del non compleanno anche di Matteo Torri in produzione. Sicuramente anche di un sacco di amici all'ascolto.
3: Beh.
0: E se volete augurare un buon non compleanno a qualcuno, il numero è sempre quello 331 80 90 101. Ma sono successe un sacco di cose a livello sportivo in questi ultimi giorni.
3: Sì.
0: Che dobbiamo raccontarvi delle cose assurde.
6: Tipo l'Italia che vince 2 partite su 3 alla fine, una roba pazzesca.
0: Si può annoverare tra le cose assurde, sì, ultimamente
6: chi
0: l'avrebbe mai detto? Una volta sarebbe stata normale amministrazione.
6: Esatto.
0: Tennis, nella Formula 1, nelle maratone avremo la testimonianza esclusiva di un atleta che domenica ha fatto la Monza Marathon,
3: sì?
0: E gliene è successa una che non vi aspettate assolutamente.
3: No.
0: Lo sentiremo in diretta tra poco.
3: Va bene.
0: R101 nella giornata, per tutto il giorno, a partire dalla banda, le canzoni che ti fanno stare bene.
3: Sì.
0: Potrebbe esserci un dammi il regalo lì. E quindi state con noi fin da subito, raccontandoci, se volete, la cosa più assurda che avete visto nello sport. O magari che avete proprio vissuto, quello sarebbe il massimo.
3: Poi ve ne racconto una io, anche se io con la parola sport già ci azzecco
6: poco. Ma infatti faceva già ridere così.
3: Però in gioventù ho avuto episodi sportivi. Sì.
0: Aneddoto sporadici. Personale? Allora lo aspettiamo. Intanto qui si parte con la musica per svegliarci al meglio. Dalle 7 alle 9 con la banda di R101.

0: 7:11 minuti con The Temper Trap, Sweet Disposition. Buon martedì da tutta la banda di R101. Oggi parliamo e partiamo così con le cose più assurde che avete visto nello sport. O magari fatto, come Paolo Dini.
1: No, vabbè.
0: L'eccezione che conferma la regola.
1: Come faccio a
0: questo
1: dirvelo,
0: aneddoto?
1: Come faccio a dirvelo senza che mi perculiate?
2: No.
1: Allora,
3: cosa hai ingoiato stavolta?
2: Fidati di noi.
0: C'entrano i denti.
1: Avevo 16 anni, ok? 16 anni. E...
2: Ah, quindi stiamo parlando di.
1: Cretino,
2: all'epoca del...
1: sì, la deriva dei continenti, quelle robe lì.
4: La bandita di un motorino.
0: A scuola, cioè... storia non si studiava ancora, vero?
2: No, deve farlo. La stava facendo lui.
1: Cretini.
0: La scoria. Fatto, Paolo.
1: Una bellissima che mi hanno detto: fa, sei così vecchio che alla deriva dei continenti sei caduto in acqua perché avevi un piede di qua e uno di là. Cioè, vabbè,
0: bella.
1: Comunque,
2: vabbè, dai.
1: Per dirvi, giocavo a rugby.
0: Okay.
2: Sì, ma sto cercando di non ridere.
1: C'era, grazie, c'era finita, l'insegnante di educazione fisica, era appassionato di rugby, quindi la classe doveva giocare a rugby.
3: Tu arrivavi a terzo tempo direttamente.
1: Allora, che faccio? Cioè, mi era scappato questo, un ormone che stava andando a meta, e io lo so che non si fanno ste cose. Sleale, vado e gli faccio lo sgambetto.
0: Aia.
1: Ci provo almeno, no? Quindi gli metto, cerco di stenderlo
0: col
1: in quel modo lì.

0: lui. La mamma italiana è la grande nemica del rugby. Il rugby bello, perché sono leali, perché poi si mangia in tempo. Boh, alla prima capocciata che il ragazzino prende, via, basta, sì, cambiare sport.
1: La mamma va in apprensione, lo so, capito?
2: Però è formativo, hai visto Paolo Dini? Sì, certo. Com'è diventato.
1: Mi ha educato allo sport. Sono sempre stato leale da allora in avanti, capito?
2: Anche perché lì vale tutto, non gli avranno fatto niente al tuo avversario. Mentre a Medvedev, io non lo sapevo, ignorante su questo fatto, uno dei...
1: Sì?
2: Beh, è stato squalificato a Pechino mentre giocava con Djokovic.
0: Sì, sì, sì.
2: Perché per sbaglio, non facendolo chiaramente apposta, bah, tirato una pallina in faccia a uno spettatore.
1: Allora, è stato un... non devi essere allergico a Medvedev. Allora, no, lì è stato un gesto di stizza, l'ha sparata via, quello l'ha preso in un occhio.
2: Eliminato.
1: L'hanno eliminato.
0: Ma anche
1: sì,
0: l'anno scorso, per una cosa ancora più fortuita del colpo di ieri.
1: È un po' stizzoso, cioè, l'amico.
0: Sì, no, dico, c'è proprio una regola abbastanza ferrea. Ecco,
2: eliminato subito.
0: Tolleranza zero.
2: Se tirava una parte, ci sta.
1: Se tirava un pugnale, non era così grave, giusto?
0: Ovvio.
2: Sì. Sentiamo cosa ci propongono i nostri amici, cosa hanno visto o subito.
3: Buongiorno, banda. Non so se è assurda, ma sicuramente divertente.
2: Vai.
3: Prima gara di karate di un nostro amico. Dagli spalti del palazzetto c'è silenzio totale, mentre lui scende sul tatami, la sua fidanzata porta Pasterotto. Ora non vi dico come è andata per il resto della competizione, perché ovviamente l'hanno un po' perculato Pasterottino nostro. Ciao da Sara.
1: Allora c'è questo
4: Pasterotto sul tatami,
2: no,
1: senti, forza Pasterotto. E tu senti, quante ne ha prese quel giorno lì, poveretto?
2: E già siamo partiti benissimo, ma sentite questa.
5: Buongiorno, banda, dal Lupo di Aosta.
2: Oh, Lupo,
5: una
2: ciao.
5: Una cosa assurda, praticamente giocavo come portiere al calcetto a 5, sì. Esco per un invio, tiro il pallone, prendo in pieno in tribuna in faccia a mia moglie,
1: no,
5: che non stava guardando la partita, stava guardando il telefono,
1: no.
5: È entrata nelle figure più immense. Buona giornata a tutti.
4: Ciao,
5: buona giornata.
0: Cambiato moglie o cambiato telefono?
2: Cambiato sport, credo.
0: Cambiato sport.
2: Anche.
1: Aiuto.
2: La cosa più assurda mai vista o subita in uno sport, raccontatecela al 331 80 90 101. Tra poco qui parte un altro tipo di competizione. Dovrete essere

0: R101. Dammi il regalo.
1: E che regalo, signori, preparatevi, tocca a voi. Al più veloce che al 3318090101 ci manderà il suo nome, la sua città.
2: Manderà a quel paese.
1: Dammi il regalo, sono Cristiano da Carugate.
2: Sì.
1: R101, dammi il regalo e dite una canzone di Lucio Dalla che vi viene in mente.
2: Cara.
1: Cara c'è.
2: Vedi? Anna e Marco.
3: Vabbè, le ha dette lui. Attenti al lupo.
1: Attenti al lupo. C'è, ragazzi, è il doppio vinile.
2: Ciao.
1: Con la raccolta delle canzoni più belle di Lucio Dalla.
2: Mi
1: a partire
2: fate
1: da Caruso
2: schifo.
1: Fino a Canzone, L'ultima luna, L'anno che verrà, ci sono tutte.
3: Che spettacolo! Io anche il CD, guardate qua.
2: Pure, ma io non c'ho nulla, ma mai.
3: No, tu c'hai la musicassetta, lo stereo 7.
2: A me mi hanno dato un ciclo stilato in A4 col testo delle canzoni e basta.
3: Che bella sta cosa!
1: Siamo pronti a regalare il doppio vinile più veloce che ci manderà il messaggio audio al 331 80 90 101.
3: A doppio, quindi anche.
2: Certo.
1: È qua, ce ne sono tante di canzoni di Lucio Dalla belle da riascoltare, soprattutto in vinile.
2: Per me non meritate niente.
1: Allora siamo pronti?
3: Dai.
1: Ready, set, go!
3: Dai!
1: Vai!
4: Dammi il regalo! La banda di R101.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
9: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
10: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
13: Le mele di Marlene.
14: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
13: Mi fa innamorare.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
17: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
18: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
19: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
20: Sostituiscio.
21: Leo, si dice sostituiscilo.
20: Sostituiscio.
22: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
23: R101 Meteo.
24: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino schiarite ampie al nord-est sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge e rovesci tra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In serata fenomeni in estensione sul nord della Campania. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nel nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora molto oltre la norma, con picchi vicino ai 30 gradi nella Sardegna meridionale, ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: R101 Meteo con
25: Ristora. Capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Lucio Dalla su R101
1: e anche sul canale 67 del digitale terrestre è stato possibile vedere questo video, se non sbaglio è del 90, e rammentiamo anche le due storiche coriste che facevano questo balletto, che erano Carolina Balboni e la mitica Iskra Menarini, per 20 anni vocalista e collaboratrice di Lucio. Visto che ci siamo immersi, abbiamo fatto questa full immersion grazie alla nostra magnanimità in questo regalo che stiamo per dare.
0: C'è un altro coro qui all'ascolto, quello degli ascoltatori che vogliono il regalo.
2: Sono Diana da Prato. Dammi il regalo!
3: R101, dammi il regalo!
4: Francesco da Soave.
5: Dammi il regalo!
6: R101, dammi il regalo!
7: Vanessa da Vicenza. R101, dammi il regalo!
8: R101, sono Francesco da Cassano delle Murge, Bari. Dammi il regalo! Altrimenti
9: RTL, dammi il regalo!
10: Ma cosa dici?
0: Sono qui a R101, da tutta Italia ci siete. Ma allora può partire l'R101, dammi il regalo!
11: Dammi il regalo!
12: R101, dammi il regalo!
0: E questo disco, che è una potenza, doppia raccolta di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio, va proprio lì a Potenza da Manuela, la più veloce.
13: Manuela, ciao!
14: Ciao!
1: Buongiorno!
14: Ciao!
0: Ecco,
14: buongiorno.
0: Così ti sei prenotata.
15: R101, dammi il regalo, Manuela da Vigliano, provincia di Potenza.
0: Manuela da Vigliano, buongiorno!
14: Buongiorno.
1: Che stavi facendo?
16: Potenza le braccia.
14: Io no. Sto lavorando.
10: Ah, dicono tutti così, sai?
1: No, proprio in questo istante.
0: E cosa fai quindi?
1: Fa interviste.
14: Io ho un'edicola.
1: Bella. Ma quindi una sorta di foca monaca, di panda in via di estinzione.
14: Sì, più o meno sì.
1: E tu resisti, brava. Dove l'hai l'edicola?
14: Sì, resisto. Io a Vigliano, provincia di Potenza, Basilicata.
1: A Vigliano, va bene. Sarai informata sul fatto che il Potenza sta andando anche benone in Serie C, nel suo girone. Se vendi i quotidiani sportivi, ok. Ti piace Lucio Dalla?
14: Sì, mi piace. Molte canzoni di Lucio Dalla.
0: Belle, le trovi molto tutte in questa doppia raccolta. Ci sono le più belle che lui abbia mai fatto. C'è anche il CD, volendo. Ma tu avrai questo bel vinile, poi, con una mezza lucana da questa parte. Sono di origini di Maratea.
14: Ah, bellissimo.
0: Cercheremo
14: Maratea
0: di aiutarti per la jingle machine.
10: Sì, perché adesso Chiara ha davanti a sé una pulsantiera. 16 tasti numerati dall'1 al 16.
1: E le maledette sanguisughe che partecipano a questa opportunità hanno, come dire, l'occasione anche di portarsi a casa ulteriori gadgets.
0: Allora, non te la prendere, Manuela. Tutti.
10: Tre numeri, tre, solo uno alla volta, e vediamo se sotto troviamo questo effetto. Vediamo.
0: Spara a caso tre numeri, vai col primo.
14: Ok, 16.
0: L'ultimo.
10: Ma molto Oktoberfest.
0: È vero.
10: Ok.
17: Bello, ma non è. Bello, ma non è.
0: Comunque.
10: Vai.
14: Due.
10: Due.
0: Numero due.
18: Io non mi

0: scatola.
1: Fermala, fermala.
2: Vabbè.
3: Era il numero 2, scusate, più. Schiacciavo l'1.
4: Per forza.
3: E quindi abbiamo svelato che
5: quindi non
3: l'uno.
5: Dire l'1.
3: Non si sa,
1: allora,
3: va bene.
1: Sì, ti ha dato un aiuto involontario, nel senso che hai eliminato un altro tasto. L'1 non è fuori gioco. Ecco. Hai un'ultima possibilità. Sentiamo cosa dici, Manuela.
6: 6.
3: Vado col 6.
1: Ah, Magnum, bella, Magnum.
5: Questa sì che è bella.
1: No, adesso mi fate vedere tutto il telefilm, però,
4: Come lui quando sente parlare di Magnum spera sia di champagne, capito?
0: Magnum potenza, ve lo ricordate?
1: Ferma.
4: Possiamo sparare sulla jingle? Okay. Ecco, ma perfetto.
1: Dai, un aiutino non lo merita, Manuela.
3: Questo è l'aiuto?
5: Qual è l'aiuto?
4: Ah, boia.
0: C'è un numero lì.
1: C'è un numero.
0: Il titolo, c'è un numero.
3: Ce ne sono più di uno.
4: La nostra perspicace Manuela. 4
3: marzo 1943.
0: Ma cosa hai fatto? Senza aiuti, senza mani.
3: Una vera potenza, Manuela.
1: Noi si temeva tu dicessi 1943.
6: Certo. Però era un po' lungo.
1: Sei arrivata lì. Senti, ma allora, giustamente Cristiano prima ha detto le edicole, insomma, stanno scomparendo e sempre più vediamo quelli che fanno il tuo mestiere e ricorrere anche ad altre cose da vendere.
5: Non vendono vino, Paolo, non ancora.
1: Edicole che vendono materassi ultimamente.
5: Sì.
6: No.
1: Tu sei pura carta e basta così?
6: No, faccio anche altri servizi, bollette, ricariche.
1: Ci si dà da fare, giusto così. Vabbè.
6: Sì, per forza.
1: Brava.
3: Bene. Grande Manuela.
6: È difficile.
4: E al grido di un putenze sembra uno squadrone, noi ti salutiamo, ti mandiamo il super pacco a questo punto.
3: Esatto,
4: bello farcito.
6: Grazie.
3: Insieme ai gadget di R101.
6: Grazie,
3: buona giornata,
6: grazie.
3: Manuela, darci un belle wiwa.
6: Buona giornata. E wiwa.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: My Body Isn't Ready alla banda di R101 alle 7:40. Sono successe un sacco di cose assurde nello sport nei giorni scorsi. Vi abbiamo chiesto la più assurda che avete visto voi o che avete vissuto. Sentiamo le vostre voci.
1: Graziani Edo da Secinaro, L'Aquila.
0: Ciao Edo.
1: Buongiorno. Portiere terza categoria, uscita sul terreno bagnato. L'altro giocatore scivola e mi prende in fronte con la rotula. Sette punti in ospedale. Io sì, non sono neanche svenuto, ma lui frattura composta della rotula. Sono abruzzese, non ci posso fare niente.
2: Mamma mia,
3: che testa c'hai?
4: Sette punti in una partita sono tanti, io voglio dire. Era in testa tra l'altro.
0: Come per titanio dentro.
2: Che spettacolo d'uomo.
3: Davvero.
2: Patapanfete.
0: Altro aneddoto, vai.
5: Buongiorno banda di matti, Fabio D'Ado, provincia di Brescia. Ma avete visto di quanto ho perso domenica pomeriggio nel ciclismo Giulio Ciccone, l'europeo? Una cosa abbastanza incredibile. Guardate le immagini perché sono veramente assurde.
2: Si parla...
5: Ciao,
4: spiegate.
2: Si parla di 2 millesimi di secondo, al punto tale che il secondo arrivato vuole vedere l'esatto frame del photo finish
0: che abbiamo visto,
2: e poi
0: ed è impossibile capire chi è davanti.
4: Il corto muso,
2: esatto.
0: Veramente una cosa millimetrica.
3: Vabbè, possiamo fare a birra e salsicce.
2: C'è stato un tempo in cui frequentavo dei ciclisti professionisti e mi raccontavano degli aneddoti accaduti, no?
3: Tu rapporto con lo sport è frequentare gli altri che fanno sport.
2: È frequentare chi ne pratica. Allora, giro d'Italia, c'era questo agreement tra loro che quando durante la gara se scappa la pipì, te la fai addosso e vai. Se scappa quella grossa, allora uno dice va avanti, gli altri sanno che non sta andando in fuga e di conseguenza poi si butta in un prato e aspetta di nuovo il gruppo. E si riaccoda agli altri. Cos'è successo? Danilo si chiama. Era scappato avanti, gli altri sapevano che andava a cercare il primo cespuglio disponibile anche qualche chilometro più avanti. Il problema è che la troupe della Rai non aveva capito questo, lo pensava in fuga.
0: Ah, quindi l'ha seguito.
2: Quindi dietro con la moto, e lui che cercava in tutti i modi di far capire a questi che non stava scappando, doveva solo andare.
4: Immagino De Zan che dice: ed ecco Danilo che scappa. Vabbè, scappa via. Sentito, non scappa
3: bene,
4: qualcos'altro.
3: E fu lì che nacque la maglia ciclamina, diciamo. Con cosa si puliscono i ciclisti?
0: Signori, tra poco avremo in linea con noi Federico che domenica, sempre questa domenica, avrebbe vinto la maratona di Monza, ma poi non l'ha vinta, ma non per colpa sua. Ce lo facciamo raccontare tra poco qui alla banda di

0: Sapete come si riconosce un cliente O-Mobile? No, certo, non si vede dal telefonino e neanche dalla cover cucita a mano. Si riconosce dal sorriso, perché è molto soddisfatto.
1: O-Mobile vi dà 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Semplice, conveniente, trasparente.
2: Col sollievo di non dover più cambiare e con la tranquillità di un'assistenza clienti top.
3: Chiedete a chi ce l'ho.
4: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Finite le vacanze.

0: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
1: Bollettino Digiversario numero 1.
2: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: D.O.P., solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
14: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
18: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
19: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

0: debito, ve l'abbiamo detto. Ci proponete una canzone al 331 80 90 101. Prima o poi, una volta ogni ora, in questo spazio la mettiamo in diretta. Sentiamo.
1: Ciao, sono Lucia. Per la canzone che mi fa stare bene è Everybody Wants to Rule the World dei Tears for Fears.
0: Che pezzone, ragazzi, 1985.
2: E quanta verità in questo titolo.
3: Sì, davvero.
0: A tutti piacerebbe comandare il mondo. A tutti piacerebbe anche vincere, ecco, soprattutto quando si è primi in una maratona. Però poi succede qualcosa e questo non accade. Tra poco lo scopriremo insieme a uno dei protagonisti della maratona di Monza di questa domenica. Subito Tears for Fears alla banda di R101.

0: Wants to Rule the World, Tears for Fears, alla banda di R101, la prossima canzone tra meno di un'ora, il 331 80 90 101, mentre domenica scorsa c'era la Half Marathon a Monza, partenza spettacolare dall'autodromo di Monza, 10.000 persone.
1: Wow.
0: Dopo qualche chilometro Federico Allamprese, che è del centro sportivo dell'esercito, che stava partecipando, era al numero uno. Poi è successo qualcosa.
1: Ma ce l'abbiamo al telefono, Federico.
0: Buongiorno Federico, ciao.
2: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Eccoti qua.
1: Beh, eri primo, sei rimasto primo, avrai vinto.
2: Sì, allora, praticamente io stavo partecipando alla gara da 30 km.
0: 30 km.
2: Maratona.
0: Ok.
2: Sì, perché c'erano più gare in una sola edizione.
0: Okay. Quindi la più importante, non competitiva, ma molto importante, anche vista la gente che c'era.
2: Era competitiva.
0: Pure?
2: Solo che...
0: Ah.
2: Sì. Fondamentalmente a circa 1,8 km, quasi 2 dal traguardo.
1: Eri sempre primo.
0: Quindi
1: giusto?
0: Dopo 28 chilometri.
2: Sì, avevo più di quasi due minuti sul secondo. Quindi
0: è una certezza quasi.
2: Assolutamente sì.
0: Ma poi...
2: ero scortato in mezzo al marasma di gente che c'era, perché comunque eravamo in un segmento del percorso che... era pieno di gente che stava ancora a metà del percorso della mezza maratona e della 30 km.
0: Okay. Li stavate doppiando praticamente.
1: Quindi avete degli apripista,
2: sì.
1: Giusto?
2: Esatto, con due apripista. Ad un certo punto c'era un bivio a cui anche in precedenza c'era stata un po' di confusione e uno dei due apripista mi ha detto: segui quello che c'è davanti.
0: In bicicletta, giusto,
2: lui.
0: Sono gli apripista.
2: Sì, sì, sì.
0: E
2: con
0: tu
2: il fischietto per esatto. No, poi c'aveva un cartello bello grosso con scritto
0: "Follow me,
2: scorta primo uomo".
0: Ok.
2: Allora andiamo avanti e ad un certo punto sul GPS mi suona il 30° chilometro. Lui rallenta, eravamo all'interno della pista. Io sapevo che eravamo molto lontani in quel punto
0: dal traguardo.
2: Allora si rallenta, si ferma, mi guarda e mi fa: mi sa che abbiamo sbagliato.
3: No,
4: abbiamo chi?
0: È lui, il primo classificato, ovvero Federico, il secondo e il terzo, vero Fede? Vi hanno seguito tutti?
2: Sì, è stato un po' un caos. I primi tre classificati hanno sbagliato, poi... Ecco. C'è quello che era quarto che alla fine ha tagliato primo.
0: È arrivato primo?
2: Sì, poi la dinamica dietro ovviamente io non c'ero, non l'ho vista. Però so che anche altri ragazzi poi ci siamo trovati nel post gara anche per l'eventuale ricorso.
1: Quindi seguendo quello che doveva farti strada e portarti dritto al traguardo, ha sbagliato lui e tu gli sei andato dietro.
4: Ecco, ma se andavate lì all'IKEA domenica pomeriggio, non era tanto faticavi uguale.
1: No, se andava all'IKEA col cavolo che trovava l'uscita.
2: La mia compagna era sicuramente più contenta.
0: Aspettava il traguardo, se non vedevi l'ora di tagliarlo davanti a tutto, con l'ovazione. E invece
2: no, devo essere sincero, stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri, perché gli ultimi 8 chilometri li ho fatti completamente da solo, perché ero da solo in testa.
0: Avevi vinto!
2: E stavo pensando, sai come quando sei bambino che magari ti vengono a vedere i genitori alla partita di calcio?
0: Sì!
2: E segni un gol, due gol, cioè sono emozioni così, no? Io stavo vivendo gli ultimi 8 chilometri per... il traguardo avanti alla mia compagna, perché comunque lei mi segue in tutti gli allenamenti lunghi, esatto, e vive con me comunque tutto quello che sto facendo e costruendo, quindi ci tenevo, no?
1: Per forza.
2: E sento tutto così improvvisamente.
5: Ti viene da piangere adesso.
1: Ti vengono a vedere ma non sanno dove sei.
2: Esatto. No,
1: grazie.
2: Ogni tanto l'annuncio al microfono, perché davano ogni passaggio cronometrico, davano il posizionamento sugli spalti
0: e non ti nominavano mai.
4: Sì, praticamente ha vinto anche la mezza maratona di Tripoli contemporaneamente.
6: Federico, sono Giancarlo Magalli, buongiorno, buongiorno.
5: Il comitato?
6: Avremmo voluto darti dei premi di consolazione di 101, ma insomma non sei stato più veloce, quindi ci dispiace.
0: Niente,
4: coraggio,
0: anche
4: ti rifarai, ne siamo certi. Forza.
0: Grazie Federico per questo tuo racconto, una storia bella

0: 26 di nuovo con Shakira e Burna Boy.
1: Scusa, Chiara.
0: Dai, dica.
1: Io nel video di Shakira ci ho visto Paolo che giocava al rugby.
0: Può essere. Allora. Adesso comincia un'altra competizione qui su R101, il Tortorella Challenge.
2: L'ha detto anche il gran capo di OpenAI: siamo convinti che il mondo debba accettare che accadano cose brutte in cambio dell'intelligenza artificiale. Queste cose brutte prevedono anche il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno, con Chiara che ha già pronta la sua.
0: La mucca e il toro, i miei amici li conosco, sono diventati amici finalmente, si danno del mu
2: e voi datele quello che volete. Avete la nostra licenza 331 80 90 101, il numero che vi serve per replicare la battuta di Chiara. Questo dopo la redazione.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Le accise sul gasolio rincarano da oggi di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino a ieri. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale, non si escludono elezioni anticipate a maggio in concomitanza con le comunali. Intanto la Premier registra all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale un audio di 4 secondi con le parole «Io sono Giorgia Meloni» per tutelarsi da casi di clonazione con le AI. Si accelera la crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. Il fallito attentato al volo Fly Dubai. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Così agli inquirenti il pilota omanita Hammam al-Hammami durante l'interrogatorio negli Emirati. Trump approva la fucilazione per Nida al-Hassan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood, nel quale ha ucciso 13 persone e ne ha ferite 32. Tutti morti tranne uno erano soldati. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto del girone e l'Under 21 all'Adriatico di Pescara batte la Polonia 6-2 e conquista il pass per la fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade, sulla A24 tratto urbano, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e l'innesto sulla tangenziale est di Roma, sulla A1 verso Napoli 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, proseguendo verso Napoli, sulla A1 3 km di coda per incidente tra il bivio diramazione Capolichino A1 Nord Ramo C e il bivio A1 A3 Napoli-Salerno. Sull'autostrada del Mediterraneo rallentamenti per lavori allo svincolo Rogliano-Grimaldi verso Reggio Calabria. Sulla A29 lavori di manutenzione che provocano rallentamenti all'altezza dello svincolo Gallitello verso Mazara del Vallo. Prudenza e buon viaggio.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Pronti, tutto apparecchiato per il Tortorella Challenge, la competizione più sentita delle 8 del mattino, alla battuta più brutta del giorno.
1: Certo, e chi la definisce simpatica si manifesta a noi in questo modo.
0: Abbiamo, sì, una vocetta, anche quelle che ce
2: le
0: cantano.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come quando sei nel traffico, sì, ti scappa la pipì, ma nel frattempo tieni l'aria nello stomaco che comprime la viscica e non puoi fare niente. Mamma tra mia. Le due.
3: Accidenti, che dovizia.
1: Sì,
0: davvero.
1: Quali dettagli? Grazie, amico nostro.
3: Ecco, volevo sapere anche la pressione dei pneumatici. Ma non ci urliamo nel manico, perché qui stiamo girando intorno al problema. Il problema, come tutte le mattine a quest'ora, è questa battuta mefitica di Chiara Tortorella, che va a ripetere, immagino.
0: Il toro oggi e la mucca ormai sono in confidenza, si danno del mu.
3: Speriamo.
4: Ma che bello, a proposito di mucche,
0: Mammucari.
4: Amore, vieni qua, amore. Teo, sì. Teo.
5: È brava,
4: sempre arrabbiato il nostro
5: bravo,
4: Teo, sempre vieni qua, amore, dai.
0: Che poi è un tema caldo.
4: L'agnellino. Come?
0: È un tema caldo, perché una volta lui gli avevano dato del lei e si è preso malissimo, è andato via dalla Fagnani, vi ricordate?
4: Sì, non diamo ricordi, del lei a Teo che si arrabbia soprattutto. E allora vai con la sigla!
6: Soffro lo stesso, io soffro lo stesso quando ascolto il Tortorella.
0: Sì.
6: Cambio poi canale, lei non ha più pudore.
0: No, non c'è pudore in questo spazio, effettivamente.
1: 331 80 90 101, questo è il numero che vi serve per arrivare massicci e sfoderare la vostra fantasia con la ricerca della battuta più brutta del giorno.
0: Tra palco e realtà, intanto qui torna Ligabue alla banda di R101, c'è il challenge.

0: che altro il nostro bue, sì. Ligabue.
1: Certo, mancava.
0: Buongiorno, amore, vieni, eccolo.
1: Buongiorno, Luciano, buongiorno.
0: Lui riesce a parlare e fare i versi, senti? Parla.
2: Prova a parlare, esattamente, una cosa incredibile, vista l'occasione la intitolerei tra pianti e realtà, il Tortorella Challenge.
0: Bravo, bravo, grazie, bravo, grazie.
3: Amore, buongiorno banda, buongiorno. Scusate, ma non potete assumere la guida che ha portato l'amico Federico al traguardo, non so, lo assumete dalle 8 alle 8 e un quarto, dal lunedì al venerdì, così, chiedo per un amico.
1: Si sbagliamo, sì, strada. Beh, non ci potrebbe essere la sfida, la battuta più brutta del giorno, così.
4: Tortorella è un giochino pazzaiello dove dici questo è quello e se azzecchi la battuta offre l'itello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
1: Si riferiva alla guida in bicicletta del nostro amico che abbiamo sentito prima in viva voce.
5: Quando ha detto
1: sbagliato strada,
5: fa tanto ridere la gente, poi tu hai detto si riferiva evidentemente non a questo programma. Pensavo a quello, invece no, sei di nuovo tornata là, giustamente.
6: Maratoneta che, seguendo, esatto, la lepre che avrebbe dovuto indicargli il giusto tratto di percorso, lo ha portato invece a chilometri dal traguardo, facendogli sfumare una vittoria
5: la annunciata. La lepre giusta, la si riconosce dal profumino.
6: Dai,
7: è due volte che ha voglia di lei stamattina.
6: Vabbè. Allora,
1: voi siete sulla strada giusta se partecipate al Tortorella Challenge. È così che la giornata parte al meglio.
6: È una menzogna, in realtà. Chiara ha per la terza volta in canna la sua battuta, sì, stamattina, particolarmente

0: Cecchi Paone.
1: Ah! Che è morto. Fu Cecchi Paone. Va bene.
2: Seconda sfidante, vai.
3: Ciao Chiara. Due pecore invece stavano parlando. Una gli stava spiegando che era uscito un problema all'interno del loro gregge. E l'altra pecora gli ha risposto: ciao Alessandro da Strambino.
2: Da Strambino?
4: Sei un Strambino anche tu, secondo me. Di che anno era questa, Cristiano? Quella del
1: siamo pecora. A due secoli fa.
4: Secoli fa, avanti.
5: Ma come si permette? Ma mi dia del boy.
2: Ha detto piano piano il nome. Vabbè. Alessio.
1: Io preferivo Strambino, guarda.
2: Sono vecchie, magari c'è chi le ascolta per la prima volta proprio oggi, magari qualche piccolino all'ascolto.
1: La prima e l'ultima, spero.
2: Che ha anche il coraggio di diventare il quarto sfidante di oggi, così.
6: Ciao, sono Leonardo Barbieri da Pavia e oggi ve le dico una bella.
2: Ciao.
6: Mamma, mi puoi dare 5 euro per un poveraccio che grida come un disperato all'angolo della strada? Ma certo, Pierino. E cosa ti grida? Gelati! Caramelle!
4: Ma perché non lo assumete tra i bambini eruditi con questa vocina qua?
0: È vero!
4: Lo trovo adatto, lo trovo adatto.
1: È una differenza di mamma, evidentemente.
0: Ma allora tra poco 30 lance, srotolerà il tappeto in diretta!
1: No.
0: Allora, speriamo Walter di no. Noodles qua con noi! Lucilla Arrosti e poi Fernando Proce ci farà vedere in diretta come farsi la ceretta col cemento a pronta presa.
2: Non è possibile.
0: Peppe Grillo menerà quattro persone nel pubblico e poi ragazzi, non potevano mancare con noi altri influencer e non solo. Dai, Lello Arena vestito da iguana.
4: Bello.
0: È tornata.
1: Chi?
0: Non si può dire. Due volte non si può dire. Riascoltatela.
4: E non si è capita.
2: Vabbè, nelle repliche su R101 sul nostro sito trovate tutto.
0: Ma e allora vogliamo questo? Dirlo?
7: Chi è il The Winner Is?
0: Diciamolo, The Winner Is!
5: Ma come si permette? Dai. Ma mi dia del boy! Alessio.
4: C'è poco da ridere, Alessio.
1: A beneficio dell'ultimo bambino partecipante, il quarto partecipante, devo rivelargli che la sua battuta era viziata fin dall'inizio. Ha detto: ma amici, ciao, ve ne dico una bella.
2: E infatti ha sbagliato lì.
1: Troppo bella, faceva un sacco ridere. E quindi c'era questo.
2: Può riprovarci domani, magari sfidando oggi tutti i suoi compagni di classe, le mamme, attraverso la chat delle mamme. Per ritrovarsi intorno alle 8 qui per un altro Tortorella Challenge, la sfida più brutta del giorno del mercoledì.
0: È vero, e con noi ci saranno anche la TikToker Rita De Crescenzo, ci parlerà della rivoluzione magnetica.
7: Ma chi?
2: Lei?
7: Ma
0: come e poi Paola Tappinassi e il suo cameo in Flashdance 3. Susanna Messaggio e Christian Bale prepareranno le fettuccine qua con noi. A domani.
1: Ciao.

0: Ciao, viajando por el mundo passano da Pisa.
1: Ed è subito Strappona Time.
2: Oramai saluto i miei discepoli.
3: Ormai hai dei discepoli.
0: Soprannominata così. Però dai, parla pure di Pisa nella canzone. Cosa vuoi di più?
2: Ma infatti, da quando l'ho scoperto, no, è la mia cantante preferita.
3: Ah, eccola lì.
0: E viaggiando proprio lì vicino, a Subbiano, in provincia di Arezzo,
2: sì,
0: qualcuno in un mercatino ha scovato un libretto delle giustificazioni degli anni 70,
3: sì,
0: anno 76-77, con scritto Leonardo Pieraccioni, firmato da Carla Pieraccioni, giustificazione per indisposizione.
2: La mitica Carla.
0: E ha ritrovato quindi il libretto di scolastico di Leonardo Pieraccioni, che tra poco è in onda con noi, così ci racconta quanti bei ricordi ha suscitato questo ritrovamento. Vi aspettiamo intanto con le vostre voci al 331 80 90 101.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuscino a 12,99 euro e da giovedì termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
11: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
18: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: questo. C'è stata recentemente un bando di concorso per i sosia di Harry Styles a Las Vegas. Andate a vedere perché sono meravigliosi. Hanno vinto poi i biglietti per il suo concerto, quindi c'era di tutto. Sign of the Times su R101 alle 8:31. Beh, è un segno del tempo quando ritrovi il tuo libretto scolastico dell'anno scolastico 76-77 in un mercatino. Stiamo parlando di Leonardo Pieraccioni. Un suo amico l'ha scovato, gliel'ha comprato e gliel'ha riportato. Lui lo ha annusato e ha detto: mi è sembrato di risentire l'odore di quando rimanevo a letto malato col Vicks Vaporub. E ha ritirato fuori tutti i ricordi, i sapori di quei momenti. Leonardo, qui con
1: buongiorno,
0: noi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
2: Beh sì, ho ritrovato il libretto scolastico delle scuole medie quando ancora non conoscevo Cristiano Militello, pensate. Ero giovane, ancora non avevo fatto il ciclone, ero ancora nel periodo preciclo. Quindi
3: come ci ha finito
0: nervoso, quindi.
2: Quindi allora mi ricordo una cosa. E mi dicevano: le superiori poi sono pericolose, c'è gente che fa nonnismo e ti urla si ferma zuppio. E Panariello aveva già i capelli bianchi alle elementari. Conti non lo conoscevo ancora perché faceva l'attore e lavorava come uno dei figli nella serie televisiva I Robinson. E mi ricordo sempre, perché questo libretto che ho trovato e delle medie mi fa ricordare il professore di matematica che diceva delle cose tipo...
3: Che dicevo? Te lo ricordi?
4: Non se lo ricordo, ma aspetta.
2: Certo, mi ricordo quello di matematica che diceva.
4: Gira il foglio.
3: Gli si è impallato il computer.
5: Potrebbe essere una gag, nel senso che
2: mi diceva una cosa. Mi diceva: gli alunni iscritti in una scuola media sono 234.
4: Ma
2: 130 di essi non frequentano la terza. Quante sono le sezioni di terza se ogni classe per Diana è formata da 26 alunni? Dimmelo, somaro! Quindi era Ceccherini. E poi c'era il professore di geografia. Volete sapere come parlava?
5: Sì.
2: Professore di geografia mi diceva sempre:
6: la Basilicata, la Basilicata. Sata, la Puglia, la Calabria. Non so.
2: E il peggiore era quello di storia.
5: Perché?
6: Diceva: bene, aprite il libro di storia.
4: Eccolo.
6: Bene, che ci ricorderà i migliori anni. Bene.
0: Che faceva paura.
2: Sì, perché quel professore si mimetizzava con la lavagna e noi non si riusciva a vedere, capito? Era questo. Questa è la storia di quello che mi ricordo, insomma, il libretto che il mio amico ha trovato. E mi ha fatto di molto piacere. Ecco.
4: Bravo.
0: È bello,
5: tra l'altro, ritrovato Leonardo, diciamo, ritrovato a Subiano, siamo in provincia di Arezzo. E caso vuole che Subiano è in realtà una trentina di chilometri da Stia, che è la cittadina dove è stata il set insieme a Poppi, naturale del ciclone, no? Quindi la svolta della carriera di Leonardo, quindi in una zona lui
0: chissà
5: cara,
0: come c'è finito comunque, perché probabilmente da una vecchia casa di Leonardo Pieraccioni qualcuno ha riconosciuto il nome, l'ha tenuto
5: come memorabilia,
0: e quindi è partito poi sui social tutta una serie di ricordi di quando si era bambini. Hai tirato fuori il Vicks Vaporub, Leonardo,
5: la minestra col formaggino,
0: i canali in bianco e nero che non si cambiavano per pigrizia perché quando stavi male dovevi pure alzarti,
3: certo. La mancetta in sesterzi, mi ricordo io.
0: Il termometro a mercurio che se si rompeva ci giocavi e poi sei venuto fuori che fa malissimo.
2: Io mi ricordo che Cristiano Militello era piccolino, era già un po' avaro,
5: sì.
2: Aveva le mani cucite ancora in tasca.
0: Allora, visto che sui social poi si sono messi tutti a scrivere i loro ricordi, proviamo a chiederlo anche ai nostri amici al 331 80 90 101. Sì?
2: Chiara, poi si è fatto la prima gita, sai com'è andata?
0: Com'è andata?
2: Che ho urlato: Tini, domani vai in Spagna! E lui: olè!
0: Vi aspettiamo con le vostre voci e i vostri ricordi.

So Easy to Fall in Love, anche Olivia Dean nella mattina di R101 alle 8:38, e c'è chi ha ritirato fuori il Game Boy con una partita finita di Super Mario Land. Io ho fatto finta di star male per 2 settimane consecutive, non sapevo più cosa inventarmi, pur di arrivare a quell'ultimo schema con il mostro finale. E ci ha riportato indietro anche Leonardo Pieraccioni con il ritrovamento del suo libretto scolastico degli anni 70. Bello, bello, è stato rivivere con voi queste emozioni. 331 80 90 101 adesso, se volete, per la canzone che vi fa stare bene. Tra poco la mettiamo in diretta con noi.

0: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo!
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza romper muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar. Energia positiva.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
5: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
6: Finite le vacanze.

0: Active.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene. Insieme.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

0: mente un pezzo, una canzone che volete ascoltare in diretta con noi, potete farlo attraverso il 331 80 90 101 e dirci qual è la canzone che vi fa stare bene.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è Generale di De Gregori. Baci a tutti.
0: Che meraviglia. Che bello ritrovarla qui.
2: Mamma mia.
3: Wow.
0: Alle 8.45 tutti pronti a cantare allora.
4: Vabbè. Dietro la stazione però andiamo.
0: Generale Francesco De Gregori.

0: Così vi vogliamo.
1: Mi ha scritto anche la mia mamma.
0: Che dice?
1: Beh, una delle sue passioni musicali, Francesco De Gregori, insomma, ecco. E questa
0: no, tutta da cantare.
1: Canzone, insomma, manifesto, ecco, di un certo periodo di questo grande artista.
0: E allora dai, provate a proporcene una meglio di questa per la prossima ora al 331 80 90 101. La canzone che ti fa stare bene torna una volta ogni ora. Avete questa bella opportunità. Al 331 80 90 101 arrivano anche tanti bei ricordi scaturiti dal ritrovamento di un libretto scolastico di Leonardo Pieraccioni del 76. Ora siamo stati nel 78 con Generale di De Gregori. Dove ci portate?
2: Un ricordo che ho sono le ore passate davanti alla radio con la cassetta inserita,
0: sì,
2: e il dito pronto sul tasto REC
3: per
2: beccare la canzone che ti piaceva e registrarla nell'attimo preciso. Poi puntuale toglievi la cassetta, si srotolava e con la penna cercavi di riavvolgere il nastro. Stupendo. Ciao, sono Simona da Crotone.
0: Ciao Simona.
3: Quanto detestavi quelli come noi che ci parlavano sopra?
0: Certo. Non avevi mai l'intro pulita.
3: Le maledizioni che davi. E a te veniva detto sporcala, perché altrimenti la registrano e poi se l'ascoltano per
4: Quindi eri tu, è colpa tua. Tra
1: Io ho sporcato
4: te per anni.
1: Sei uno zozzone.
3: Sì,
1: sporcato
3: sì.
1: Per anni.
3: Avanti.
2: Il ricordo che mi si è sbloccato adesso è quando ero piccolina, avevamo un forno a gas che non si chiudeva lo sportello e mia mamma doveva metterci una seggiola per far cuocere la roba. Delle lasagne così buone io non le ho mai più mangiate, ma veramente.
0: Il legno della sedia probabilmente dava quel...
3: No, bruciava la sedia del forno, no, no. Però voglio dire, una vita vissuta in pericolo, un forno a gas che non si chiude, che devi mettergli la sedia apposta, roba da... Bah, non lo so. Allora ragazzi, vi porto in America.
0: Dove ci porti?
3: Vi porto in America a parlare di Megan Fox. Megan Fox è questa bellissima donna, attrice, manekin, e che è famosa per i Transformers, quando la saga di quei film andava per la maggiore, e che ha fatto ha lanciato un prodotto contro la disfunzione erettile.
4: Vedo che ti interessa.
3: No, insomma. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che secondo me non c'hai della chimica né tanto principi attivi. C'hai dentro un suo poster, probabilmente. E si limita a questo. Uno apre la confezione, vede una foto sua e credo basti quella.
1: Quindi,
3: e si parla molto in America di Megan Fox, che fa quindi promozione a questo prodotto.
1: Quindi il suo poster è una versione omeopatica.
3: Esatto,
1: per
3: esatto.
0: Non si sa come funziona, quindi.
3: No,
0: però...
3: non si sa se funziona. Però
0: e tu, Cristiano, dove ci porti?
1: No, io
3: in farmacia.
1: Si è parlato, no. Allora, si è parlato di sport,
3: sì.
1: Si è parlato di ricordi. Sei tu che sei l'alfiere del mondo dei boomer. Volevo ricordare uno degli ultimi superstiti di quella infornata di giornalisti sportivi che faceva capo al 90° minuto. Ennio Vitanza, che
3: certo.
1: È stato un giornalista gentile, delicato, che non urlava, e poi è stata la Domenica Sportiva, la Domenica Sprint, se n'è andato anche lui, è stato anche un pianista jazz, e quindi insomma se ne sono andati quasi tutti, e volevo ricordarlo.
4: Grazie.
1: Un pianista, insomma, un bel esempio di giornalista.
3: Ma questa è cosa recente, perché a me mancava.
1: Sì, lo leggo stamattina sulla Gazzetta, sarà cosa recentissima.
0: Lei invece è tornata e l'ha fatto alla stragrande con un nuovo album in questo 2026 che ha fatto incetta di premi anche agli MTV Music Awards. Madonna con la sua Danceteria, che chiude questa puntata della banda di R101 poco prima del Procediamo. State con noi. Again.

0: Non mancheranno Antonella, Elia e Aland che balleranno la lambada.
1: La lambada.
0: Mario Adinolfi si lancerà da 6 piani e volerà aprendo i fianchi come i topi volanti.
1: Bello!
2: No!
0: E i cantanti preferiti dai dentisti, Bite Stelle.
3: Ma tutto questo nel procediamo, perché noi stiamo per chiudere, Mara.
0: Ah, c'è Alan Parson Proce, è vero, ce lo siamo dimenticati, vero Cristiano?
4: Alan Parson Proce.
2: Oh, amici, allora siamo per chiudere con il sipario, con la sigla. Ieri la Presidente del Consiglio è andata a depositare proprio timbro vocale con 4 parole. Io sono Giorgia Meloni, perché? Perché davanti alla possibilità di scippo tecnologico, tutti questi software dell'intelligenza artificiale, del voice cloning, è un fenomeno preoccupante, lei è andata a depositare il proprio timbro vocale. Volevo chiedere a Leonardo Fiaschi, tu hai già chiesto un preventivo con le tue 180 voci?
1: Devi vederlo a casa.
2: Quale depositeresti? La tua? O c'è una, c'è un'imitazione alla quale tu sei più affezionato?
1: Dovessi... Beh, quella di Christian.
3: Quella
1: depositerei.
2: Se tu dovessi rimanere da solo su un'isola deserta, tu e un tuo personaggio, rimaresti con Christian?
1: Sì, sì, che mi dice: ma stai tranquillo, prima o poi qualcuno ti verrà a prendere. Urla help! Aiutatemi! Vai con la sigla! E Wiwa!
3: La banda di RG1. Queste voci, quelle di Chiara Tortorella, Paolo Dini,
2: ciao.
3: Cristiano Militello,
2: aloha.
3: Leonardo Fiaschi,
1: ciao,
3: originale,
1: domani.
3: E domani. Riccardo Russo dalle 5 domani mattina.
1: A domani, ciao.
3: E ci ritrovate qua dalle 7 con la banda di R101, con noi Giuseppe Milano ed Edoardo Mondino in regia, Matteo Torre in produzione. Un bacio a tutti, buona giornata, domani giro di boa della settimana con la banda. Ora procediamo.
1: Ciao. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco. Diversi aerei dirottati, non potendo atterrare a Riyadh. Alla vigilia della strage del 7 ottobre, Netanyahu contestato dal padre di una vittima. Vergognati, non hai mai protetto mio figlio. La crisi politica in Spagna. Il premier Sanchez si dimette dopo la bocciatura sui decreti per la casa. Convocate le elezioni anticipate, si voterà il 29 novembre. L'appello del leader socialista, la Spagna scelga tra avanzare o cedere all'ultradestra. Giorni decisivi per l'approvazione della legge elettorale. Malan, Fratelli d'Italia, evoca la possibilità di andare a elezioni anticipate già a maggio in concomitanza con le comunali. Il delitto di Garlasco. Alcuni reperti liquidi sarebbero stati distrutti nel 2016 prima dell'ok dei giudici. Lo smaltimento sarebbe stato disposto dal colonnello marino del RIS di Parma prima che l'autorità giudiziaria desse l'autorizzazione, arrivata solo 6 anni dopo. I giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni dell'ex Ilva di Taranto. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico. Ora la parola passa alla Cassazione. Calcio, l'Italia batte la Turchia 3-1 al Dallara di Bologna nella quarta giornata di Nations League, mentre la Francia travolge il Belgio 4-1. Gli azzurri salgono al secondo posto nel girone. Bene anche gli azzurrini che battono la Polonia 6-2 e accedono alla fase finale degli europei di categoria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla 12 verso Genova, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma, 4 km di coda per traffico tra la fine della Complanare e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Sulla A1 verso Milano, 4 km di coda per incidente tra l'immissione sulla A22 e Reggio Emilia. Verso Napoli, 7 km di coda per incidente tra il nodo A1 a Cerra a Fragola e il bivio A1 a 3 Napoli-Salerno. Sulla statale 1 via Aurelia, code a tratti per traffico tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Aurelia Antica verso Roma. Prudenza e buon viaggio.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno Fernando, facciamo gli auguri all'amico Cosimo, luogotenente della Marina Militare qui a Taranto, che oggi va in pensione. Mi ha invitato al suo buffet, di arrivederci, buffet, e io gli auguro buon vento. Un abbraccio, Cosimo, ti voglio bene. Dai, io da Taranto.
1: Ok, auguri
2: andiamo, Cosimo.
1: Andiamo. Alle gambe.
3: Ci scusiamo con i radioascoltatori, oggi procediamo e non andrà in onda per problemi di salute.
1: Ma siamo proprio vicini. Intanto, oh signore, dammi la forza, ripetete con me.
2: Oh signore, dammi la forza.
1: Le caviglie, i muscoli e la schiena.
2: Oh signore, dammi la forza.
1: I polsi, l'artrite, i dolori muscolari in genere.
2: Oh signore, dammi la forza. Ma noi dobbiamo dirlo anche se non li abbiamo questi problemi.
4: Tanto arriva.
1: Prima o poi ti arrivano, diglielo.
2: Vabbè, per solidarietà lo faccio.
1: C'è? Ma ci sono gli straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
5: Buongiorno. Speciale a Fernando Nazionale.
2: Bella questa.
1: Allora, buongiorno, dinanzi a voi una giornata straordinaria, mi dicono.
6: Dicono?
1: Così dicono.
2: E chi lo dice?
1: Ma lo dicono i termometri, i sensori. Ma voi non captate nulla, dovete captare nell'aria quello che accade. È tutto al suo posto, tutto preciso. Soprattutto nella terra della signora. Ieri abbiamo dato notizia di questo Bolsonaro in vantaggio, che ha fatto spaccare le borse. Le borse, l'indice più 10%. E questa non ci dice nulla.
4: Era un segreto.
1: Se la boccarona sta a vedere quello. Ma ieri i titoli, ti dico due titoli del Brasile quanto hanno fatto, ma così da paura. Il B3 Brasil Bolsa più 23,58 in una seduta. Il Bradesco Bradesco PNJN1 più 15,87. Il Brasile.
2: Ma che vendono questi?
1: Sono titoli della Bovespa, il paniere, diciamo, dei titoli brasiliani. Si chiama Bovespa, ce ne sono tre di indici. Il Brazil Index 50, come si dice 50?
4: 50.
1: E poi il corporate, ma veramente hanno preso.
6: Vedi, a saperlo prima.
1: E questo non doveva saperne prima le cose.
4: Ragazzi, è un segreto, non potevo dire
1: la
4: niente.
1: Spagna, intanto apriamo la nostra borsa stamattina.
6: La borsa è positiva, più 0,61%.
1: Anche la Spagna ha preso bene ieri tra quelle europee. La notizia delle elezioni, vedi, la gente ha bisogno di cambiamenti sempre, continui. Con voi sto parlando. Che facce che avete state. No, dico, cambia me, cioè in Brasile cambia dopo 20 anni, 20 anni di Lula ti sei beccato, bella. Ma ormai
2: tutti
1: lo danno
2: anni,
1: lì, è venuto anche Donald, Flavio l'ha insignito, già dai, sai, come vanno le cose.
4: Comunque le buone notizie, dai.
6: Tutto chiaro.

0: R101 canale 67
1: TV. In assoluto anticipo, 13 minuti dopo le 9 di mattina è arrivata già la comunicazione. Si parla di una puntata da...
2: da urlo!
3: Sto scherzando.
2: Perché?
3: Oggi la voglia è proprio sotto.
2: Dai,
3: i piedi.
2: Ho confermo. Avuto
3: un... è vero. Dai, sei arrivata, non ti avevo vista prima.
2: Grazie, un complimento.
3: Tutto a posto. Tutto a posto.
2: Bene.
3: No, perché ho avuto, a proposito di post, ho smesso di fumare, per dire.
4: Ma proprio per dire.
3: Ho smesso di postare, si vive benissimo. Finito, basta, via, via tutte le dipendenze.
2: Quanto durerai?
3: Perché dura, bisogna vivere un pochino liberi, scevri, da pesi, da macigni, è vero Aldo?
4: Ma io non,

0: 30% ci vuole un attimo, ti trovi per strada, certo, col culo per terra bagnato, tra l'altro in una pozzanghera. Diglielo.
1: Come no, bravo Elon!
2: Supera i 1.000 miliardi di dollari.
0: Eh sì, perché il SpaceX in ottobre è il titolo fatto più 20%. Va bene, lasciamo la borsa, lasciamo ste cose, la situazione comunque è abbastanza tranquilla, veniamo noi. Ieri l'Italia ha vinto e quello ormai basta con sta nazionale, perché così tanta nazionale?
2: Era l'ultima partita di questa prima tranche di Nations League. Quindi adesso riprenderà il campionato.
0: No, ma ce l'avevano già stufato. Basta una partita ogni tanto, ma una della nazione, non che me ne fai 3-4 e dopo stufi. No, che torni la Juve, il Como,
2: il Lecce.
0: Il Lecce, orca. E tutti questi calciatori, tutte le società, le cose, gli massaggiatori, tutti. Inferi,
2: no,
0: eh?
2: Ma in realtà ogni squadra ha diversi giocatori impiegati nelle varie nazionali.
0: Il Lecce chi ha?
2: Ma guarda che il Lecce avrà diversi nazionali anche lui.
0: Ah, dalle loro
2: parti. Di altre
0: sì,
2: nazioni.
0: È vero, vero. Comunque dai, per chiudere la storia, ha vinto contro la Turchia.
2: Altra vittoria, 3-1, secondo posto nel girone di Nations League consolidato. Abbiamo superato il Belgio, ce la giocheremo poi con i Belgi a novembre nello scontro diretto per consolidare questo secondo posto. La Francia sta facendo una Nations League a parte. Ha vinto 4-1 con il Belgio e adesso torna al campionato.
0: Benetti, stiliamo la puntata, la scaletta. Dai, allora, sì. Live a che ora?
1: Beh, 10:10.
0: 10:10. Okay. Alle 10:10 live, 54 anni fa, oggi è il 6 di ottobre. Quindi il 6 di ottobre di 54 anni fa, che anno era?
1: No, io stavo fissata nei 1924, ragazzi.
0: Sì, dai,
1: addirittura.
0: Perché
1: la radio,
0: sì,
1: della radio oggi.
0: Ma che cazzo, non è giusto, chi te le dà queste notizie a te?
1: Ugo.
0: Qual è la tua Ugo?
1: Ma chi è Ugo?
3: Ugo, dimmelo.
1: Ugo. No, uno, Ugo.
0: Ugo.
1: Non ah, non è Google. Vero.
0: Google, cioè.
1: Ah, ma... Google voleva dire. Sì, no!
3: Oh, che figuraccia.
0: Va bene, stavo dicendo 54 anni fa, quindi quanti anni fa?
3: Ah, ma vicino, 75, no,
1: che anno era?
3: Nel 75.
0: Vabbè, insomma, andiamo. La canzone prima in classifica era questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni.
1: Quindi 1972.
3: No, okay. 85.
0: No, lasciatemi stare, per favore, lasciatemi stare. È in grado di interpretarla.
2: È uno dei suoi cavalli di battaglia.
0: In maniera decente. Allora,
3: ragazzi,
0: appuntamento fuori dalla radio stamattina alle 10:10, largo Stati Uniti d'America. La signora raggiunge questi siti, prego. Prego, prego.
1: Vabbè,
0: prego.
1: Troppo in anticipo, manca un'ora.
2: Lasciamo fuori un'ora.
0: Rimani fuori con Ugo un po'. Andate a fare colazione.
4: Procediamo!
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, dai,
1: ancora. Esco a fare un giro con
0: tutti
1: la
0: insieme.
1: Macchina.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Che coro.
1: Quando siamo soli sei magnifica.
2: Oh, oh, oh, oh, oh.
3: Manco Giotto tutte ste.
0: Io direi che abbiamo fatto già abbastanza danni stamattina, ad un quarto d'ora dall'inizio. Allora, tornando sulla scaletta della puntata, abbiamo detto live alle 10:10, la canzone che ti fa stare bene tra pochi secondi, la canzone che ti fa stare bene con tanto male più tardi, le ricerche di Aldo Preda, le epivide.
3: E calma,
0: non si può fare di meno.
3: Respira.
0: Ma cioè fare di più. E soprattutto
3: soprattutto
0: cos'è?
3: Cos'è?
0: Cos'è? Cos'è?

0: roba, capito, velocità alternata, un po' gli sbaragli, poi con calma, capito, se no la solita solfa sempre. Test Sabrina, ascolta.
1: Test psicoattitudinale, il titolo?
0: Sentiamo.
2: Cos'è? 2026.
0: Sta tornando la peste.
2: Così,
1: butti così.
0: Questa è una cosa seria, per è il titolo. Oh, dobbiamo trovare il modo di dare notizie, buttate quella.
1: Mamma.
0: E non c'è testa.
2: Quando passo io, c'è chi si abbassa e c'è chi si alza.
0: Non ridete, per favore, sono test verificati con stuoli di scienziati sociopsicopedagoghi.
1: Pedagogisti.
0: No, puoi dire anche pedagoghi. Se non si può dire,
1: sì, nel 400 avanti Cristo.
0: Decido io che da questo momento si può dire. Porca troia, ci vuole carattere un po'. Allora, ripeta per favore.
2: Cos'è? 2026. La peste.
0: Sta tornando.
2: Quando passo io, c'è che si abbassa, ma c'è anche chi si alza.
1: Riaggomitolamelo.
0: Mi devi dire chi si abbassa, nome e cognome, i genitori, i compagni età di scuola e chi si alza.
1: Ma secondo me si tratta della regina o del re.
2: No, amore.
0: I sudditi.
2: No.
3: Se sia la regina,
1: si alzano per
3: tutti
1: rispetto chi e si poi si piegano per servire.
0: La cosa no. Bella.
1: Bella sta risposta. Fai questa, che tanto sarà meglio.
0: No. Lasciala stare. Qui c'è scienza dietro, c'è studio.
2: C'è la scienza qua.
0: Ha capito? Allora, chi si alza e chi si abbassa? Ma si abbassano della stessa distanza?
3: Dico. Gli stessi?
2: Ma dipende. Ma che si alza tanto?
1: Quando passa qualcosa?
0: L'Auditel. Ok, allora vi do qualche secondo, Bambolotti. Ok, Bambolotti. 331 80
4: 90 101.
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore, una storia che inizia nella cucina di mia nonna tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
8: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
7: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
8: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
7: Quello è sicuramente un brutto affare.
9: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Sostituiscio!
17: Leo, si dice sostituiscilo!
16: Sostituiscio!
18: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
20: Ma deve essere anche complicata?
19: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
20: La procedura X-FIR?
19: La attiviamo noi.
20: La conservazione digitale è a norma?
19: Ce ne occupiamo noi.
20: Ti servono SPID o firma digitale?
19: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
20: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
19: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: giornata di cori. E poi stemperiamo un po' tutta questa euforia. È martedì. Cioè, è che, capito?
1: Dai, è solo martedì.
0: Ma ci ha pensato anche Marcello a stemperare un po', perché era particolarmente lanciata la signora brasiliana stamattina. È andata a chiedere, scusa un attimo, la tonalità del live, devo fare dopo. Lui ha trattata malissimo.
2: Mi vuole bene, Marcellito,
0: dai,
2: grazie.
0: Dai, perché hai problemi con la tonalità?
3: Regina, già che sei uscita in anticipo, mi passi a prendere il pane, per favore.
2: Dai, certo, caro, certo.
0: Ma ci sono problemi con la tonalità?
2: Non, sempre con gli attacchi.
0: Con gli
1: attacchi. Mamma, stanno diventando un problema sti attacchi, eh.
2: Sì,
4: c'è la psicosi degli attacchi.
0: Sì, sì, perché ne abbiamo cannate due su due.
2: E non va bene.
0: Ma stamattina ci rifaremo, dai, tranquilli. Allora, abbiamo accennato così scherzosamente, come solitamente facciamo, e anche su cose pesanti, su sto termine obsoleto, vecchio, antico, antichissimo, la peste. Si torna a parlare adesso, bisogna verificare tutto, perché sono parole forti, considerazioni forti relativamente alla possibile diffusione.
4: Sì, perché si è verificato un incidente in un laboratorio di ricerca in Siberia, nella regione russa della Siberia. Una giovane ricercatrice è morta ufficialmente per una polmonite, dicono le autorità russe, ma si pensa che si sia possibilmente rotta una provetta. Questa ricercatrice faceva i suoi studi proprio sulla peste, e che sia rimasta colpita da questa malattia. Adesso ci sono i timori che possa diffondersi un'epidemia,
0: allora,
4: anche se è tutto sotto controllo, naturalmente.
0: Non hanno perso tempo né occasione, adesso senza nessuna critica né con ironia eccetera, i nostri virologi italiani, i quali, insomma, a nome di Bossetti mi pare,
4: sì,
0: è intervenuto già dicendo delle cose un pochino forti.
4: Beh, sì,
0: accostando
4: però
0: già al Covid tutta una serie di cose. Adesso io non voglio dire nulla. Però
4: anche il Covid partì da un incidente di laboratorio,
0: anche
4: forse.
0: Anche tu ti stai mettendo di là? Non mi date ansia, perché io sto giro non
4: No,
0: c'è.
4: No, io non mi sto mettendo da nessuna parte.
0: Guardala già come si smunta, quindi stanno scherzando. Secondo te la peste torna?
2: Io spero di no.
0: Hai promessi sposi?
1: Stiamo scherzando, dai. Oggi vedrai quanti contagi.
2: No, speriamo,
0: dai,
2: di no, Sabrina.
0: Sfiga. No, la peste
1: è meglio prepararsi.
0: Cos'è
1: a
0: che faceva
1: punto
0: la peste?
4: Meglio non dire.
1: Morivano come mosche. Dolore per il corpo, vesciche, pustole.
0: Fammi vedere se quelli ce li ho tutti io.
1: Con fiori.
0: Tra l'altro, Milano è, cioè, storicamente è stata pestatissima, no?
1: E come,
0: per
1: certo.
0: Periodi. Conosci i promessi sposi. Regina si è preparata su tutto stamattina, ha detto potete tirarmi
1: anche
0: dietro.
1: Su peste, l'anzichinecchi.
0: Posso essere di sostegno alla redazione, perché ho avuto modo di dei premi Nobel, sai?
2: No, ma di Renzo e Lucia erano i primi sposi, i primi, no?
1: I promessi.

0: E chi si lamenta di traffico e altro, c'è chi vive in eremitaggio, regina, in un castagneto in Irpinia, nel comune di Serino. Scrive: sto vivendo l'ultimo scorcio del sedicesimo lustro. Senti come parlano i miei imparagonabili ascoltatori. Quanti anni hai?
1: Sembra nel medioevo, però
0: bello,
1: così.
0: Bisogna tornare al dolce stil novo, un po' di eleganza, di nobiltà. Quindi 16 lustri, quanti anni sono? È facile, questo è facile. Quanto è un lustro?
2: Un lustro sono 16.
0: No, no. 16 lustri ha il signore che vive in eremitaggio in provincia Saravellino, Irpinia, sì, nel comune di Serino. Dai, dai, veloce. Se,
2: allora, 16 per 16 è 32.
0: Non è 16, un lustro è 5 anni.
2: Ah, 5.
0: Ok.
2: Vai, Sabri, conta tu.
0: No, come conto?
2: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.
0: Sì, torniamo forse con qualche lustro in più. Dai, dai.
3: Procediamo!
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Marca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Marca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Marca Planet, convenienza nostra.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del Digitale Terrestre. Ale!
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
11: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
12: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
13: Aspetta un secondo.
14: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
12: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
16: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS26CC. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
17: È possibile.
18: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
19: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
18: E dietro la grigliata?
19: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
20: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
21: Le mele di Marlene.
22: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
21: Mi fa innamorare.
23: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
24: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
25: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
24: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
25: Mina.
23: Dracula.
24: Ascoltalo ora su Audible.
26: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
27: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: sola con Ugo.
1: Ugo!
2: È bellissimo
3: questo
2: Ugo.
3: Nuovo motore di ricerca Ugo. Allora, ai 9.49, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabile.
3: La ruota, vai regina, lanciati. Perché la stavo prendendo io la ruota, mi ha detto lasciala che mi alzo perché mi piace fare questa sfilata e farmi vedere.
1: Ah, non per sganchire le ginocchia, gambe.
3: Qua, l'avete vista? Chi lavora in televisione?
1: Canepa.
3: Ciao Gabriele, ciao, buon Gabri. Lavoro. Allora, 7 i colori della ruota, 7 le canzoni che abbiamo individuato. Aldo, c'è anche roba per te.
2: Ullala.
3: C'è roba per te, sentite, sentite.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene è Just an Illusion, Imagination.
2: Subito.
4: Canzone viola.
6: Buongiorno R101, la canzone che mi fa star bene, Don't Answer Me, Alan Parsons Project. Ciao.
7: Canzone blu.
8: Procediamo, ciao, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste sentire La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, che mi piace tantissimo. Grazie, ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao R101, per la canzone che mi fa stare bene, mi piacerebbe ascoltare It Takes Two di Rod Stewart e Tina Turner.
7: Sì. Canzone rossa.
11: Imparagonabile. Buongiorno. Oggi per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare una bella canzone di Irene Grandi che si intitola Boom Boom. La dedico a tutti noi.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno, procediamo. Buongiorno Fernando.
3: Buongiorno,
13: sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene, Le Banderas con This Is Your Life.
7: Canzone gialla.
14: Buongiorno pazzeschi, Sasà da Roma. Per la canzone che ci fa stare bene questa mattina proporrei Gatto Be Real di Cherry Lane.
3: Cherry Lane.
2: Mamma mia, ragazzi, che ruota!
3: Quando scendono in campo i titolari,
8: così.
3: Non perché gli altri siano riserve, però insomma non hanno la maglia da titolare, quindi non sono dei senior, degli ascoltatori professionisti, non ce n'è per nessuno quando scendono i nostri. Allora, quale? Giro, giro, non perdo tempo, van bene tutte, tranne una, due, tre, quattro. Azzurra, azzurra, azzurra, azzurra.
1: No, questo no, è blu.
7: Blu. Canzone blu.
8: Procediamo, ciao, sono la Dani. Per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste sentire La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla, che mi piace tantissimo. Grazie, ciao.
3: A te, anche a noi. Questa, regina?
8: Il maestro.
3: Un soffio, la tua voce adesso si trasforma in un soffio che accoglie il maestro. Prego, sentiamo. Abbassa le luci, Canepa. Andiamo. Sul teatro fatto in televisione, qualche roba.
15: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma, con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: incazzi con il maestro, però prova da sotto, da sotto.
1: Che capolavoro, ragazzi, questo brano, anche fra 100 anni, sarà sempre attuale e bellissimo.
0: Ho scoperto come fare per arrivare a 100 anni velocemente.
2: Come?
0: No, da questo momento in poi festeggiare ogni anno 10.
2: Ah, bravo.
0: Capito? Per cui ci arrivo proprio un secondo.
2: Poi ti dicono pure
0: allora,
2: che ne dimostri meno.
0: È brava. Allora, non so, finite le riprese del film. Stavano girando il film dedicato a Lucio Dalla a Bologna. Tra l'altro, anche tra qualche giorno c'è un film dedicato a Pino Danieli. Sono tante nei cinema. Sono curioso di vedere quello di Pino Danieli. Tu hai chiuso col cinema?
3: No, non ho ancora chiuso, ragazzi.
2: No, ci può ancora andare se paga.
0: Il cinema che ha chiuso con lei. Cioè, dopo Il Diavolo Veste Prada, nemmeno una richiesta per
3: richieste.
0: Un documentario sulla Havana.
3: No, aspetta, ci sono. Ci sono, il mio agente.
0: Va bene, in bocca al lupo. Spero bene per te. Era la canzone di Fa stare bene di Lucio Dalla, la prima di questa mattina. Tra un'ora la canzone sarà una canzone d'amore bella come questa, però con una dedica indirizzata a qualcuno, a chi vi sta vicino in questo momento, a chi vi dà sostegno, a chi vi piace, se magari un ricordo, qualunque cosa. Una bella dedica e una bellissima canzone d'amore con un vocale a questo numero:
4: 331 80 90 101.
5: No, ragazzi, R101, un nome e una garanzia. La musica più bella è trasmessa qua dai più grandi DJ e i più grandi speaker d'Italia. Grandi!
0: Non esagerare!

0: bacchettine a tarre.
1: Oh yeah.
2: Sì. Sempre dopo le botte.
0: Sì. Non l'ho mai picchiata.
1: Infatti.
3: No, dopo.
0: In pubblico.
1: No, no, lui è gentile, lui mi adora.
4: Ma figurati.
3: Lo diceva anche Dina.
1: No, la violenza.
0: Saremo Ike e Tina Turner. Vabbè. Cosa cantavano insieme, eh?
2: Ike, non lo so.
0: Dai, non lo so, siamo in una radio.
3: Vabbè, non potete far bene Romina.
0: Milioni di DJ, milioni di sbirri, eh? Cosa cantava? Cosa cantavano? Come Together, quella dei Beatles. Sì,
1: sì, sì, anche sì. Quella.
0: Meno male che c'è uno che si ricorda qualcosa. Procediamo.
3: E chi sarebbe?
0: E gli sì, non uscite di limite, sì. Questo si chiamerà Procediamo e gli smemorati. Vabbè, il momento di Aldo Preda. Consigla, prego. Vai.
5: Il momento di Aldo Preda.
2: Ci sono nuove notizie, purtroppo, che riguardano questa sorta di guerra ibrida in Europa. Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria, nel Mar Nero. Una delle navi è affondata e purtroppo l'equipaggio risulta disperso. Entrambe sono state colpite nella zona economica della Bulgaria e il governo bulgaro ha convocato in questi minuti una riunione di emergenza. Gli Stati Uniti intanto hanno ritirato i loro bombardieri dalla base RAF di Fairford in Gran Bretagna a causa di una segnalazione su un possibile attacco con droni iraniani. Questo lo sostiene la TV americana NBC citando funzionari americani. Cambiando argomento, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sta parlando in questi minuti a Strasburgo davanti al Parlamento europeo, che è riunito in seduta plenaria, e ha detto: la crisi energetica potrebbe aggravarsi con l'arrivo dell'inverno. Dall'inizio della guerra in Iran le importazioni di combustibili sono costate all'Europa 100 miliardi di euro. Lanceremo, ha detto la von der Leyen, una task force per aggregare la domanda in Europa e agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno.
0: Regina, guerra, peste, stamattina non ci facciamo mancare nulla. Sono quei momenti in cui uno alza lo sguardo verso il cielo e magari si affida. Vuoi fare un rito veloce?
1: Sì.
0: Fare. Ah, non facciamo. Sei butto. Butto. Vuoi buttarlo? Lo butti?
1: Butto! Aldo. Tutto dentro.
0: Rito macumbero. La signora arriva da una famiglia di macumberi storica in Brasile. Anche Bolsonaro ci stava, era un adepto, diciamo. Era
2: una padre sera. O il figlio?
0: Il padre. Il padre. Il padre. E insomma, questa macumba bianca, roba molto molto leggera, ma che a volte proprio ha una particolare energia per cambiare le cose in positivo. Prego.
1: Butto tutto dentro.
0: Fatelo da casa, devi dire come devono mettere le dita, è importante le dita.
3: Non le stava mettendo neanche lei.
1: Aprite tutte le vostre braccia meravigliose.
0: Tutto. Toniche, tornite da muscoli, da esercizi in palestra, prego.
1: Attaccate il dito magro più lungo con quello più basso, più robusto, così, uno l'altro.
3: Quindi pollice e indice.
0: Esatto, poi dipende, no. Io posso avere anche l'anulare più lungo che
2: pollice,
0: sai,
2: e anulare.
0: È più magro, una questione di magrezza.
1: E ripetete con me.
0: Entro oggi, dai.
1: Butto tutto dentro. Respirate. Butto tutto fuori.
0: Butta fuori, Aldo.
1: Butto tutto dentro. Butto tutto fuori.
2: Spingo. Una spintina.
3: Vai, spingi.
1: Spinge, spinge.
0: Spingi.
1: Speranza di pace.
0: Brava. Brava.
3: Non è più
0: brava,
3: luce.
0: Brava.

0: superabile, veramente superabile. Valentri, per favore, prego, vai alla scaletta, pagina 16.
1: Sì, siamo in ritardo di un minuto sulla tabella di marcia.
0: Sulla tabella di marcia, quindi 10-12 minuti. Intanto saluto chi da poco è dei nostri. Questo è il Procediamo in Radio e TV sul canale 67.
1: TV! Virgola.
0: Grazie. Allora, la puntata del Varietà a quest'ora prevede la musica dal vivo. Vedi, si passa da una roba all'altra in maniera che, capisci, senza fermarsi mai. Prego, prego, raggiungete l'esterna perché la cantante, signore e signori, è di fuori.
2: Regina di fuori.
0: Oggi esageriamo, Aldo, tanto per cambiare. Perché comunque a questo Varietà con calma, maleducate. Sai, sbattete la porta, vabbè. E diciamo, manca il ballo però, perché c'è tutto, c'è l'informazione, c'è il canto, c'è la partecipazione attiva, il gioco, il test psicoattitudinale, ricerca, il ballo.
3: E chi può farlo? Io?
0: Non mica possiamo far tutta regina.
3: Sono un po' anchilosato, però.
0: Dai, si può fare. Allora, siamo pronti? Canepa, per favore, mi dai l'esterna. Una Milano, vi arriva una cartolina di Milano in tutta Italia, un po' grigetta, con la temperatura che tende a diminuire e con, si aspettano anche delle prime piogge, no?
3: Esatto, da domani. Beh, a sabato piogge un po' in tutta
0: allora,
3: Italia.
0: Allora dicono, regina, indossa la mascherina perché la peste è aggressiva. Vuoi mettere la mascherina?
4: Assolutamente no.
0: Perfetto, la signora canta una canzone che 54 anni fa era prima in classifica, giusto? Una cosa proprio molto fresca. Probabilmente la canzone italiana, una delle più cantate, per cui sarà facile l'interpretazione dal vivo della signora. Io adesso mi taccio perché non vorrei che sull'attacco, sempre ormai la solita cosa, che non riesce. Prego, regina Saraiva, canta questo piccolo grande amore. Vai.
3: Vai. Senti il mare.
4: Quella sua maglietta fina.
0: E l'attacco stamattina l'abbiamo preso. No, Marcello, preso.
4: Tanto stretto appunto che mi immaginavo tu.
0: Immaginate la maglietta fina, stretta, che portava le
3: immaginavo.
4: E quella aria da bambina.
0: Molto d'altro ti arrivava il bottone in faccia, sentivo.

0: succede adesso,
1: adesso la difficoltà
0: che
1: anche a leggere, a tenere il foglio dal vivo con la gente che passa, i tram. Bravissima, li hai ammutoliti stamattina. Puoi tornare in studio orgogliosa, sbattendo la porta. Entra, entra, entra, entra. Vieni, vieni, vieni, vieni. Brava.
2: Ma oggi dai, oggi centratissima.
1: Cioè, non era una canzone facilissima,
2: no,
1: questa.
2: No, no, no.
1: Però insomma, manca l'attacco, tutto. Regina, dai, dai, dai, vieni a prenderti l'applauso di tutti noi. Ecco qua, l'applauso per Regina Sara.
2: Brava Regina,
3: fantastica. Oh. Hai superato te stessa, veramente.
1: Stamattina uno schiaffo a tutti questi detrattori, queste male lingue.
4: Forza, che non puoi... Regina! Vedi? Sei la numero!
1: Andiamo già! No.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi cavana, mentre ti spogli cavana, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
3: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
7: Vabbè, ma uffa.
3: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
5: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
3: Sarà durissima.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
13: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
14: È possibile.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
18: Aspetta un secondo.
19: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
17: Così vicino.
19: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
17: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
20: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
21: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
22: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio Ufficiale R101.
0: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
1: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
18: Oh, tutti uguali.
23: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
24: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
25: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
28: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
29: R101 Meteo.
30: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Al mattino schiarite ampie al nord-est sulle regioni meridionali. Nubi sparse altrove con isolate piogge e rovesci tra Bassa Toscana, Abruzzo, Lazio e Sardegna. Nel pomeriggio piogge e rovesci anche su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In serata fenomeni in estensione sul nord della Campania. Temperature massime in lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e nel nord della Sardegna, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora molto oltre la norma, con picchi vicino ai 30 gradi nella Sardegna meridionale. Ventoso sui settori di ponente, correnti meridionali, mari localmente molto mossi. Per ulteriori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
29: R101 Meteo con
31: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
32: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: insuperabile. Zucchero,
1: bella questa, bella. One Let It Down dei PhD, no?
2: Sì.
1: Tutti i colori della vita. Oh, Reggi, te lo devo dire, sono serissimo. Sei stata hai colpito, hai toccato, perché molta gente è commossa. Sento Marcello ad ascoltando i vocali, molta gente è proprio col pianto, con le lacrime.
3: La mia regina, lacrimoni, brava.
1: Cioè, Aldo, lacrimoni, ti rendi conto? È una radio, cioè, attraverso la radio.
4: Ma che vuoi dire, regina, oggi?
1: Porca miseria, ragazzi. Grazie. Non siamo ancora con la canzone con le dediche, quella dell'amore lì. Anzi, se avete qualche cosina bella, toccante, perché oggi stiamo sulla commozione. C'è poco da fare, arriva la canzone di Passare Bene con tanto amore tra poco, per cui se volete indirizzare una canzone d'amore con un pensiero, con una dedica, fate pure 331 8090 101. Ma cosa si sente un artista quando fa piangere?
5: Allora ragazzi, io stavo tremando internamente,
1: attenzione.
5: Chi canta sa cosa significa.
1: Tu che canti, lo sai, non lo sai tu, Beletri?
2: No, io ho detto se fosse una vibrazione, ha detto no, che è proprio tremare.
1: Tu non hai mai tremato internamente, non è perché c'era freddino.
2: Ma guarda, se io tremo di solito sono in orizzontale.
5: No, no ragazzi, dai. L'emozione.
1: Ma dai, che cattiveria, non è che... No,
5: era un'emozione enorme, grazie di cuore.
1: Io sono cattiveri. Quindi senti questo tremolio interno?
5: Sì, soprattutto quando vado nelle tonalità alte, e il pubblico avrà capito questo.
1: E tu senti quando stai emozionando, no? Dico...
5: Lo sento, e poi il testo è meraviglioso. Complimenti, Claudio.
6: Tra colleghi.
1: Tra colleghi era un pezzo di...
2: Ma qua pure vi bravi.
1: Anche in questo momento
5: anche lì tremavo.
2: Noi pure però.
1: Tu senti, dai che dobbiamo fare delle cose serie, ma tu senti proprio delle cose attraverso una parte specifica del corpo?
5: Tutto il mio corpo in questo momento diventa intorpidito e trema per buttare fuori l'energia e l'emozione.
2: Ma non è una bella immagine.
1: È una morte apparente. Cioè muori praticamente.
6: Intorpidita e tremante.
5: Diventa un'altra.
2: Che insomma, sì, poi arrivano quelli dell'autopsia.
1: È un po' in contraddizione intorpidito e tremante, perché o sei intorpidito o sei tremante.
5: No ragazzi, provate a fare una nota alta, un acuto, tremate tutto.
1: Vabbè,
5: dentro.
1: Il programma di oggi è con sigla intorpidito e tremante. Sigla!
5: E intorpidito e tremante!
1: Accendiamo già, abbiamo tutto il succo per niente. Va bene, tra un po' cose serie, si fa per dire. 10:34.

0: il problema c'è, non è che non c'è il problema, perché la descrizione, a parte essere stata molto plastica, scusate, sono le 10:40, questa è R101 in radio e televisione, sono 67, la signora stava descrivendo un'emozione nel live, ciò che si trasmette e che non è una roba che hanno tutti. Ad esempio tu, Aldo, mentre dai la notizia, non puoi lasciarti andare all'emozione.
1: No, bisogna cercare di controllarsi.
0: E poi questa emozione poi descritta come l'ha descritta, che molti l'hanno vissuta purtroppo in stati di salute precaria, perché tu parlavi di tremolio e
2: intorpidimento.
0: Tipica dell'infarto, di altre cose.
3: No, fortunatamente no, amici, era emozione.
2: Però è difficile distinguerlo se ti arriva in quel momento.
0: Appunto, forse hai avuto qualcosa.
3: No, ero emozionata.
0: Che delle volte è silente, magari l'hai avuto.
2: A volte sono transitori.
0: Che poi quello che ti arriva dopo è la botta proprio finale.
3: No, botta.
2: Facciamo le corna.
0: Abbiamo descritto la situazione da un momento emozionante alla fine. Arriviamo.
4: Procediamo. Ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Ale, Franz, venite!
5: Michelle!
6: Cosa c'è?
7: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
5: E quindi?
6: Non è mica un segreto.
8: Condotto da Michelle Hunziker e Ale e Franz.
5: Ma lo presentiamo noi?
4: Eh certo, non lo sapevate?
6: Ale è svenuto.
4: Oh no!
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
4: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
9: Finite le vacanze!

0: Active.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del Digitale Terrestre. R101.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bra.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
16: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
18: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
19: La canzone che ti fa stare bene.
20: Vai regina, come se fossi intorpidita da tutti i lustri vissuti.
21: Ah. Intorpidita e con tremolio, ma soprattutto con tanto amore.
22: Con tanto amore.
21: E la dedichiamo. Puntata proprio commovente, emozionante, perché emozione è una roba, proprio una commozione. Porca vacca. Allora andiamo, la canzone d'amore che ti fa stare bene. Le vostre canzoni, le vostre dediche, i vostri pensieri. E oggi ho ricevuto anche delle lettere.
23: Che bello.
21: Ti rendi conto, Aldo?
24: Delle lettere.
21: Per la rubrica con tanto. Siamo tornati alle lettere. Questa è carina. La leggo dopo, prima sentiamo i nostri.
25: Buongiorno. Buongiorno, sono Manu da Taviano, dal nostro bel Salento. Vorrei
0: dedicare una canzone di buon compleanno alla mia amica Viviana. E la canzone che voglio dedicare è Buon compleanno bambina. Baci.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi sono 35 anni che sono sposata, ma volevo fare un grosso in bocca al lupo a un nostro grandissimo amico e testimone delle nostre nozze, che in questo momento sta attraversando un brutto periodo. Grazie a tutti. Siete fantastici.
21: Grazie.
1: Ciao,
21: a te,
1: Valeria da Piacenza.
21: Ciao Valeria. Vi leggo questa lettera. Ciao Fernandone caro e ciao tutta la gang del mattino. Riccardo da Roma. Non so che darei per avere il jingle con tanto amore, dice. Ho provato e riprovato a cercarla su YouTube, sul sito. È meravigliosa la voce di lei, è la base. E dico, se ci fosse un modo per poterla avere, quell'impegno che sarebbe gelosamente solo per me, sarebbe un regalo inestimabile. Pensa a te. Vivo per la musica fino ad oggi, che ho 64 anni. Resto il vostro fedelissimo. Poi lascia la mail, poi dice un abbraccio a tutti voi e a tutti gli orari, ma le tre ore con voi sono quelle che mi schiantano e mi arricchiscono. Sono stato fino a 4 anni fa un fan di M2O Radio DJ. Questo fa ridere. Poi vi ho testati per 2 giorni ininterrotti e sono talmente vostro che ieri ho messo in vendita su subito.it i gadget vinti con tanto sudore di M2O di Radio DJ. Baci vostro fino alla fine, Riccardo. Grazie.
19: Ciao, Riccardo.
21: Grazie.
19: Grazie.
23: Grazie di cuore.
21: Amore, però sto guardando i gadget di M2A, non sono male.
23: Che allora, bella anche questa
21: adesso
23: quest'amore.
21: Adesso non vi faccio vedere proprio così, perché non ho tempo, altrimenti
24: no, mi chiamo Rosetta.
21: Ciao Rosetta.
24: Vorrei dedicare per la canzone d'amore Diamante di Zucchero. Vi ascolto sempre. Tutti i giorni liberi vi ascolto, siete stupendi. Mi avete fatto compagnia per tutto il tempo della mia attività, avevo un bar, e vorrei dedicare Diamante di Zucchero a tutti quelli che si amano e in particolare a tutta la mia famiglia.
21: Un abbraccio.
25: Ciao,
21: auguri.
25: Procediamo, sono Simona da Bollate. Per la canzone Con tanto amore vorrei dedicare Ridere di te di Vasco Rossi a mio figlio maggiore, perché deve essere forte e lasciarsi alle spalle le invidie di chi pensa che il fatto che lui sia un ragazzo molto studioso e brillante a scuola e brillante nello sport sia un difetto, ma è solo ed esclusivamente un pregio. Vai avanti per la tua strada, non guardarti mai indietro.
26: Buongiorno a tutti ragazzi. La mia dedica oggi va a tutte quelle persone inutili che ieri, uscendo dall'ospedale, ci ho messo 3 minuti per entrare in macchina con i dolori alle gambe e le stambelle e hanno iniziato a suonare il clacson e a inveire contro mio figlio che aveva fermato per un attimo il traffico. Mi sono vergognata di essere disabile, di non essere più quella che ero un mese fa. A queste nullità voglio dedicare Vergognate di voi dell'immenso Renato Zero. Grazie, Giulia.
27: Ciao Fernando, Giulia da Treviso. Beh, io vorrei dedicare una bellissima canzone grande di Mina a mia sorella Gianna, che ora sta affrontando in questo momento un intervento al seno per un tumore a Cagliari e adesso penso che sia in sala operatoria. Un abbraccio Gianna e forza e coraggio. Ciao Gio, tuo fratellone, anzi fratellino.

0: Comunque la cosa bella del Procediamo è che anche se siete tutti vicino alla morte continuate a darci tanta allegria.
1: Grazie. Sì, tanto tocca a tutti prima o poi.
2: Sei grande, grande, grande come te, sei grande solamente tu. Aldo, comunque i gadget di M2O non li vuole nessuno. C'era l'ascoltatore che diceva che è passato, che ha avuto questo amore, perché è una sorta d'amore. Sai che il comportamento è simile a quello che ha un nuovo amore, una nuova fidanzata, e quindi si disfa tutte le cose che
3: esatto,
2: appartengono.
3: Esatto, come se lasciassi la fidanzata e ti liberi di tutto.
2: E cose che ti disturbano, perché dici come ho fatto ad amare quell'altra visto che adesso amo di più questa, capisci? Quindi è una sorta proprio di riflesso condizionato che butti tutto questo, butta i gadget.
1: No, non è che li butta, li vende.
2: È perché poverino ci ha lavorato tanto. Va bene, dispiace tanto anche per insomma gli altri messaggi che non erano così simpatici. Insomma,
1: è un augurio per l'operazione ripresa.
2: Per l'intervento in questo momento, questa signora sarda. E, insomma, anche di dispiace sentire queste robe, però probabilmente parlava di persone inutili, insensibili, che magari usano il craxon così, senza sapere che magari una poi sente ancora di più mortificata avendo
3: sperare che non si siano resi conto del problema,
1: esatto. Perché non sarebbe scusabile.
2: Anch'io, bello nonostante tutto, bello sentire le vostre cose, le condividiamo con molto piacere. Lo facciamo domani di nuovo a quest'ora, ok? Quindi scegliete una canzone d'amore e una dedica, un pensiero qualunque. Insomma, che sia tocca. Sei c'è l'occhietta lucida,
4: sempre.
2: Con un vocale a questo numero
4: 331 80 90 101.
2: Allora, velocemente andiamo a giocare con la musica. Allora, tocca a voi scavare senza andare su Google, su Google, come lo chiama Regina, su ste robe qua. Allora, prendiamo una parola da quel testo di questa canzone, dai.
1: Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. Pigliare, difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai.
2: Allora, il termine che deve contenere la prossima canzone, attenzione, è ampio, è bambino, bambina,
3: bambini,
2: quindi, baby, quindi baby in inglese ce l'hanno tutte le canzoni, ce ne sono talmente tante, e anche in italiano ce ne sono. Bambino.
4: Ciao ciao bambina.
2: Perfetto, brava Regina.
1: Con gli occhi di un bambino, Eros Ramazzotti.
2: Con gli occhi. E metà giapponese, con gli occhi. Ciao con gli occhi. Con gli occhi di un bambino. Aldo.
3: Happy Children.
1: Bravo.
2: E gli imparagonabili invece tocca a voi. 331 80 90
4: 101.
5: Procediamo. Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ma che puntata!
1: Da urlo!
0: E quanti pezzi esagerati stanno tirando fuori con il termine bambino, children, baby, bambina, insomma, quel mondo lì. Ma non quelle che ti vengono subito, capito? Scavare, tirarne fuori sette, una più bella dell'altra. 331 80 90 100.
2: Fernando, buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dimmi. Volevo dare un buongiorno a tutte le donne del mondo. Vai tu, il siciliano, il camionista profumato. Ciao.
0: Cioè, abbiamo anche il camionista profumato stamattina.
1: Ha fatto bene a sottolinearlo.
0: Non manca nessuno all'appello. I migliori, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Guardate che non scherzo, perché poi vabbè, io vi ascolto tutti, non è che possiamo andarli tutti in onda. Siamo veramente curiosi, tutti bravi. Aldo.
3: Sì,
4: Aldo!
0: Yeah. Vabbè, tutte queste robe. Allora volete la sigla? Vabbè, è il momento di Aldo Preda, prego, sigla!
1: Il momento di Aldo Preda! Però posso dire una cosa, questo è il momento del TGCOM.
0: Era più bello, Aldo!
1: Aldo!
0: Sentite!
3: Parliamo di tennis, perché è arrivata pochi minuti fa l'ufficialità: Sinner non scenderà più in campo per tutto il 2026. Lo ha scritto lui stesso in un post su Instagram. Insieme ai medici, scrive, abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita, quindi non prenderà parte neppure alle ATP Finals di Torino, che sono in programma a metà novembre.
0: Scusa, hai ricevuto quella notizia ieri, una palla di un giocatore di tennis?
3: Sì, Medvedev ha colpito, ha tirato una pallina verso le tribune, ha colpito in un occhio.
0: Ma l'ha fatta apposta, perché è stato squalificato, c'è cioè dei punti di penalizzazione?
3: Ha avuto uno scatto d'ira, ha tirato questa pallina che ha colpito uno spettatore ed è stato squalificato.
0: Scusami, prego.
3: Parliamo anche di sicurezza stradale, perché nel loro tradizionale incontro annuale a Torino, la Polizia Stradale e AISCAT, che è l'associazione dei concessionari delle autostrade, hanno tracciato il bilancio delle vittime della strada, e ci sono buone notizie, perché sulle autostrade italiane ci sono molte meno vittime oggi rispetto a 20 anni fa. In due decenni le vittime sono diminuite del 59% e i feriti del 43%. Dietro questo calo della mortalità ci sono prevenzione, tecnologia e controlli. Lo scorso anno la Polizia Stradale ha effettuato oltre 420.000 pattugliamenti, controllando 2 milioni di persone e contestando 1.600.000 contravvenzioni, principalmente per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe. I tutor invece hanno rilevato oltre 360.000 eccessi di velocità, questo solo sulla rete autostradale. A far diminuire il numero degli incidenti e delle vittime hanno poi contribuito naturalmente anche l'ammodernamento delle infrastrutture autostradali e le nuove tecnologie a bordo delle auto.
0: Beh, una buona notizia, no?
3: Sì, buonissima.
0: 20 anni, 59% e tanta roba. Grazie Aldo, a tra poco.

0: Cioè, fate il coro. Che ma vergogna, vero? Intanto, per contrapposizione al vostro stato veramente vegetale quasi, i nostri imparagonabili sono accesissimi e lanciati stamattina. Bravi, almeno voi. 11 e 13 minuti e il procediamo su R101 in radio, in TV. Ci sono arrivate le foto dell'Istat, non abbiamo avuto tempo di toccare, come dire, queste nuove foto dell'Italia che dal punto di vista, insomma, della
1: economico,
0: della tassazione, ancora record. L'Istat registra, verifica che le tasse, la pressione fiscale in Italia è al record storico,
1: 43,5% di media, naturalmente. E questi due dati, la pressione fiscale che sale e il potere d'acquisto degli italiani che scende sempre di più a causa dell'inflazione.
0: Esatto,
1: che cresce.
0: Anche se gli stipendi crescono lievemente, diciamo,
1: è inutile.
0: Quel di più viene eroso dall'inflazione che, come si dice in questi casi, è galoppante, mentre godono le borse, vedi, c'è questo aspetto invece di speculazione, insomma, Bitcoin bene, tutto molto bene, i tech bene, le borse oggi non solo quelle italiane, ieri Brasile, pum, botta dopo questa vittoria momentanea, insomma, questo vantaggio temporaneo di Bolsonaro. Insomma, la finanza funziona, l'economia, insomma, quella del popolo non funziona. Questo in sintesi, detto proprio in parole terra terra. Va bene?
2: Va bene.
3: Va bene.
0: No, come lo zio che ti racconta. Va bene? Ok. Adesso torniamo prepotenti al test psicattitudinale per vedere se il resto della giornata siamo capaci di affrontarlo di petto. Prego.

0: Ve l'abbiamo proposto stamattina 9:30 nella prima parte del procediamo, lo rifacciamo adesso, ovviamente perché non è stato risolto. Eppure è molto semplice. Prego.
1: Cos'è? 2026?
0: La peste.
1: Quando passo io, c'è che si abbassa, ma c'è anche che si alza.
0: Quando passa lei, c'è chi si alza e chi si abbassa. Attenzione, logica e velocità. Vediamo se siete centrati. Vedete, tu sei un pochino appannato.
2: Riaggomitolamelo. Io dico l'asta del...
0: Logica e velocità. Vediamo se siete centrati. Vedete, tu sei un pochino appannato.
2: Riaggomitolamelo. Io dico l'asta del passaggio a livello.
1: No, tesoro.
0: Ah, quando passo chi si abbassa?

0: però questo quando passo io che condiziona la risposta? Quando passo io
1: Noi dobbiamo indovinare chi passa, sì, non chi sì, si infatti. Alza e chi si abbassa.
0: No, beh, se riesci a indovinare chi passa, chi si alza e chi si abbassa.
2: Riagomitolamelo. La luna.
3: No, amore.
1: La luna.
3: Riagomitolamelo. Dica. La marea.
0: No, l'ho appena detto.
1: Ah. Riagomitamelo.
0: Beh, sì. E vai con resveratrolo.
1: La luna.
0: Vai con resveratrolo no. Se ti viene più. A proposito di
1: resveratrolo. A me piaceva sfigmomanometro.
0: Vabbè, quello poi è molto difficile. A proposito di resveratrolo, che è un elemento dell'uva, ieri hanno riconosciuto il record ad un grappolo d'uva in Puglia, mm-hmm. Il più grande record della storia. Quanto pesa testo?
3: Il grappolo! Ah,
1: pensavo quanti acini contiene.
0: No, un grappolo d'uva, quanto pesa questo che ha vinto come record? A Rutigliano, mi pare, in provincia di Bari. Hanno fatto
1: riagomitolamelo. due chili.
0: No, pensate, 2 chili.
3: Riagomitolo, 3,4 kg.
1: 2 chili già.
0: 2 chili
1: già
0: tanta roba. Poi
3: già sta imbriaco con 2 chili di uva.
0: Quanto costa? Dica!
4: Riagomitolamelo. 358 grammi.
0: 6 chili. 6 chili e 7
1: chili. Come un bambino.
3: Cioè un vitellino.
0: Che brutta immagine. 6 chili e 700 grammi. Un grappolo, immaginate sto grappolo di. Cioè,
1: e lo devono vendere integro? O lo spezzettano?
0: No, è da record perché in passerella. Tu immagina, se ha vinto questo, c'erano tanti altri di 3 kg, 4
5: kg. Ferni, l'ho visto, 6 kg.
0: 6 kg e 7 kg.
3: Avete tutto in Salento, voi e banane più grosse. Ma tutto, il grappolo più grosso.
0: Ma che perché dicono poi se vai con un pugliese, stai bene per un mese?
6: Okay. Wow. Procediamo! Procediamo!

0: aggiornamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
5: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
6: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
6: Da stasera in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
7: Ma uffa.
5: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
4: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua a presentare.
5: Sarà durissima.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
12: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
13: Vimar, energia positiva.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
16: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
17: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
18: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a €2,99, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a €1,99. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Fidati con Giorgia e Nannini, che diventa una cosa inedita, dai. A tre voci. No, stai sotto di loro. Yeah. Oggi le stai cannando tutte. Oggi è la tua giornata.
1: No, Baglioni è andata bene.
0: Baglioni con gli occhi e Baglioni.
2: Meno male, grazie.
0: È l'unico momento alto. No, ma succede.
1: Dimenticano in fretta.
0: Allora, alle 11:28 andiamo verso una canzone di passare bene. E stamattina delle canzoni esagerate. Se ne avete una in mente, però deve contenere il termine bambino, bambina, bambini,
2: children,
0: baby, insomma, quel mondo lì.
1: 331 80 90 101.
0: Ora prepotente, il test va risolto. Brava, ogni tanto vedi, ti ricordi le virgole per la replica, durante la quale tra le 2 e le 5 di mattina si può leggere il programma. Prego.
2: Cos'è? 2026.
0: Tornata la peste. È il titolo.
2: Quando passo io, c'è chi si abbassa, c'è anche chi si alza.
3: Ma sono Mittola, il volume.
2: No, caro.
0: Ma sono più quelli che si alzano o più quelli che si abbassano?
2: Dipende, vi do un aiutino.
0: Non esagerare.
2: Avete tutti a casa.
1: Cioè fuori casa no, dentro casa.
2: Dipende, c'è chi porta in giro anche.
0: Ah, quindi
3: Mittolamelo. Il tempo.
2: No.
0: Quindi è un oggetto?
2: È un oggetto.
0: Allora, se sei appena arrivato, questo è un test psicattitudinale mirato a verificare il nostro stato psicofisico. Attenzione, arrivo. Fatto in collaborazione con Ersilia.
2: Ciao Ersilia.
0: Dell'accoglienza. Perché
1: grazie Ersilia.
0: All'equipe socio-psicopedagogica si è aggiunta Ersilia stamattina. Chiedi anche a Sara, la guardia giurata.
2: Lo chiederò. Domani.
0: Allora, dica.
3: Riaggomitolamelo, la tavoletta del batter.
0: Quando
4: non
0: passa,
4: però non passa, è ferma.
1: Tu volevi dire quello?
4: Riaggomitolamelo, il robottino, quello delle pulizie.
2: No, Aldo.
0: Ma quindi, essendo un oggetto, è immobile?
5: La scala.
2: No, cara, è un oggetto mobile.
0: È un oggetto.
1: È un oggetto che riesce a stare in una tasca?
2: Eh sì. Ho già aiutato troppo.
0: Perché hai fatto questa domanda? Se hai fatto questa domanda, stavi pensando a qualcosa.
1: No,
0: cosa?
1: Perché lei ha detto: lo avete in casa, ma potete portarlo anche fuori casa.
4: La carta di credito.
2: No, Aldo.
6: Riaggomitolamelo. Le tapparelle.
2: No, caro.
0: Le puoi portare in tasca.
1: Riaggomitolamelo. L'accendino.
2: No.
0: Cosa c'entra? Quando si alza e si abbassa.
1: Vabbè, in tasca tu che c'hai?
0: Insomma.
4: Che passa, che è un oggetto mobile.
3: Il cappello.
2: No.
0: Un oggetto mobile, cos'hai in tasca?
1: Che c'hai d'un tasca?
0: Non c'ho niente.
1: Io ho un fazzoletto smocciolato.
0: Che schifo.
7: Riaggomitamelo. Il misuratore di pressione?
2: No, caro.
0: No, caro, ma è un oggetto di uso comune?
2: Eh sì, è di tutti i giorni.
1: Riaggomitolamelo, portafogli.
2: No.
0: Guarda questa che ci sta mettendo sotto.
4: Sotto, perché è una cosa che si muove, perché,
0: Allora, il termometro scrive
7: il telecomando della Claire.
0: No,
2: no,
0: Antonio da Benevento, addirittura il crocifisso.
1: Riaggomitolamelo.
0: L'ombrello.
2: No,
1: riaggomitolamelo, le chiavi.
2: No.
0: No, la bilancia. No, tesoro, la bilancia. Come tanti altri. Il pettine.
2: Sì, bravo.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Beh, ripetiamo il test.
2: Allora, quando passo io, quando qualcuno si passa il pettine,
0: giro va di mezzo anche Ersilia, te lo dico Ersilia,
2: alla testa, c'è, i capelli si abbassano, ma c'è che quando passa il pettine i capelli si alzano.
0: Fuori, vattene,
2: no,
0: fuori,
2: è no. Giusto, ragazzi, c'è che i capelli a riccioli, hai capito? Si passa il pettine, li alza.
0: No, non passa.
1: Oggi
0: fuori,
1: sei condannabile.
0: Fuori. Con un cargo ti devono riportare in Brasile, con un carro di buoi.
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Ma anche dalla parte del torto, caporedattore. Perché? Comunque, parlando con un legale, mi sono consultato un attimo. No, dico, per il test psicattitudinale, la cui risposta sembrava incongrua, no? Cioè, la domanda era: quando passa, c'è chi si alza e chi si abbassa. E lui mi diceva: e se non una cosa, un test, cioè devi andare a tutte le accezioni possibili, capito? La risposta non è che deve essere proprio calzante, è proprio lì che gioca.
1: Beh, quello che mi perplime però è il fatto
2: che
0: lo perplime, lascialo stare. Lascialo perprimere.
1: È il termine chi, che non può essere riferito, sì, ai capelli.
0: Però lì l'avvocato dice extracomunitario, c'è, no, il beneficio della, che non è madrelingua.
2: Beh, poi è stato dato anche un suggerimento sbagliato, perché non tutti in casa hanno un pettine, i calvi non ce l'hanno.
3: Però la moglie dei calvi sì.
2: E poi tutti abbiamo un pettine. Ma tutti abbiamo un pettine in tasca?
3: Difenditi, c'è chi va in giro, no.
2: Ma c'è
3: sono
2: chi?
3: Delle persone,
2: non tutti.
3: Sono delle persone, non litigate.
0: Strappatevi sti capelli proprio.
2: Tu scherzi.
0: Andiamo, c'è la canzone che ti fa stare bene. Tra poco in radio e in TV. Ale,
4: procediamo.
5: Ma a fila devo richiedere la canzone che mi fa stare bene.
6: Altri 3 1 80 90 101.
7: Io non voglio nessuna canzone, sto bene così, grazie.
4: Procediamo, procediamo su R101.
8: Procediamo. Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: I Bonazzi di R101.
9: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
10: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
9: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
0: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili!
0: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
11: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Da Arcaplanet, convenienza nostra.
13: Shh, Ale, Franz, venite.
14: Michelle!
15: Cosa c'è?
13: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5!
14: E quindi?
15: Un amico segreto.
8: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
14: Ma lo presentiamo noi?
13: Eh certo, non lo sapevate?
15: Ale è svenuto.
13: Oh no!
15: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
13: Lascialo giù svenuto.
8: Zelig 30. Da stasera in prima serata, canale 5.
16: Bella draga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
17: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

0: Active.it.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona perché mia.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
11: Iperceramica.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un... clic. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un clic. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
14: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti. Tre confezioni da due lattine da 300 grammi. A soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su penny.it.
15: Basta un penny.
16: Sostituiscio.
17: Leo, si dice sostituiscilo.
16: Sostituiscio.
18: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
19: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
20: Vai regina, come se vendessi pettini per Calvi.
21: No, sta roba dei pettini ha diviso. Alla fine comunque la signora è stata assolta con formula dubitativa.
22: Grazie.
21: Comunque è stata assolta e può rimanere in Italia.
22: Bene,
21: che onore. Tutti contenti, eh?
22: Che onore.
21: Eri contenta?
22: Mi sembra una pena un po' grande per un test sbagliato.
21: Allora iniziamo a dire che le pene non vanno bene, scusa.
22: Beh, non queste, devono essere più severe con altri.
21: Che pena le avresti dato?
22: Ma nulla.
21: Ah, nulla? Quindi ognuno può fare quello che vuole? Un po' di regole, santa pazienza. C'è la ruota.
23: Gira,
21: ecco, io la schiaccerei con una ruota.
22: Oh,
21: leggera,
22: grazie.
21: Leggera, ruota così, giusto?
22: Vabbè, per... Massimo non cantava
21: però
22: domani.
21: Farle assaporare la sofferenza, una piccola tortura, no, Aldo?
24: Legarla alla ruota.
21: Schiacciarle un mignolo con un martellino.
22: Ai.
21: Ma cosa tira così? Allora, attenzione, si scherza. Era il test, l'abbiamo archiviato. Domani faremo meglio. Ora, la ruota della musica, ci divertiamo. Sette canzoni legate grazie ai 7 colori della ruota, con un'indicazione che era un pochino difficile apparentemente, però alla fine c'erano miliardi di canzoni con i termini bambino, child, baby, eccetera, bambino, bambina. Le vogliamo sentire? Eccole.
0: Colore verde.
2: Ma ovviamente Children di Robert Miles.
15: Canzone viola.
2: La canzone con parola bambino, mi piacerebbe ascoltare Bambini di Paola Turci. Ciao Sabina da Milano.
15: Canzone blu.
16: Buongiorno, mi piacerebbe tantissimo ascoltare Jesus to a Child di George Michael.
23: Canzone azzurra.
25: Buongiorno inarrivabili, sono Paolo. Oggi per la canzone a tema che ci fa stare bene, mi piacerebbe molto ascoltare Bambina di Pino Daniele.
15: Canzone rossa.
26: Ciao amici di R101, sono Alessandra da Venaria Reale. Per la canzone che ti fa stare bene mi piacerebbe sentire Oh Baby Baby, It's a Wild World di Cat Stevens.
21: Cat Stevens.
26: Grazie.
27: Canzone fucsia.
28: Buongiorno, per la canzone che mi fa stare bene con la parola bambini vorrei proprio sentire Quando i bambini fanno Oh,
15: no, di fobia.
27: Canzone gialla.
29: Ragazzi, buongiorno Valerio. Life is a roller coaster, la canzone di Ronan Keating con il termine bambino.
21: Bella, Life is a roller coaster, bella, allegra. Ma hai sentito la signora Alessandra di Venaria Reale? Venaria? Reale. Senti che bella località. Venaria Reale. Dove la metteresti? Dove la collocheresti? Venaria. Di dove sei? Di Venaria Reale.
22: Torino.
21: Brava,
22: Sabauda.
24: Sei andata a cantare?
30: No. Però per i nomi ho associato la storia.
21: Senti che questo programma ti sta dando una crescita.
30: Caspiterina, sto crescendo, grazie amici. Grazie.
21: Giro, giro, tutte belle. Sarei tentato di rubacchiare.
22: Vai, però gira, giro, vai al caso.
21: Giro, giro, giro, giro ed è fucsia.
24: Viola.
15: Canzone viola.
2: La canzone con parola bambino, mi piacerebbe ascoltare Bambini di Paola Turci. Ciao Sabina da Milano.
21: Ciao Sabina. Paola Turci, da quanto tempo, Paoletta nostra. Un bacio, quanti ricordi. Quante ne abbiamo passate all'inizio degli anni 90, quando era un po' bergamasca. Un bacione Paola. Bambini.

0: Bella, fine degli anni 80, confermi?
1: Sì, 89, Sanremo.
0: Sanremo, premio della critica in quel Sanremo, la Paoletta Turci. Ho un pochino di confidenza perché abbiamo passato, insomma, qualche... Eravamo compagnucci di merienda all'inizio degli anni 90, quando lei, diciamo, frequentava Bergamo per via di una frequentazione a sua volta del tennista Paolo Canè. Saluta Paolo Canè.
2: Ciao Paolo, ciao Paolina.
0: Era forte come tennista, no?
3: Sì, sì, eravamo dei più forti tennisti italiani.
0: Va bene, ti abbiamo ritrovata Paola, con molto piacere stamattina. Grazie alla canzone che ti fa stare bene, che torna tra un'ora precisa su R101 senza nessuna indicazione. Mandate pure un vocale con la vostra a questo numero:
4: 331 80 90 101.
0: Virgola. Ogni tanto la punteggiatura. Allora, arrivano i primi temporali, le prime piogge. Com'è la situazione, Aldo?
3: Oggi già le prime piogge. Da domani a sabato due perturbazioni attraverseranno l'Italia da nord, iniziando da nord verso sud, e quindi piogge sparse anche di forte intensità. Poi con la domenica torna il sereno e le temperature durante questa settimana saranno in costante calo.
0: In costante calo, ma non è finita l'estate. Una stagione prolungata dell'estate. Considerate però che la settimana prossima, il 15, che si riaccendono i riscaldamenti.
3: Sì, però se le temperature rimangono così, difficilmente si accenderanno.
0: Perché lì poi è a discrezione non dei sindaci. I sindaci danno la possibilità alle amministrazioni generalmente, poi sono singolarmente gli amministratori di condomini che decidono, perché metti che alcuni piani, insomma, ci sono persone anziane come noi che soffrono un pochino il fresco, quindi vanno accesi comunque i riscaldamenti. Va bene, questo è. Andiamo verso la fine della puntata, cioè Shakira e Burna Boy.

0: capolavoro, ragazzi, questo brano.
1: Ma dai.
0: Anche sì, fra 100 anni sarà sempre attuale, bellissimo.
1: Ma non esagerare, volete fare il coro finale? No, meglio di no, chiudiamo la puntata. Anche perché mi ha soddisfatto.
2: Bene.
1: Finalmente. Chi ha lavorato per la televisione?
2: Canepa.
1: Chi ha diretto l'orchestra?
2: Marcello Zoara.
1: Il caporedattore Aldo Preda, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Aldo. Saluti a tutta la redazione. Sabrina Bambi.
2: Buon martedì.
1: Regina Saraiva e Ugol. Oggi
2: ciao,
1: in compagnia di Ugol, il suo nuovo motore di ricerca. Ugol, che Dio sia con noi, a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Sale la tensione in Bulgaria. Alcuni droni hanno colpito due mercantili nel Mar Nero, al largo del paese. Affondata una delle due navi, l'equipaggio è disperso. Lo riferisce il governo di Sofia, l'esecutivo riunito d'urgenza. Intanto allerta aerea in Romania. Nella notte, pioggia di droni ucraini su un importante impianto petrolifero nell'oblast di Mosca, almeno una vittima. A Zaporizhia, invece, i russi hanno colpito il ponte sul fiume Dnipro, bloccando il traffico e ferendo almeno 5 persone. Lanceremo una task force per aggregare la domanda di energia nell'Unione Europea. A parlare la presidente della Commissione, von der Leyen, che spiega: subiamo tutti l'impatto dei costi. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi. Da oggi le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Nuove imponenti proteste studentesche oggi in Francia, dito puntato su mancanza di insegnanti, orari pesanti, aule ed edifici fatiscenti. Le mobilitazioni sono iniziate alla periferia sud-est di Parigi il 21 settembre e spesso sono sfociate in violenza. Oggi attesi migliaia di studenti nella capitale. Yannick Sinner annuncia la fine degli impegni per quest'anno. Su consiglio del suo staff medico, il tennista si sottoporrà a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio. Il numero uno del mondo tornerà a gareggiare nel 2027, l'annuncio sui social. Queste Breaking News di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

0: freschi, siamo ruspanti e siamo pronti forse per iniziare una nuova diretta qui su R101 con i bonazzi di R101, cosa che accade ogni giorno da mezzogiorno alle 14.
1: Ricordiamocelo bene questa fascia oraria, perché la Fletcher non è nessuno in confronto a Fabio De Vivo, il Musazzi in regia, il grandissimo Cisalfaville.
0: Esatto, la Fletcher ad esempio, sì, ha mai intervistato secondo te Marco Masini?
1: Ma assolutamente no, la Fletcher ovunque andava la gente moriva, quindi quando passava ci si toccava, portava sfiga.
0: Portava anche un po' sfiga, insomma, quindi vi conviene stare con noi qui su R101 fino alle 2, un paio d'ore fate di musica e di tanto altro. Chi c'è oltre a noi al volo?
1: La Roby, guarda qua che splendore. La nostra Roberta Bussolaccio.
0: Ci l'ho già salutato. Ah, non ci ho fatto caso.

0: se credete che 10 secondi sono abbastanza, sappiate che grazie. Tutto ciò è durato più o meno 3 minuti.
1: Tutta tempo la canzone di... E posso dire che da un minuto e mezzo in poi The Live si è messo le cuffie pur di non sentirmi più cantare.
0: Esatto, cosa che tra l'altro tu hai già fatto con Indietro, ma è un po' un tuo plus, quello di metterti a cantare alcune delle canzoni che noi trasmettiamo su R101 qui in diretta. Cosa che voi non potete ascoltare, ma eventualmente sarà realizzato un video che poi manderemo all'eminente direttore nell'eventualità dovesse dire non fa abbastanza schifo da pubblicarlo.
1: Dovesse dire sì, questo video può essere pubblicato, saremo felici di mostrarvelo, altrimenti niente.
0: Senti,
1: se che?
0: Tu sai del mio terrore incredibile verso il mondo degli insetti, soprattutto dei calabroni.
1: Stanotte ti sei svegliato bene,
0: devo
1: dire.
0: Non mi sono svegliato bene, ieri sera quando stavo andando a dormire, appunto, ad un certo punto
1: si è trovato Tobey Maguire nel letto. Ma proprio lui, l'attore.
0: Sul letto praticamente c'era una bestia incredibile denominata altrimenti detta ragno, ma del diametro di 4 centimetri.
1: Bello grosso, 4 centimetri, è una tarantola, una tarantolina piccolina.
0: Tu immagini una situazione comunque di coppia, dove io appunto e la mia fidanzata eravamo lì a letto e cercavamo di prendere questo ragno ovunque. Io da maschio sai cosa ho fatto?
1: Ma posso sapere, no, voglio sapere come vi siete accorti della presenza.
0: Se ne è accorta lei.
1: Sì.
0: Se ne è accorta lei, dopodiché io.
1: Ma sapendo della tua paura, lei ti ha detto.
0: Ma ha paura anche lei.
1: Ah, che lei. Ah, quindi
0: se non l'avessi
1: detto. È stato un gridare.
0: No, se non l'avrei detto, guarda, prendi un pezzo di carta, portalo via.
1: Quindi, niente, quindi
0: cioè,
1: eravate.
0: Io metterlo nello stato di famiglia non me la sento.
1: Due aracnofobici in preda alla disperazione.
0: Uno schifo. La cosa più normale in quella stanza era Zoe, il cane che ci guardava come se fossimo due.
1: Dovevate liberarla, lo mangiava Zoe.
0: Ma l'ho liberata, ho detto pensaci te, so proteine, niente, non. Vabbè, comunque, morale, io ho fatto un gesto maschio.
1: Sì.
0: Ho preso l'aspirapolvere e l'ho aspirato.
1: Sul letto.
0: No, perché poi andava. A un certo punto dovevi vedermi, abbiamo tirato giù il materasso, c'erano le doghe a vista.
1: Niente.
0: E nel mentre che mi sono avvicinato alle doghe, lì ho avuto una paura tremenda perché. Mi sono allontanato dalle doghe e ho detto non lo vedo più. Lui era sulla doga
1: che ti guardava,
0: che mi guardava
1: male anche,
0: ma in modo minaccioso.
1: Bene.
0: Però lì l'ho aspirato.
1: E adesso è ancora dentro l'aspirapolvere.
0: E adesso punto a fare un'assicurazione e poi dare fuoco a tutto.
1: Ho venduto casa.
0: No, però voi no, cioè te lo so che non hai paura di niente sotto il punto di vista degli insetti, quel mondo là. Ma voi, cioè, siete come me o come il Musazzi? Cioè, avete paura di queste bestie immonde che entrano in casa, soprattutto in questo periodo, perché si va verso l'autunno, quindi loro vogliono stare al caldo, o non me ne frega niente?
1: Pro insetti o contro insetti?
0: Pro insetti
1: io sono pro insetti, a me piacciono. 331 80 90 101 con la voce.

0: Safe qui su R101 alle 12 e 16 minuti. Siamo partiti parlando un po' di fobie. Tutto questo coinvolgendo la mia serata di ieri sera, dove ho lottato con un ragno pressapoco gigante e ho avuto tanta paura.
1: Esatto, sentiamo se voi avete paura o meno degli insetti.
2: Ma viva i rani, che portano bene, non uccideteli.
1: No, mai.
2: Ciao, ciao.
1: Soprattutto ammazzano le zanzare, cosa fondamentale.
0: Ma io non le ammazzerei mai, perché non riuscirei mai. Tra l'altro, vogliamo parlare del fatto che ieri i ragni 2 giorni fa uno scorpione. Cioè, io ragazzi.
1: Ma però 2 giorni fa eri in montagna.
0: Vero, anche quello.
1: Gli scorpioni in casa.
0: Ragazzi, cosa sta succedendo?

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
10: Guarda, guarda, prova a indovinare.
11: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
12: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
10: Ecco, l'ha detto lui.
11: Ma allora possiamo dire quando?
12: Da stasera in prima serata, Canale 5.
11: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
13: Ma... Beh, no, uffa.
9: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
13: Sì, ho capito, ma non è un mio domino,
11: cosa sua presentare.
9: Sarà durissima.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da PharmExtracta.
17: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
18: È la mia Ring Intercam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
17: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
18: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
17: Quello è sicuramente un brutto affare.
19: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblicità.

0: pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E il tuo gestore telefonico qual è? Non farò mai pubblicità, mai del marchio, però mi ricordo subito quella roba lì.
1: Ma non esiste più.
0: Esiste, ma è stata assorbita.
1: Sì, certo.
0: È vero.
1: Megangella, quanto è bella.
0: Quanto è bella Megangella, come diceva Nino D'Angelo. Vabbè, voi siete su R101 invece, come ogni giorno, con i Bonazzi, da mezzogiorno alle 14, col Musazzi, Fabio De Vivo. Una carrellata di messaggi legati alla paura, fobia o meno, degli insetti.
1: Vai.
2: Io sono entomofobica.
1: Cosa?
2: Si dice così?
1: Quindi.
2: Ho paura di tutti gli insetti, soprattutto di quelli che volano e i ragni.
1: Ento, e cioè tutti praticamente.
0: Sì.
1: Insetti volano.
0: Vabbè, ma anche tutto fobica a sto
1: Quali
0: punto.
1: Quali sono degli insetti che, a parte, il ragno non è un insetto, secondo me.
0: E che è?
1: È un ragno.
0: È una bestia schifosa.
1: Il ragno è a parte, capisci? Non è un, il ragno è un insetto. Roberta, puoi verificare se il ragno è considerato un insetto?
3: Io ho il terrore di queste bestie. Purtroppo abito in una casa con giardino e in questa stagione spesso mi trovo degli scorpioni.
0: Ma lo capisco.
3: Ciao.
0: Allora, che è?
1: No, i ragni non sono insetti.
0: E che so?
1: Appartengono alla classe degli aracnidi, quindi sono dei ragni, vedi?
0: Ma negli aracnidi cos'è che abbiamo?
1: Le
0: oltre...
1: noccioline,
0: okay.
1: Non lo so, però
0: le nasche compri a New York.
1: No, gli insetti sono altri, voglio dire. La mosca è un insetto.
0: La mosca è una bestia che non ha ragione di esistere. Cioè, quelle e le zanzare, per me, adesso io so che qualche biologo mi darà addosso, però la mosca e la zanzara, cioè, sono robe che non hanno senso.
1: Lo scorpione è un aracnidodo. È un aracnido.
0: Lo scorpione è una roba, secondo me, inventata da Gesù quando ha detto voglio fare un dispetto agli umani.
1: No, quella è la zanzara.
0: Beh, anche
1: no,
0: la zanzara.
1: La zanzara credo sia la roba più inutile al mondo.
0: No.
1: Fastidiosa e inutile.
0: Terribile.
1: La zanzara.
4: Per rispetto della vita, con l'aspirapolvere gli ho creato una colonia a parte a queste povere bestioline.
0: Cioè, un aspirapolvere dedicato, cioè come se fosse una teca.
1: Non
0: Perché io ammetto che quando aspiro, poi dopo vado in giardino sempre con fare maschio.
1: E lancio tutto nel bosco.
0: Lancio tutto nel bosco. Sperando che diventino poi pastura.
1: Però per essere ancora più maschio lo lanci col braccio sinistro. Perché
0: certo.
1: Col braccio sinistro si fanno.
0: Facendo anche degli urletti.
1: Delle movenze particolari.
5: Sono Giulio dal Molise. Ve lo dico in dialetto molisano. Il ragno ma da magna.
1: Il ragno me lo mangio. Wow, senti che canzoni meravigliose che abbiamo noi Bonazzi di R101 tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
0: Ma tu l'hai stampata sta roba?
1: Ma io ce l'ho in testa perché è parte essenziale della mia vita.
0: Oh, tra un po' parte la signora Fletcher, quindi tutti quanti qui su R101, eh?

0: Miley Cyrus con Flowers qui su R101 alle 12:35 minuti. Noi cosa presenti con voi.
1: Cosa non è Miley Cyrus?
0: Dimmelo tu con un aggettivo.
2: È un gabinetto. È brutta, è bruttissima.
0: Ragazzi,
2: mamma mia.
0: Però bisogna anche accontentare, insomma, questo aspetto. Va bene, dalle 12 alle 14, lo sapete, ci siamo noi con notizie più o meno varie che vengono, tra le altre cose, anche setacciate dalla nostra Roberto Bussolati sul web.
2: Mm-hmm.
0: E sì, ce n'è una che volevo leggere.
1: Infatti, quando hai il foglio in mano, io ho paura. Perché, eccolo qua, il foglio della Bussolage.
0: Perché c'è un fenomeno effettivamente social che noi tutti osserviamo e ci chiediamo come sia possibile.
1: Sì.
0: Quello stuolo, soprattutto di trentenni, quarantenni, che a un certo punto mollano tutto.
1: Gli vanno a fare i mental coach.
0: No, vanno in giro a viaggiare e dicono, cioè, perché io ho capito che la vita non è quando lavori dalla mattina alla sera, ma quando cominci a viaggiare, a vedere il mondo.
1: La libertà di poter viaggiare.
0: E lì ti sale il nervoso.
1: Vabbè, sono persone ricche. Sono persone ricche che vanno in giro in camper a fare i nomadi. Ecco, beh, la verità è questa, voglio dire.
0: Ma perché è andato un nome a sta cosa?
1: Ha bisogno di mangiare, va a lavorare,
0: appunto,
1: non va a girare il mondo a fare i video. Stavo
0: dicendo andato un nome a sta cosa, l'hanno chiamata come?
1: Stavo dicendo una parolaccia, a fare video del
0: Golden Gap Year, cioè i quarantenni che mollano tutto. A un certo punto dicono proprio, cioè, perché io ho capito la vita.
1: Ma sì, sono dei falliti, voglio dire. Per me sono dei falliti. Ma sì, ma voglio dire, tu non puoi a 40 anni mollare la tua vita, che non hai costruito niente, perché se ti permetti di mollarla a 40 anni è perché...
0: Se non hai visto il mondo, non hai visto niente.
1: Ma io sono d'accordo, bello viaggiare, viaggiate, tutto, ma mollare tutto per andare a fare il giro del mondo e metterci 10 anni, voglio dire, o hai il sedere parato, ma in ogni caso sei un fallito, perché stai sperperando probabilmente i soldi che non hai neanche
0: sai
1: fatto te.
0: Sai che stavo dicendo una roba io adesso, se l'avessi detta... Avrei posato le cuffie e sarei andato via.
1: Non prima di Masini, driver. Resta qua che io ho bisogno. quindi come niente, la notizia così,
0: voi...
1: tanto per dire.
0: No,
1: o volevi...
0: però, cioè, mi piacerebbe anche sapere cosa ne pensate voi, perché ve ne sarete accorti
1: cosa
0: che
1: vuoi
0: sul
1: che
0: web
1: pensino? Se sono dei normodotati pensanti, dicono che sono dei falliti, altrimenti.
0: Però magari c'è qualcuno che dice,
1: cosa ne pensate di quelli che hanno 40 anni, mollano tutto e vanno a girare il mondo per 15 anni. Cosa ne pensate?
0: Ma almeno diamo spazio all'insulto.
1: Vai, ditecelo. Però se invece se siete d'accordo con loro, dite ce l'ho lo stesso. 331 80 90 101.
0: Perché se non sei stato in Kirghizistan almeno una volta?

0: cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
1: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
0: E dietro la grigliata?
1: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
2: Sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
3: E come ogni ora, anche quest'ora, la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
2: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.

0: a soli 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Shh, Ale, Franz, venite.
2: Michelle,
3: cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5.
2: E quindi?
3: Un amico segreto.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
2: Ma lo presentiamo noi?
1: E certo, non lo sapevate?
3: Ale è svenuto.
6: Oh no.
3: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
6: Lascialo giù svenuto.
5: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
9: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro, in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
10: È possibile.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
18: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
19: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Superstudio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
20: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
21: Amore, la vasca?
22: Leviamo.
21: Le piastrelle?
22: Leviamo.
21: Anche i mobili del bagno?
22: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
21: E i lavori?
22: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
21: Mi hai levato le parole di bocca.
22: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
23: Iperceramica.
24: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
25: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
26: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
25: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
26: Mina.
24: Dracula.
25: Ascoltalo ora su Audible.
0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it. La canzone che
1: ti fa stare bene. La canzone che ti fa stare bene è quel momento che andate a scegliere voi ogni ora qui su R101 e qui sento profumo di anni 80.
2: Profumo di anni 80 scelto direttamente da uno di voi, maschio o femmina non lo so, lo scopriremo tra poco.
3: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Each Time You Break My Heart del bellissimo Nick Kamen.
1: Ma lui era il figaccione, quello lì che stava con Madonna, se non vado errato, giusto, che era diventato famoso anche per la pubblicità della cola e così via?
2: Non ho la minima idea. Non, guarda, erano 38 anni che non sentivo sta canzone. Guarda caso, io ho 38 anni, quindi non l'ho
1: un
2: mai
1: bel
2: sentita.
1: Po', diciamo.

0: Time You Break My Heart, lui che era considerato un sex symbol pazzesco negli anni 80 per via di questo sguardo molto languido, molto da gatto.
1: Anni 80 che la nostra Roberta dice di aver apprezzato a pieno.
0: Lei
1: e
0: che
1: aver
0: un anno
1: vissuto.
0: 89.
1: Lei che è nata nel 1989.
0: Ha avuto 12
1: tanto.
0: Mesi.
1: Esatto.
0: Per 12 poterlo...
1: mesi. Neanche, perché di che mese sei te?
0: Aprile.
1: No, quindi dai, sì, 17 mesi.
0: Sì, si è fatto un 17 mesi apprezzando, insomma, e avendo magari anche una crush per Nick Cayman. Canzone che ti fa stare bene che avete chiesto voi?
1: Che 17 mesi? 8 mesi. Perché da aprile a dicembre sono 8 mesi.
0: Ah, sì, è vero.
1: 8 mesi di anni. Vabbè, chi se ne frega?
0: Beh, precoce.
1: Stavamo parlando di quelli che mollano tutto e vanno a girare il mondo.
0: Altrimenti detti.
1: I falliti.
0: Benissimo. Cosa ne pensate voi di questo fenomeno che hanno denominato il Golden Gap Year? Cioè, chi
2: certo,
0: è?
2: Assolutamente, esatto. Ha ragione il Musazzi.
1: Grazie.
2: Allora, o sei un ricco figlio di papà e allora te lo puoi permettere, altrimenti come fai a finanziarti il giro del mondo?
1: Sì, ma se sei ricco figlio di papà, comunque stai facendo il giro del mondo con soldi non tuoi, capisci?
0: Sì, però non lo dicono. Cioè loro dicono, allora certo. Ho comprato un camper che poi è arredatissimo.
1: Sì, sì. Mi sento veramente a contatto con la natura. Ma dai, per favore, è vissuto. Dai, lascia stare che mi nervosisco. Vado fuori a fumare.

0: al 101 ogni giorno. Segnatevelo, stampatevelo, tatuatelo su un braccio a portata di vista dalle 12 alle 14 su R101 in radio, ma se vi va anche in TV.
1: Perché è bello comunque creare un appuntamento fisso insieme a voi.
0: Esatto.
1: Noi siamo la vostra garanzia, le vostre due ore quotidiane.
0: Bello!
1: Fabio De Vivo, il Musazzi e in regia il nostro grandissimo Davide Cisalta.
0: E a proposito di garanzie?
1: Sì, abbiamo qua la nostra destra, la nostra garanzia, la nostra matriosca umana, la Roberta Bussolati. E perché è un soprammobile, capisci? Cioè, dove la metti?
0: Però quando la matriosca la apri, poi ne esce un'altra da sotto.
1: Ecco, speriamo che, aprendo la Roberta, non ci sia dentro niente, guarda.
0: Va bene, tra un po' ci sarà Marco Masini qui con noi, quello vero, originale, in diretta.

0: McDonald con This is the Life qui su R101 con i Bonazzi, il Musazzi da una parte, Fabio De Vivo dall'altra, da mezzogiorno alle 14 noi presenti ogni giorno qui per voi.
1: Vai The Life.
0: E per dare anche una mano ad un amico.
1: Vai.
0: Tom Cruise.
1: E cosa è successo? Il nostro Tom.
0: Tom Cruise, che voglio dire.
1: Mi ha risposto su Instagram.
0: Andiamo. Alla domanda che gli avevi fatto
1: 4 anni fa.
0: Benissimo. Cosa ha risposto?
1: No.
0: Beh, insomma,
1: delusion.
0: Me ne rendo conto. Vabbè, Tom Cruise comunque orgoglioso di aver fatto il suo ultimo film, che si chiama Digger, di cui io sono curiosissimo, devo dire, perché si allontana molto dal suo mondo Mission Impossible e quant'altro.
1: E come sta andando?
0: Malissimo.
2: Per questo non si deve allontanare dal suo mondo, voglio
0: perché
2: dire.
0: Perché il budget del film è tra i 160 e i 180 milioni di dollari. Nel primo weekend nel mondo sono stati incassati soli 20 milioni.
1: Tom, non si può cambiare. Ecco, un po' come Jim Carrey quando ha fatto Number 23, te lo ricordi?
0: A me è piaciuto molto.
1: Ma anche a me è piaciuto molto, ma gli affezionati di Jim Carrey, capisci?
0: Beh, però è anche vero che Jim Carrey aveva fatto come si chiamava lì, Eternal Sunshine in italiano, come si chiama? Se mi lasci di cancello,
1: sì.
0: Che anche quello era lontano da lui.
1: Infatti fa schifo.
0: Beh, però ha avuto un grande successo.
1: Sì, certo, lo so, però no, Roberto, non mi è piaciuto, cosa devo farci? Posso avere dei gusti. Nel 2026 uno può dire quello che pensa.

0: disco.
1: Enjoy the music. 101.
2: Like never been.
3: R 101

0: Soul di Bruno Mars qui su R101 alle 13:12. Attenzione, che tra qualche minuto qui in diretta con noi ci sarà appunto Marco Masini. Nell'eventualità abbiate delle domande,
1: esatto, mandateci al 331-8090-101, così è un suggerimento anche a me, perché The Live va a ruota libera, io invece ho bisogno di leggere.
2: Ma non è vero.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Disoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, sono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
6: Guarda, guarda, prova a indovinare.
7: È chiarissimo.
8: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
6: Ecco, l'ha detto lui.
7: Ma allora possiamo dire quando?
9: Da stasera in prima serata, Canale 5.
7: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è da neanche modo di...
10: Ma... una uffa.
5: Vabbè, ma no, fatemi che per malosi, fate tutto il programma.
10: Io ho capito, ma non è un mio domino, non so sua presentare.
8: Sarà durissima.
11: Buone, fresche, crocchette, cennamo,
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
11: Ma che felicità, scodinzolare!
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
13: Finite le vacanze.

0: su fitactive.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: Le mele di Marlene.
6: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
5: Mi fa innamorare.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
0: Zero.
1: E di interessi?
0: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
0: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Like the River di James Bay qui su R101 alle 13:21 minuti. Noi siamo orgogliosi abbiamo l'occasione comunque di avere un ospite che a prescindere dalla sua musica piace particolarmente a noi due.
1: Io sono molto emozionato perché posso dire finalmente un signor cantante che sappia anche cantare.
0: Un paroliere
1: che comunque nel 2026 non è proprio così la base per tutti saper cantare. Fai
0: è
1: cantante
0: vero.
1: Saper cantare.
0: E tutto questo lui lo fa dal 1990, da 36 anni a questa parte.

0: Che abbiamo qui con noi
1: Marco Masini.
2: Buongiorno.
0: No Marco, bisogna dire davvero, noi siamo orgogliosissimi di averti qui con noi, perché non mentiamo mai sul fatto che alcuni ospiti, lo diciamo, ci piacciono più di altri, perché sono quelli che appartengono alle nostre generazioni.
2: Allora sul signore sono d'accordo, perché tutti quando mi fermano mi fanno scusi signore, perché
0: ma lo dicono anche a noi,
1: signor cantante,
2: no, l'età,
1: come per dire.
2: L'età porta purtroppo al signore. Sulla musica sono d'accordo con te, tanti anni sono cambiate tante cose, e quindi chi fa musica deve anche cercare di allinearsi, di ritrovare qualcosa di nuovo anche nei giovani, quello che sta succedendo oggi. E devo dire la verità, quello che sta succedendo oggi mi piace molto.
1: Ma a me piace nonostante... più il vecchio, devo dirti la verità.
2: Ma no,
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: no,
1: sì.
2: No, no,
1: io sono un nostalgico.
2: No, mai. Se tu sei nostalgico, finisci prima. E invece l'allineamento con quella che è una musica completamente diversa da quella che soprattutto la metodologia, la forma e le strutture che noi facevamo negli anni 90, ovviamente è cambiato, e quindi allinearsi con quello che è anche un futuro elettronico e tecnologico che ci ha cambiato tutto, credo sia un nostro dovere fare.
0: È una cosa che tu hai dichiarato anche, l'ho letta insomma in giro, che non ti spaventa neanche questo avvento dell'intelligenza artificiale, perché tu dici comunque alla fine la decisione resta nostra, resta dell'autore.
2: Per adesso, finché avremo il controllo sulla creatività, l'intelligenza artificiale ci servirà per creare di più. Ovvero saranno i mezzi più a disposizione saranno maggiori, però quello che io dico è che il futuro non ci deve spaventare, non ci deve spaventare finché non si parla di guerra. Quando si parla di guerra sì, ma finché si parla di arte, finché si parla di creatività, di mezzi a disposizione anche nella scienza per la ricerca, per trovare soluzioni, credo che il futuro non ci debba spaventare ma ci debba affascinare.
1: Però posso, parlando sempre del futuro, oggi noi ascoltiamo pezzi che secondo me sono intramontabili nella musica italiana, anche di 50-60 anni fa. Ecco, tra 50 e 60 anni, dei pezzi di oggi, secondo te Marco, c'è qualcosa che...
2: Non è questione di pezzi, è questione di mercato. È questione che quando andavamo, e parlo quelli della mia generazione, un po' anche la vostra, ma più la mia, quando andavamo a cercare i nostri brani preferiti nei negozi di dischi, scartavamo il 33 giri, guardavamo le fotografie, lo mettevamo sul comodino di casa nostra, di camera nostra, ci affezionavamo e ci innamoravamo di quello che avevamo comprato, perché lo sentivamo nostro, e quindi non potrà mai passare, perché ci riporta a quel momento, perché il momento più spensierato è l'adolescenza, quindi le canzoni che ti restano di più sono quelle che hai amato nell'adolescenza. Più arriva il futuro, più anche da un punto di vista di mercato, di sistema, di ascolto, cambia, e qui tutto cambia, quindi automaticamente la musica diventa gratis, e tutto ciò che è gratis non è più tuo,
1: esatto,
2: è di tutti.
0: Però...
2: E quindi indipendentemente dalla qualità, comunque passerà prima.
1: E non c'è la fatica nel arrivare a potersi permettere comprare un disco.
2: E non è più
1: necessario, esatto.
2: Non è più necessario, perché anche io stesso oggi non è che mi metto a comprare un disco per ascoltare un arrangiamento, per ascoltare una produzione, vado e l'ascolto.
1: Sì.
2: Quindi è chiaro che anche le cose più belle in assoluto, perché ce ne sono tantissime belle, ce ne sono state tante da 10 anni a questa parte e ce ne saranno ancora, però essendo ovviamente di facile arrivo, non rimangono più dentro il nostro cuore come quelle che con i nostri risparmi abbiamo in qualche maniera conquistato in passato.
0: Va detta una cosa Marco, no? Tu sei molto contemporaneo, lo dimostri anche nelle canzoni, cioè riesci sempre a cavalcare un po' i tempi, non resti uno di quei cantanti nostalgici, soprattutto alla luce del fatto che hai un passato pazzesco sotto il punto di vista musicale. Anzi, sei stato un precursore, passami il termine, delle parolacce nelle canzoni, che sono diventate poesia. Cioè, quando oggi sentiamo le parolacce nelle canzoni, diciamo vabbè, la messa perché fa hype. Una volta come facevi a metterle dentro e a sperare che comunque in un'Italia un po' più pura diventassero invece poesie? Com'è successo?
2: Beh, paradossalmente l'Italia è più pura adesso.
0: Dici?
2: Beh sì, il linguaggio... il political correct chiaramente ha cambiato tanto. Ha cambiato tanto. Ieri potevi affrontare qualsiasi argomento in maniera cruda, in maniera decisa. Oggi ovviamente il linguaggio è cambiato, quindi è più facile che possano sdoganare nel 1990 un vaffanculo, che possa essere una novità, che possa essere in qualche modo un pezzo rivoluzionario. Mentre oggi al primo accenno di un concetto che può dar fastidio a una categoria o dar fastidio a qualcosa, immediatamente viene tra l'altro viene censurato, viene chiuso.
0: Tutti ricordano comunque della presentazione di Vaffanculo Cheat a Sanremo, fatta da Pippo Baudo. Questa è una roba che mi resta
2: Sanremo,
0: in testa.
2: Eravamo ai numeri uno, sì,
0: però
2: numeri
0: c'era
2: uno.
0: Appunto Pippo Baudo, sì, che la presentava,
2: che non presentò la canzone, presentò a me e mi disse: Masini, Vaffanculo. E lì ovviamente ci fu lo sdoganamento completo. E poi, ripeto, a quei tempi qualsiasi tipo di parolaccia, o perlomeno quelle che scrivevo io, cercavano di avere un senso, cioè
1: certo,
2: arrivavano dopo un concetto importante.
1: È il modo in
0: e
1: cui viene
0: avuto,
1: comunque detto, non è la parolaccia in sé, sì, presa singolarmente, certo.
0: Ascoltiamo Masini Dannata, lo facciamo adesso su R101 con Bella Stronza, Marco Masini qui con noi, in diretta.

0: una poesia, bella stronza qui su R101, uno dei tuoi pezzi più emblematici, uno di quelli che racchiude la tua discografia a pieno e uno di quelli di cui tante ragazze oggi si vantano di essersela vista dedicata a una canzone del genere. Cioè tante dicono, a me me l'hanno dedicata, che è una roba favolosa.
1: Beh sì, è una canzone d'amore disperato, è una canzone vera, è una canzone di un uomo che ha perso tutto. Io ho sempre raccontato, indipendentemente dal fatto che oggi sia cambiato il linguaggio, ripeto, però noi cantautori dagli anni 70 agli anni 80, non parlo solo di me, parlo a nome della categoria, la storia cruda ci piace raccontarla entrando veramente nel dettaglio, in quello che succede davvero, come fanno i film.
0: Ma in modo autobiografico, sì. Nella maggior parte dei casi?
1: Noi non partiamo, la canzone nasce perché c'è qualcosa che te la mette sotto la penna. E quando poi cominci a scrivere, sì, fai anche riferimento a qualcosa che ti è capitato, vai a cercare le tue emozioni, ma poi cerchi il luogo comune, vai a cercare ovviamente la storia di tutti, anche perché tu vivi come tutti gli altri. Beh, e quando vivi ti raccontano, ti fermano, ti spiegano, ti si buttano sulla spalla a piangere, sono felici, li vedi. Quindi tutto ciò che è un'emozione tu la raccogli. E poi la pena serve per svilupparla.
2: Io sono un curioso. A me piacerebbe sapere. Tu ti ricordi il momento esatto in cui hai scritto Bella Stronza? Cioè, ti sei messo lì sul tavolino? Non lo so.
1: Allora, io mi ricordo il momento esatto in cui ho raccontato una storia di questo genere a Giancarlo Bigazzi, che era il mio produttore, sì, che scrivevamo insieme. E ricordo che Giancarlo mi chiamò una notte, intorno alle 11, insomma, la sera tardi. Lui era a Punta Ala in vacanza, era giugno-luglio, e mi chiamò e mi disse: vieni immediatamente da me. Io dissi: Giancarlo, vengo domattina. No, adesso, vieni ora! Vengo ora. Prendo la macchina e vado a Punta Ala. E lui aveva già buttato giù una strofa di questo brano.
2: Ok.
1: E partiva proprio dal fatto che mi ha fatto fare a pugni con il mio miglior amico, perché io avevo raccontato di un mio amico che aveva avuto questa storia, che aveva fatto a pugni col suo amico e mi aveva tenuto 2 ore a cena a parlarmi di questa storia. Lui se l'era ricordata e aveva cominciato a scrivere. E noi in quella notte lì scrivemmo strofa e ritornello.
2: Cioè, ma The Live, tu sai cosa vuol dire, cioè, vivere questo momento e saperlo tuo? Cioè, svegliarsi la mattina, guardare allo specchio e dire: io mi ricordo di questo momento perché l'ho vissuto e ho scritto Bella Stronza. Ma non è una cosa straordinaria.
0: Immagino, capisci? Anche i momenti in cui ancora oggi ti capiterà un milione di volte di incontrare persone di varie generazioni che comunque magari ti piangono sulla spalla, che ti abbracciano, che vedono nelle tue canzoni comunque un pezzo della loro vita.
1: Ma perché, ripeto, la tecnologia ha cambiato il modo di comunicare, ma non ha cambiato i sentimenti.
2: Beh, questo è vero.
1: In qualsiasi modo noi si possa conoscere l'amore, lo conosciamo sempre vivendolo in maniera interiore, in maniera esistenziale, rapportandolo al periodo che stiamo affrontando, alle difficoltà, e quindi l'aiuto che l'amore ci può dare e la disperazione invece che ci lascia quando poi se ne va via.
2: Però è un aiuto che va molto a braccetto con il tuo modo di raccontare.
1: Beh, ognuno di noi ha un modo di raccontarlo. Il linguaggio appartiene ovviamente anche alla forma con cui cantiamo, perché certe parole stanno bene a chi canta con un certo tipo di modulazione, un certo tipo di intenzione, interpretazione, altre parole stanno bene in bocca a un altro modo di interpretare.
0: Marco, parliamo un po' del tour, anche perché giustamente tanti avranno l'occasione di poterti ascoltare anche durante il prossimo autunno e inverno. Cito un po' di date: Milano, dove noi ci autoinvitiamo,
1: sì,
0: assolutamente.
1: Sì. Assolutamente.
2: Anche
1: assolutamente.
2: Perché Masini ha detto che ascolta i Bonazzi di R101.
0: Allora, questa cosa. Allora.
1: In viaggio vi ascolto.
0: Poi sarai a Firenze, sarai a Padova, sarai a Roma, a Napoli, con tutte le tue canzoni più importanti e chiaramente anche quelle estratte dall'album Perfetto Imperfetto.
1: Allora, partiamo il 3 novembre da Milano, poi il 4 siamo a Firenze, e questo ci tengo a dirlo, il 4 è l'anniversario 60° dell'alluvione di Firenze.
0: Ok.
1: È per questo che abbiamo scelto, e ci sarà anche una dedica particolare alla città. Mia madre era negli Angeli del Fango, quindi diciamo ha aiutato molte famiglie, e quindi credo di dover fare un omaggio alla città che amo, ovviamente,
2: certo,
1: più di tutti, perché sono nato e perché mia madre mi ha fatto innamorare di Firenze. E poi ovviamente andremo il 13, il 7 di novembre saremo a Padova, anche di un grandissimo rapporto col Veneto. Poi vado nella capitale il 13 e quindi sono molto legato a Roma, e poi il 14 finiamo a Napoli, e sarà un concerto che ripercorre appunto tutti gli anni della mia vita musicale, ma ci saranno sicuramente anche due o tre cose dell'ultimo album, però tutti i grandi successi saranno cantati insieme. Non ne mancherà uno.
2: Io assolutamente. Uno spoiler sulla scaletta: tu non esisti, cioè.
1: Allora, tu non esisti, non lo so. Non ti arrabbiare. Allora, ti spiego. Non lo so, perché
2: tu esisti per me è la più bella in assoluto. Per
1: io
2: me...
1: sono d'accordo con te.
0: Posso dire una roba, Marco?
1: Che è molto bella,
0: non voleva però... dirtelo, te lo dico io. Lui mi diceva, non so come dirglielo. Allora, il Musazzi è fatto un po' in questo modo: quando fa delle cose che non gli piacciono, ha bisogno di compensare con qualcosa di bellissimo.
2: Sì.
0: Lui diceva che ai tempi in cui non aveva la lavastoviglie, mentre lavava
2: io
0: i piatti, ascoltava tu non esisti perché aveva bisogno di qualcosa di bello.
2: Odiavo lavare i piatti, quindi avevo bisogno di associare quel momento a qualcosa di bellissimo. E allora ascolta. Per me tu non esisti è associato mentalmente a io che lavo i piatti.
1: Vabbè,
2: però
1: allora,
2: è una canzone straordinaria.
1: Penserò a tu che lavi i piatti quando farò la scaletta definitiva, perché siamo in fase di definizione.
2: No, allora sì.
1: Sarà leggermente diversa da quella estiva, quindi ci sono delle cose da mettere, cose da togliere. Prenderò il consiglio.
0: Ma perché non metterlo...
1: Mi metterò a fare, guarda,
2: per
1: ti faccio
2: favore.
1: Una promessa.
2: Sì.
1: Faccio la scaletta davanti alla lavatrice.
0: No. Ma io lo vedrei, Marco, la butto lì.
2: La lavastoviglie, non la lavatrice.
1: La lavastoviglie.
0: La metterei anche in un angolino, sai, con un occhio di bue addosso mentre lava un piatto.
2: No,
0: cioè,
2: io,
0: sarebbe secondo me una 3 scena.
2: 3 novembre, Milano, se sento che parte con si dice che tutto torna dove è nato, che fa il giro del mondo e ricomincia poi da capo.
0: Io piango.
1: Non me ne ricordo una. No, sono felice.
2: Io fan.
0: Dai, ascoltiamo un altro pezzo, chiaramente con Fedez, con cui è nata tra le altre cose anche un'amicizia bellissima. Poi dopo ti chiedo anche dalla Fiorentina, tanto siamo qua anche per il calcio. Marco Masini, Fedez.
1: Difficile.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Una cosa va detta quando abbiamo ascoltato questa a Sanremo. Dicevamo, ma no, la vince, eh? Quest'anno vincono,
2: sì,
1: eh? Vincono,
2: vero,
1: vincono,
2: vero.
1: Vincono.
2: Odio almeno sicuro. Invece no,
1: quindi. Vabbè, poi magari ne parliamo meglio anche con Marco dopo. Fedez, Marco Masini, Male Necessario qui su R101.

0: il divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di R101, ma non mi sono ben chiari.
7: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è.
6: Okay, ogni ora. Un altro magari?
7: Non so cosa ci penso.
6: Ah, va bene.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Huda Lee presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Huda Lee, in farmacia e su hudalee.com fino a esaurimento scorte.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Shh, Ale, Franz, venite.
11: Michel,
12: cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
11: E quindi?
12: Un amico segreto.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi?
10: E certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no.
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30. Da stasera in prima serata, canale 5.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it. Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Eccolo!
17: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
14: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
19: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
20: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
22: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Luce, gas,
0: Fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Pasta Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Di solito ogni ora su R101 la canzone che vi fa star bene la scegliete voi, ma quando abbiamo un ospite, e che ospite, Marco Masini,
1: la sceglie lui. Sentiamo che cosa ha scelto, ma
2: Ho scelto una canzone che secondo me fa parte di un momento storico importantissimo, un cambio. Ci sono tanti nella storia della musica, ci sono state tante band, tanti gruppi, tanti artisti che hanno cambiato proprio la direzione della musica, e una di queste negli ultimi 25-30 anni sono stati Coldplay. I Coldplay hanno rivoluzionato, secondo me, forse insieme a Radiohead, completamente la musica. E Viva la Vita è una canzone che quando uscì la prima volta io non capii. E quando non capisci una cosa la prima volta e cominci ad amarla piano piano, perché non te l'aspetti, ti dà il gusto della scoperta. Sì. E con Viva la Vita io ho scoperto definitivamente i Coldplay a livello globale, a livello totale, a 360 gradi. Quindi per me Viva la Vita...
0: A me l'ha convinto, ciao.
2: È una delle più belle canzoni della storia.
1: Io scriverei quello che ha detto e ne farei una canzone. Guarda.
0: O da tatuare su un avambraccio. Ci sta.
1: Cosa?
0: I Coldplay, Viva la Vita, scelti da Marco Masini, canzone che ti fa stare bene.

0: I Coldplay qui su R101, canzone che ti fa stare bene, scelta da Marco Masini, il quale durante la canzone hai spiegato proprio tutto quello che c'è dietro, diciamo, il mondo dei Coldplay, anche del modo di fare musica di Chris Martin. E l'hai fatto in un modo, noi eravamo qui a guardarti.
1: Io lo ascolterei
0: per
1: ore, lo ascolterei.
0: Ma no, splendido.
2: Non l'ho spiegato, vi ho detto, dico le sensazioni che provo quando ascolto.
0: No, però per noi è stato un insegnamento musicale, no, quello che hai detto, giuro, no, davvero, non lo diremmo.
2: Io non voglio insegnare, non ho la pretesa di insegnare, non sono un maestro, sono ancora un allievo della vita e della musica, ma quello che dico io è che quando una cosa non la capisci vuol dire che è avanti. E poi piano piano impari ad amarla, e quello è l'amore che dura per sempre. E quella a prima vista magari rischia di consumarsi prima.
1: Prima nel, quindi... nel fuori onda hai detto che non guardi mai il gobbo. Però hai un, hai un metodo.
2: No, quello l'ha già detto Tiziano Ferro, quindi in onda non lo dico.
1: Ah, okay.
2: L'ha già detto Tiziano Ferro.
1: Non lo so.
2: Se voi andate. Però non è una cosa che ho scoperto io, è una cosa che hanno scoperto i miei antenati.
1: Me la faccio dire dopo fuori onda, perché oramai sono curioso.
2: No, questa non te la dico,
1: Ah, no, proprio
2: però
1: un segreto.
2: Io non guardo il gobbo. No, non guardi il gobbo. Assolutamente.
1: E c'è un segreto per comunque non memorizzare, ma comunque sapere.
2: Il segreto sarebbe non invecchiare mai, ma purtroppo, purtroppo questo segreto non si può mettere in atto.
0: Marco, te sei super calciofilo, tifosissimo della Fiorentina, quest'anno come la vedi? Io sono milanista, quindi entrambi secondo me.
2: La vedo sull'iPad per adesso, perché non ho mai avuto il tempo. Però devo essere onesto, è troppo presto per tutte le squadre, ancora non si può capire quale sarà. Se le griglie di partenza sono fatte sempre dagli opinionisti, dai tifosi, però capire poi il campionato lo capiremo a dicembre, gennaio, capiremo quali saranno le squadre più forti.
0: Chi è il tuo calciatore della vita, della Fiorentina?
2: Giancarlo Antonioni.
0: Antonioni, vedi, fantasista o numero 10 per eccellenza e così via. Senti, visto che parlavi appunto del fuori onda
2: degli...
0: Però
2: devo dirti una cosa, scusa se mi interrompo, devo dirti che il grande campione lo riconosco. Quando ho visto la storia di Totti mi sono emozionato. Alla fine quando lui lascia io ho pianto.
0: Cioè quando lui ha detto che aveva anche paura appunto a cambiare vita.
2: Sì, no, nel momento proprio che le cose le guardi dall'inizio ed è poi dall'inizio che ti crea l'emozione, no? E devo dire che indipendentemente, cioè il campione non ha maglia, il campione vero è il campione uomo.
0: Lo amiamo
2: non
0: tutti,
2: è soltanto il calciatore.
0: È vero. Senti,
1: io ho una domanda. No, se ne hai una a te.
0: No, una al volo legata appunto alla musica, no? Perché visto che sei diciamo un ascoltatore anche di tutto ciò che è contemporaneo, chi sono quei tre nomi della musica di oggi a cui dovremmo comunque dare un occhio in più? E un orecchio in più.
2: Ma mi sembrerebbe. Allora, io in questo momento considero ho un mio punto di vista anche per quanto riguarda l'autotune, per esempio, perché tutti dicono che cantare con l'autotune sia semplice, ma non è così. Nel senso, è chiaro che se io mi metto i razzi e facciamo una corsa e voi non ve li mettete, arrivo prima io. Ma se tutti si mettono i razzi, uno arriva sempre per primo. È quello che comunica di più.
1: Okay.
2: E io trovo tanta comunicazione anche nell'autotune. Per esempio, Irama usa l'autotune in certi momenti e ha un modo di cantare e un modo di scrivere a me piace tantissimo. Piace tantissimo Irama, come piace Achille Lauro tantissimo, come mi piace Lazza, in certe cose per me ha una grandissima personalità e sono molto legato a Ultimo.
1: Ok, Ultimo
2: perché in qualche maniera rivedo me giovane, perché canta le cose in maniera molto semplice, perché suona il pianoforte, perché è un artista a 360 gradi, è giovane e ha un futuro enorme.
1: Ultimissima domanda, Marco. Marco Masini in macchina ascolta Marco Masini?
2: No.
1: Niente.
0: Oh, ma mai nessuno.
2: No, di solito quando è costretto. Per esempio, ultimamente stiamo facendo la scaletta, non avevo ancora considerato la lavastoviglie, quindi ho detto me l'ascolto in macchina e così decido cosa inserire e cosa non inserire.
1: Ti prego, il 3 novembre a Milano, a parte che noi dovremmo esserci, tu non esisti, ti prego.
0: Allora,
2: gentilmente richiesta.
0: Voi tutti invece, mi raccomando, quando l'avrete i piatti, farete la lavastoviglie, ascoltate Marco Masini perché vi fa star bene in un momento dove è una palla, insomma, star lì a lavare i piatti.
1: Marco, grazie mille.
2: Grazie a voi, grazie, è stato tanto un piacere, grazie.
0: Marco Masini qui con noi, felicissimi di averlo avuto. Poi ci saranno i contenuti sul web che potrete riascoltare, vedere e così via. Anche lui è molto bravo, ti piace Somber?
2: Sì, mi piace.
0: Dai, my body is ready su R101, state con noi.

0: velocissimi perché abbiamo sforato, ma come un'enciclopedia vivente come Marco Masini non si poteva fare altrimenti.
1: Davide Cisalfi alla regia, ringraziamo Roberta Bussolati, Fabio Livio Musazzi, adesso Rimelita Tognolo con Marco Santini. A domani. Giusto.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Ieri sera due uomini di nazionalità georgiana all'aeroporto di Bologna hanno tentato di imbarcarsi per Tel Aviv con passaporto falso. A fermarli gli agenti della polizia di frontiera. I due sono stati denunciati, in corso ulteriori accertamenti. Gli Houthi rivendicano gli attacchi all'aeroporto di Riyadh, alla raffineria del colosso Aramco e a diversi siti del sud del regno. Il presidente Trump ha definito gli elevati costi della benzina in America un piccolo prezzo da pagare per mantenere il mondo e gli Stati Uniti al sicuro. La Spagna verso le elezioni anticipate e il voto il prossimo 29 novembre. Intanto la Corte Costituzionale approva l'amnistia per Puigdemont e altri leader catalani. La decisione con i 7 voti del blocco progressista osteggiata dai 5 voti conservatori. La sentenza notificata alla Corte Suprema. Sale il prezzo del gasolio in Italia, anche se Eni mantiene il price cap, da oggi non sono più valide le accise mobili. L'aumento è di 6,1 centesimi al litro. L'Europa corre ai ripari, la presidente della Commissione von der Leyen annuncia una task force energetica, sostegni mirati a chi ne ha bisogno. Settimana decisiva per la legge elettorale, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan, prima evoca l'Election Day con le comunali a maggio e poi fa marcia indietro. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, affretta i tempi verso le primarie. Noi siamo pronti a parlare di programma. Schlein indisponibile a un confronto. Yannick Sinner annuncia lo stop degli impegni per quest'anno, curerà a fondo un'infiammazione al ginocchio. Il tennista tornerà a gareggiare nel 2027. Intanto il CONI ha deciso, Giovanni Malagò nominato commissario della Federcalcio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Shh, Ale, Franz, venite.
5: Michel,
6: cosa c'è?
4: Avete saputo la novità? Zelig su canale 5.
5: E quindi?
6: Non è mica un segreto.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
4: E certo, non sapevate?
6: Ale è svenuto.
9: Oh no.
6: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
9: Lascialo giù svenuto.
7: Zelig 30. Da stasera in prima serata, canale 5.

0: estate, come la va? Ciao Marco Santini.
1: Ciao Belizio Toniolo e un saluto anche a Davidino in regia. Siamo qua, quelli del Good Times in radio, in TV. Se n'è appena andato Marco Masini e io ti vorrei dedicare, Meli.
0: Beh, quale una... delle tante?
1: No. Pensi sempre male. Io ti vorrei dedicare una canzone di Marco Masini che era Ti amo.
0: Non faceva così. Ne ha fatte tante altre. Comunque ragazzi, andate ai concerti di Marco Masini, perché veramente sono pazzeschi.
1: L'abbiamo salutato.
0: Andateci. Come sempre la nostra polemica ore 15 non mancherà nemmeno oggi, martedì 6 ottobre, e nemmeno la domandina che facciamo solitamente tra poco.
1: E non manca neanche la musica, amici. Siamo pronti, cominciamo. Shepherd, questa è Geronimo. Via!

0: Geronimo Shepard qui su R101, questo 6 di ottobre, il Good Times, Marco Melita, 331 80 90 101. Questo cos'è? Questo cos'è?
1: È il numero per farvi sentire come lui.
2: No ragazzi, sono un po' triste, perché prima Marco Masini, adesso Marco Santini.
0: Amico mio, è vero. Ognuno ha ciò che si merita.
1: È vero, io merito un Santini.
0: Va bene così. Amici, allora, nella polemica oggi andremo lontano, molto lontano, oltre oceano, e ci occuperemo di uno sportivo molto molto famoso, molto popolare anche nel nostro paese, di un cestista americano che fa una cosa che da quelle parti, ma probabilmente magari anche qua da noi, può generare fastidi e polemiche. Sì, perché la gente poi, insomma, oggi i temi sono generali, riguardano un po' tutti. Se parliamo di ambiente, che tu sia a Milano, a Roma, a New York, non importa, il tema dell'ambiente e dell'ecologia riguarda tutti quanti. E lui è un personaggio che, insomma, sai com'è, no? Non ha troppo tempo da perdere, è uno di quelli che deve fare delle cose
1: subito,
0: e quindi subito,
1: velocemente,
0: senza la gente in mezzo alle scatole, così, no?
1: Esatto.
0: Deve fare le cose velocissime. Quindi la domanda che vi stiamo per fare al 331 80 90 101 è questa:
1: per cosa dite non ho tempo da perdere?
0: Aia.
1: Quindi non ho tempo da perdere per quella cosa, quella conversazione.
0: Tipo, Nelly, vai, cominciamo noi, facciamo sempre noi gli esempi.
1: Beh, io non ho tempo da perdere con le persone
0: che non, quando si è lì nel privato.
1: Che non hanno le qualità che a me piacciono. Cioè, dove andiamo? Non ho tempo da perdere.
3: Stai buona.
1: Esatto, ci sono delle persone che io voglio tenere distante. Non ho tempo da perdere per quelle.
0: Io non ho tempo da perdere quando mi capita ormai raramente di andare alla posta.
1: Sì.
0: E farmi tutta quella fila per colpa, mi dispiace, di quegli, insomma, un po' anziani
1: signori
0: che sbagliano a prendere il bigliettino.
1: Ho capito, ma tu che
0: scritto,
1: sei avanti, sei gentile, devi fare si chiama?
0: Una volta mi arrabbiavo, adesso non mi arrabbio più.
3: Marco, ma sei serio?
0: Sì, cedo il mio bigliettino della pratica.
1: No, la prenotazione con l'app dovresti fare tu.
0: No, io vado lì, c'è il, come si chiama?
1: Il totem.
0: Il totem, schiaccio, se il signore ha sbagliato perché doveva pagarsi una bolletta, invece ha preso il bigliettino per un'altra.
1: Molto carina.
0: Io cedo il mio bigliettino, però mi girano le scatole.
1: Ah, lo fai anche tu,
0: sì.
1: Anch'io. Faccio passare avanti tutti.
0: 80 90 101, per cosa dite non ho tempo da perdere? Fatecelo sapere adesso con le vostre voci. Intanto la musica, Dua Lipa.

0: Drive Safe, la musica qui su R101, Mike Smith e ovviamente tutti voi che al 331-8090-101 pronti via, ci state mettendo le voci e ci state rispondendo a questa domanda.
1: Per cosa dite non ho tempo per?
0: Cioè quella cosa che appena la devi fare, insomma pensi subito, io ragazzi no, cioè veramente non c'ho proprio tempo da perdere, vai.
2: Marco, Melita non ha tempo da perdere con chi non ha almeno 3-4 case, è semplice. Ciao Marco da Voghera.
1: Sono una ragazza umile comunque.
0: Ma allora, adesso ci siamo spostati,
1: Santini.
0: Dalle case ai negozi.
1: Santini. Vabbè.
0: Non si può dire.
1: Pensa,
0: non
1: è una
0: dirlo.
1: Cosa utile.
0: Sì, sì, assolutamente.
3: No?
0: Vai.
3: Non ho tempo da perdere per quelle persone che vogliono la ragione a tutti i costi. Ciao.
0: Bravissimo.
1: Bravo.
0: Non c'è proprio tempo.
1: Con non chi non si assume la responsabilità.
0: Sì, un elenco lunghissimo.
4: Ciao,
0: ciao.
4: Sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
4: Allora, io non ho tempo da perdere per litigare con mia moglie. Tanto ha sempre ragione lei.
1: È giusto.
4: Ciao, amore mio. No,
1: un'altra cosa per cui non ho tempo sì. da perdere per i bugiardi. Ecco, lì proprio. Proprio vado fuori di testa.
0: Amici, non è una bugia. Ieri è stata ospite durante appunto il programma con Emanuela Maisano, Malikayan. Ovviamente vi ricordiamo che l'intervista integrale e completa,
1: sì?
0: Se per caso ve la foste persa, la trovate dove, Meli?
1: Sul nostro sito r101.it. Meravigliosa Malika, come sempre, donna eccezionale, e ci ha ovviamente regalato anche il nuovo singolo. Detto tra noi, ce lo sentiamo adesso, Malikayan.

0: La nuova di Malika Ayane su R101, detto tra noi. E amici, detto tra noi, al 331-8090-101, vi stiamo chiedendo di dirci per cosa dite o pensate non ho tempo da perdere. Vai!
1: Ciao, sono Susanna da Lissone. Io non ho tempo da perdere per il vostro programma. Scherzo!
2: Per fortuna!
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
7: Guarda, prova a indovinare.
8: È chiarissimo.
9: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
10: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
7: Ecco, l'ha detto lui.
8: Ma allora possiamo dire quando?
10: Da stasera in prima serata, Canale 5.
8: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
11: Ma uffa.
12: Vabbè, ma no, fate mica per malosi, fate tutto il programma.
11: Io ho capito, ma non è ovviato, mica cosa sua presentare.
13: Sarà durissima.
14: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
15: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carter K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
16: È possibile.
17: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
18: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
19: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
18: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
22: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
23: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
24: Vimar. Energia positiva.
25: Oh, tutti uguali.
26: Chiama se hai bisogno.
25: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
27: E chiama uno.
25: Ma uno chi?
28: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
29: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
30: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
31: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
0: festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Questa è la radio che ti fa stare bene!

0: Britney Spears, Toxic, R101, le 14.31, martedì pomeriggio, state ascoltando il Good Times, Marco e Melita qui con voi ovviamente, c'è anche Davide in regia, e al 331 80 90 101 vi abbiamo fatto una frase che si collega come sempre al tema della nostra polemica che arriva tra una mezz'oretta. Oggi ci occuperemo di un noto sportivo americano, professionista, cestista, che fa una cosa perché lui non ha tempo da perdere.
1: E proprio questo abbiamo chiesto a tutti voi. Quando dite non ho tempo da perdere per quella cosa, quella persona, quella conversazione, ce ne sono tantissime, tipo, una lista infinita.
0: Tipo un sacco di messaggi anche scritti, non ho tempo da perdere per le cene aziendali a Natale.
1: Non ho tempo da perdere con chi non mantiene le promesse, sono d'accordo
0: poi,
1: con te amica.
0: Non ho tempo da perdere con chi in cassa al supermercato si dimentica il codice del bancomat. Eccomi, a volte succede, il cervello mi va in crick.
2: Io non ho tempo da perdere con la stragrande maggioranza di questi leoni da tastiera che sui vari social commentano delle cose obbrobriose.
0: Lei dice quelli che scrivono, vai.
3: Se proprio devo elencare tra queste, quello che per me è veramente una gran perdita di tempo è la burocrazia italiana, ragazzi, la burocrazia. Ciao Federico da Varese.
0: Ciao Federico, qualcuno scrive anche non ho tempo da perdere per le assemblee condominiali lunghe e noiose.
4: Ciao, sono Vito da Roma. Ciao, io non ho tempo da perdere per le persone maleducate.
0: Beh sì, è un classico e poi questo mi piace molto. Non ho tempo da perdere con i gossip sulla mia ex. Se è una ex, basta, cioè,
1: basta, dimenticatela. Proprio non deve essere più nella vostra vita, ovviamente.
5: Ragazzi, non ho tempo da perdere per tutti quei numeri anonimi che ti chiamano nel cellulare.
1: Bloccate
0: spam.
1: Tutti
0: 331 80 90 101, amici, e voi per cosa dite non ho tempo da perdere? Fatecelo sapere. Intanto Francesco Gabbani.

vita si distrae, cadono gli uomini occidentali scarmati.

0: Francesco Gabbani, Occidentalis Karma, qui su R101, e tutti voi che non avete tempo da perdere, perché è proprio questa la domanda che vi abbiamo fatto prima, visto che la nostra polemica verterà proprio su questo argomento, e quindi continuiamo a sentire voi.
1: Non ho tempo da perdere con chi non ama gli animali.
0: Brava, sono d'accordo anche Santini. Vai. Sicuro.
2: Io non ho tempo da perdere per ascoltarvi alla radio, difatti vi guardo in TV. Ciao, un bacione.
0: Bravo, bravo canale 67
3: radio,
0: lo
3: TV.
0: Ricordiamo.
3: Va benissimo, non ho tempo da perdere per quei finti amici con cui parli e manco ti ascoltano, ti guardano e poi parlano d'altro snobbandoti. Per fortuna, dice Matteo Dabbienno, sono pochi.
0: Ma quelli non sono amici, però, perdonami.
3: E poi c'è anche qualcun altro che dice: non ho più tempo da perdere con tutte quelle persone che fanno una cosa, si lamentano.
0: Bravo.
3: In continuazione, non fanno nulla per cambiare il loro stato, dice Cristian da San Donato Milanese. E avanti così, amici. 331
0: avanti così.
3: 80 90 101, voi per cosa dite non ho tempo da perdere?
0: Eh? Intanto ci ascoltiamo la nuova di Elisa Kintsugi. Enjoy the music.

0: Sughi, la nuova di Elisa, qui su R101, e voi che ci dite per cosa non avete tempo da perdere?
1: Non ho tempo da perdere con chi non ammette mai le proprie colpe, anche quando ha torto marcio.
2: Bravo.
1: Francesco da Lecce.
2: Bravo Francesco.
0: E qualcun altro scrive: non ho tempo da perdere con chi non ha ancora imparato l'uso dell'H.

0: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
3: Proprio così sono le vostre canzoni, anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
4: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
5: Ale, Franz, venite!
6: Michel!
7: Cosa c'è?
8: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
6: E quindi?
7: Non è mica un segreto.
9: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
6: Ma lo presentiamo noi!
5: E certo, non lo sapevate?
7: Ale è svenuto.
5: Oh no!
7: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
5: Lascialo giù svenuto.
9: Oh. Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
10: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
12: autunno.
13: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
17: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
18: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
19: Finite le vacanze!

0: abbonamento su fitactive.it.
1: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
9: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.

0: 10:48, siete su R101, la radio che vi fa stare bene, c'è Good Times, ci sono Melita Tognolo e Marco Santini, e ci siete voi che non avete tempo da perdere, in effetti al 331 80 90 101 ogni giorno, ci dite quali sono le canzoni che vi fanno stare bene.
1: Tipo?
2: Ciao, sono Alida, tipo, da Prato, e la canzone che mi ha sempre fatto star bene è I Wanna Dance With

0: Houston su R101, le vostre canzoni che ci fanno sempre stare bene, e quindi segnalatecele, diteci quali sono questi brani al 331 80 90 101. Voi amici che abbiamo capito in quest'ora non avete assolutamente tempo da perdere,
1: mai,
0: perché è stata la domanda che vi abbiamo fatto. Ci sono anche gli ultimi messaggi da leggere, tipo: non ho tempo da perdere con chi parla per sentito dire.
1: Io non ho tempo, Silvia, da perdere con le persone invidiose, lo dice Patti.
0: Vabbè amici, vi abbiamo chiesto questa cosa, tra poco capirete il perché. Durante la polemica andremo oltre oceano, ci occuperemo di uno sportivo molto famoso che anche lui, insomma, non ha tempo da perdere, ma fa una cosa che sta mandando su tutte le furie parecchia gente da quelle parti. Si parla anche di ecologia, di ambiente, eccetera eccetera. State con noi, tra un attimo capirete di cosa si tratta. Tra poco la polemica, ma subito la nostra musica.

0: 10 in punto, R101, il Good Times. Ciao a tutti, Marco Santini, Melita
1: Buon
0: Tognolo,
1: pomeriggio.
0: Davidino in regia, tutti voi ovunque siate. E in arrivo, come sempre, a quest'ora c'è l'immancabile appuntamento con la polemica. L'unica e originale.
1: L'unica e inimitabile.
0: Andremo oltre oceano, amici. Ci occuperemo di uno sportivo molto famoso, un cestista americano che finisce sul banco degli imputati qui nel Good Times. E come sempre sarà tema di discussione al 331-8090-101.
1: E non solo, ovviamente, qui nel Good Times, perché questa notizia ha fatto il giro del mondo.
0: Certo.
1: E l'ha fatta in elicottero, per forza, perché di questo parleremo, ma ve la serviremo tra pochissimo.
0: Sì, ci sono tanti temi, c'è anche il discorso legato all'inquinamento. Intanto, con calma, ricominciamo con la nostra musica.

0: Roma, Bangkok, lei è Baby K e Giusy Ferreri su R101 e noi non andiamo da Roma a Bangkok, ma andiamo da Milano a New York.
1: Lui invece va da New York a Filadelfia. Sì. Parliamo di LeBron James che va agli allenamenti in elicottero, quindi fa 40 minuti di viaggio. Proprio lui continuerà davvero a vivere a New York e raggiungere Filadelfia per tutti gli allenamenti e le partite in elicottero, appunto, come sentite. La distanza è di circa 150 km. In auto il viaggio può richiedere un'ora e mezza o anche due ore massimo a seconda del traffico. In elicottero invece bastano 40 minuti. Ma quanto costa questa scelta? Una stima indica circa $6,000 il costo di un volo charter per tratta, significa circa $12,000 per andata e ritorno. E il consumo è indicato anche di 405 kg di carburante l'ora. Quindi consuma tantissimo, sì. Per l'ambiente tutto ciò fa molto molto male. Ecco da dove nasce appunto la nostra polemica.
0: C'è il tema delle emissioni, hanno fatto questo calcolo molto approssimativo, per un viaggio simile si arriva circa a 1.9 tonnellate di CO2 e insomma in molti dicono: caro LeBron, perché tu non fai come tutti i comuni mortali e ti trasferisci a Filadelfia senza fare tutti i giorni da New York a Filadelfia con questo elicottero? Cioè, perché non ti trasferisci lì, visto che hai cambiato squadra? E ovviamente la gente si pone questo tema, soprattutto quelli che hanno a cuore il tema che riguarda l'ambiente e riguarda l'ecologia. Al netto dei soldi, chiaramente lui ha la possibilità di poter fare
1: una cosa simile, per
0: no?
1: Lui.
0: Cioè, nel senso, altrimenti non lo farebbe. Hanno fatto anche un conto proprio preciso, tu l'hai letto, ma insomma è enorme, una spesa enorme per una persona normale. Ma il tema è questo, ragazzi, cioè spostarsi tutti i giorni con l'elicottero, le emissioni ed inquinamento. Che ne pensate? È una critica giusta quella che gli è stata mossa a LeBron, o è semplicemente la classica critica che fanno in molti che non sanno cosa dire, non hanno altro a cui pensare? Perché
1: qualcuno invece dirà: no, ma se lui può, perché no?
0: Sai cos'è? Ma chi se ne frega? Ma non è un elicottero che fa la differenza, tanto cosa cambia, no? Un elicottero in più, elicottero in meno, tanto siamo sempre in un ambiente inquinato, pazienza, chi se ne frega.
1: Alziamo la nostra Claire delle polemiche, facciamo entrare tutti voi, tutto quello che pensate, ditecelo al 331 80 90 101.

0: Emma Fabri Fibra antidroga qui su R101, sono le 15:12 da partita come sempre ogni pomeriggio la nostra polemica. Dove siamo andati oggi?
1: Oggi siamo oltreoceano, ci stiamo occupando di una vicenda che riguarda il cestista famosissimo americano LeBron James, che va agli allenamenti in elicottero. Lui vive a New York ma si è trasferito e gioca per i Philadelphia, quindi c'è una bella distanza, sono praticamente 150 km in auto. Il viaggio richiederebbe un'ora e mezza, due, a seconda del traffico. Lui dice: io prendo l'elicottero, così in 40-45 minuti arrivo, mi alleno e poi torno a casa. Ma c'è un grande tema, il tema dell'inquinamento, le emissioni che fa e produce questo elicottero, e tanti dicono e scrivono a LeBron: guarda che anche tu dovresti pensarci, perché anche tu vivi su questo pianeta, insomma usa un altro mezzo,
0: ammesso
1: che tu hai i soldi, lo puoi fare, però pensa anche a questo aspetto. Favorevoli o contrari, voi amici, voi che ne pensate?
2: Vai. Fa proprio bene, cioè, questi soldi lo farei anch'io per venire al lavoro, che lavora 10 minuti da casa. Chi c'ha soldi fa bene a spenderli. L'inquinamento, morti noi, morti il mondo, ma chi se ne frega?
0: Hai capito, Santini?
1: Chi se ne frega dell'inquinamento, vai!
3: Hai detto bene, ma chi se ne frega? Nel senso che non è un elicottero che fa la differenza. Siamo diventati insopportabili.
1: Ecco.
3: Tutti a dire, a fare, a giudicare quello che fanno gli altri. Secondo me inquina più una macchina ferma nel traffico per ore che un elicottero per andare a lavorare. Dov'è che va questo?
1: Allora, quello no, cioè nel senso il conteggio fatto, insomma, è chiaramente un elicottero inquina molto, ma molto di più di una macchina. E questo signore, LeBron James, famosissimo cestista, vive a New York, ma siccome ora gioca per i Philadelphia,
0: quindi deve allenarsi lì, va a giocare lì.
4: Ma beato lui che può prendersi l'elicottero. Non immaginate quanto lo desidero io ogni mattina per arrivare al lavoro, tutte le mattine. E io lo chiedo sempre, vorrei l'elicottero per poter arrivare al lavoro senza traffico, senza incidenti, dover cercare parcheggio. Ma beato lui.
1: Ma chi se ne frega?
0: Ciao, ti va che, insomma, da Seregno a Milano stavo pensando che ci metterei un attimo.
1: Mi pare di capire che il tema iniziale dei vostri pensieri è: ma chi se ne frega?
0: Ho notato
1: ma
0: anch'io.
1: Ma siamo solo all'inizio e io sto già leggendo per esempio il messaggio di Licia, che la pensa in tutt'altro modo. Tra un attimo ve lo leggo, ma subito la nostra musica su R101 c'è Siena Spyro.

0: Distribution presenta.
1: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
0: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
2: Tu non ti senti un re di Napoli?
3: Io non mi sento nessuno.
0: Jesò Pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: Cuore fresche, crocchette Cennamo.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
9: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
10: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
11: Guarda, prova a indovinare.
12: È chiarissimo.
10: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
11: Ecco, l'ha detto lui.
12: Ma allora possiamo dire quando?
13: Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
14: Uffa.
10: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
14: Sì, ho capito, ma non è obbligato mica. Non so su a presentare.
10: Sarà durissima.
15: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
16: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
15: Così vicino?
16: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
15: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
20: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
19: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
20: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
19: Quello è sicuramente un brutto affare.
21: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
23: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
25: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.

0: ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: R101 Meteo.
3: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini, dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Piogge e rovesci su Alpi centrali, Liguria, sud dell'Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Abruzzo e settori interni e settentrionali delle isole. In serata sono attesi fenomeni in estensione sul nord della Campania. Temperature massime, lieve calo in Liguria, nei settori tirrenici e sulla Sardegna settentrionale, senza grandi variazioni altrove. Valori ancora oltre la norma, con picchi vicino ai 30 gradi in Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
2: R101 Meteo con Ristora.
4: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Major Breed R101 1528, c'è il Good Times, Marco e Melita, Davide in regia. Siamo nel bel mezzo, amici, come ogni giorno a quest'ora, della nostra polemica, e ci stiamo occupando del famosissimo sportivo cestista americano LeBron James, che va agli allenamenti, si scopre questa cosa, in elicottero, ci mette 40 minuti. Lui vive a New York, ma da poco, insomma, gioca per i Philadelphia, quindi piuttosto che farsi 2 ore di macchina ogni giorno, ha la possibilità economica, si sposta con questo grande, meraviglioso elicottero. Ma la notizia finisce sui giornali e tanti puntano il dito, perché gli dicono: caro James, caro LeBron James, quanto inquina questo elicottero?
1: Tantissimo.
0: Tu che vai avanti e indietro tutti i giorni, ho fatto un calcolo, 1.9 tonnellate di CO2.
1: Qualcuno tantissimo
0: gli dice: caro LeBron, va bene tutto, però insomma, con il tema centrale dell'ambiente, abbiamo avuto l'estate più calda di sempre, forse anche tu dovresti pensarci un attimino. Che ne pensate voi, amici, e da che parte state?
2: Ok, va bene, d'accordo, LeBron potrebbe fare a meno e inquina, a parte il fatto che 2 ore in macchina forse vabbè, bisogna vedere la percentuale di inquinamento, se c'è colonna 2 ore in macchina invece che l'elicottero, e va bene,
0: no,
2: ma
0: no.
2: Ragazzi, cosa sta accadendo al mondo? Quanti anni è che siamo in guerra? Tutte queste cose non inquinano? Chi si priva della macchina andare a bere il caffè? Chi si priva dell'auto per andare al ristorante o a fare gli affari suoi?
0: Ma in effetti
1: ha ragione anche lui.
0: Ma in effetti dovremmo partire tutti quanti, ognuno nel nostro piccolo.
3: Ciao Santini, chissà quanti ce ne sono che fanno così.
0: Ma certo, ma sì, ma sicuramente. Chiaro che poi si parla di una figura come lui e tutti ne parlano,
1: esatto.
0: No?
4: Ragazzi, io non dirò la mia sulla polemica, dirò la mia su quello che sto ascoltando, perché queste persone che dicono chi se ne frega, non sarà l'elicottero che fa la differenza, è il male del nostro pianeta, ragazzi, poveri noi.
1: Che la gente se ne frega dell'altro.
5: Ciao ragazzi, io vorrei rispondere alla signora di prima che ha detto che non è un elicottero che fa la differenza nell'inquinamento, ma se la ragioniamo così non migliorerà mai la situazione, perché se ognuno di noi cercasse di inquinare di meno, tante gocce fanno il mare.
0: Esatto,
5: o no?
0: Tante piccole gocce fanno l'oceano, in questo caso, visto che siamo dall'altra parte dell'oceano. Amici, che ne pensate? Non finisce qui la nostra polemica. C'è LeBron James, cestista americano, che per fare, insomma, questo avanti e indietro per allenarsi usa un elicottero al
1: ci
0: posto
1: mette
0: della
1: solo
0: macchina,
1: 40 minuti,
0: ma inquina tantissimo, tante emissioni di CO2. Che ne pensate voi? Da che parte state? Continuate a dircelo e a schierarvi. Ma come sempre c'è subito la nostra musica e lui, Shawn Mendes.

0: su R101, la nostra polemica. Stiamo parlando di LeBron James, il cestista grandissimo, insomma conosciuto in tutto il mondo, che va agli allenamenti in elicottero. 40 minuti tra New York e Philadelphia, ma ovviamente sono partite tante polemiche per quanto riguarda l'inquinamento che purtroppo con questo mezzo
1: genera inevitabilmente.
0: Sentiamo voi che cosa ne pensate. Vai.
2: La macchina no, lo scooter no, la moto no, la barca no, l'elicottero no, l'aereo no. Che questa è pura invidia di chi se lo può permettere e di chi no. Ha scelto come mezzo di trasporto l'elicottero, non rompe le scatole a nessuno, ma ben venga, fateglielo usare. Anche perché dietro all'uso dell'elicottero c'è un indotto di gente che lavora. Ciao a tutti.
1: Sabrina, c'è un indotto, dice Sabrina, e quindi va bene. Diciamo che si chiudono gli occhi, c'è un indotto e chi se ne frega, no?
3: Secondo me dovrebbero istituire una tassa, che ne so, gli costa 6.000 viaggio, e dovrebbe pagare altri 6.000 euro di tassa, tanto
1: dollari,
3: non cambia niente, da 6.000 a 12.000 euro, per, diciamo, lo sviluppo delle rinnovabili.
1: Beh, quindi una tassa, tanto soldi li hai, quindi... vai.
4: Ciao a tutti, Andrea da Como.
1: Ciao,
4: comunque
1: Andrea.
4: In aviazione al giorno d'oggi esistono anche i biocarburanti, che stanno andando sempre più per la maggiore, infatti da quello che mi ricordo anche le compagnie aeree dovranno utilizzarle entro il 2030, se non sbaglio, e andranno a ridurre tantissimo le emissioni, le emissioni nocive.
0: Speriamo. E quindi tutti in elicottero.
1: No, c'è Licia che scrive: ragazzi, tutti devono essere responsabili affinché non ci sovrassino ulteriori emissioni. Mia figlia da un mese, 29enne, a Milano, è specialista per la transizione energetica e la decarbonizzazione, affinché ci sia un mondo più sostenibile senza effetti inquinanti. Brava, come la figlia di Licia, secondo me, mi raccomando.
0: Continua la nostra polemica, ma arriva anche una nuova canzone Tino Mancino e Simona Molinari, si intitola Nuvole, Bossa in Blu, e ce l'ascoltiamo qui su R101. Vai.
5: Fammi sapere

0: te.
1: Nuvole, Bossa in blu, la nuova di Tiro Mancino e Simona Molinari e la polemica di LeBron James che va a lavoro, cioè agli allenamenti da New York con l'elicottero tutti i giorni, inquina un sacco e la gente dice: caro LeBron, basta!
2: LeBron, senti, potresti fare per favore un giro un po' più largo e vieni a prendere anche me in elicottero, almeno si inquina meno.
3: Va bene.
4: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
7: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Ale, Franz, venite!
11: Michel!
12: Cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
11: E quindi?
12: Non è mica un segreto.
13: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
11: Ma lo presentiamo noi!
10: E certo, non lo sapevate?
12: Ale è svenuto.
10: Oh no!
12: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
13: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
18: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanze e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
19: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee. Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Lo vedo all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
23: Mina.
22: Ascoltalo ora su Audible.
24: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma Mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: Sostituiscio!
4: Leo, si dice sostituiscilo!
3: Sostituiscio!
5: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
25: La canzone che, ti fa stare, bene.
26: La canzone che ti fa stare bene arriva ogni ora qui solo su R101, vai!
27: Ciao Francesco da Perugia, la canzone che ti fa stare bene è Ibiza dei Bon Jovi.

0: I Bon Jovi, In These Arms su R101 per la canzone che ci fa stare bene e che ci riporta indietro nel 1994.
1: Bei tempi.
0: Veniamo invece ai giorni nostri, 2026. La polemica di oggi, ci siamo occupati di LeBron James, famoso cestista americano che vive a New York ma gioca per i Philadelphia, e quindi cosa fa per allenarsi?
1: Prende il suo elicottero
0: avanti e indietro, ci va. È un pendolare ma usa l'elicottero, e tanti hanno detto: caro LeBron, però inquini tantissimo, cioè pensa anche all'aspetto dell'ambiente, insomma, in questi anni così difficili dove si vede l'effetto del cambiamento climatico, no? Davanti a tutti, agli occhi di tutti. Che ne pensate voi?
2: Ciao a tutti, sono Paolo della provincia di Bologna.
0: Paolo.
2: Io volevo dire una cosa, ma siamo proprio sicuri che sia proprio l'inquinamento dell'uomo, che è così piccolo, che va a influenzare tutto quello che è l'inquinamento dell'intero pianeta? Ci sono anche delle voci che dicono che non è così, bisogna vedere. Per me, abbi dubbi sempre, io dico.
0: Abbi dubbi sempre, dice Paolo. Non lo so, lui dice che le voci dicono che...
1: Anch'io sento un sacco di voci, sì, comunque, Santini, ma tante,
0: una certa
1: tante.
0: Ora della sera sento di quelle voci. Vabbè, amici, il tema è enorme. Grazie però a tutti quelli che hanno partecipato anche oggi alla nostra polemica, che torna ovviamente domani, sempre qui su R101 nel Good Times. Con te.

0: ciao, viajando per il mondo. Viajando.
1: Basta così, Meli, basta, fermiamoci. Basta. Chi è?
0: Chi è?
1: L'elicottero. È l'elicottero di LeBron James.
0: Ovviamente, bancata. Va bene.
1: Ma è grave, no, è caduto, no, è grave. No, speriamo non cada assolutamente. Grazie amici, vi lasciamo con la zia Manu. E noi torniamo domani.
0: Sì, sicuro, torniamo domani ore 14.
1: Sempre
0: con le
1: qui.
0: Good Times.
1: Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Legge elettorale, arriva l'ok della Camera alla fiducia sull'articolo 1 del testo. 226 voti a favore e 147 contrari. La seduta è ripresa con le dichiarazioni di voto per l'articolo 2 del provvedimento. Caro carburanti, non scattano le accise mobili. Il gasolio aumenta di 6,1 centesimi. Salta al tetto dei prezzi Eni, alla pompa il diesel arriva a 2,25 euro al litro. Il viceministro dell'economia Leo, sulle accise non c'è una decisione, ci stiamo ancora lavorando. Al via questa mattina le manifestazioni degli studenti in Francia. A Lione la polizia ha respinto gruppi di giovanissimi con lacrimogeni e idranti. Cortei non autorizzati sono partiti a Marsiglia e Strasburgo. In tutto il paese chiusi più di 900 istituti. Jessica Moretti, proprietaria del Costellation di Cran Montana, ha chiesto un'indennità per la perdita di guadagno causata dai danni di salute in seguito al rogo di Capodanno. La pratica è al vaglio dell'assicurazione. Nell'incendio morirono 41 persone. Il CONI ha nominato all'unanimità Giovanni Malagò commissario della FIGC. Entro il 31 gennaio le elezioni per il nuovo presidente, dove Malagò dovrebbe essere l'unico candidato. Tennis, Sinner chiude in anticipo la stagione 2026. Il numero uno al mondo dovrà sottoporsi a un trattamento per un'infiammazione al ginocchio destro. Queste le breaking news di TGCOM 24.

e tutte voi collegati su R101, cari amici, 2 minuti dopo le 16 con la zia Manu, ovvero la sottoscritta, con tutto il team al lavoro per questo programma che ritrovate per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, c'è Federica Salvia, la donna di poca fede ai contenuti del programma, c'è Paride Ausili in regia, tutti voi community che sceglierete anche una canzone. Allora partiamo con Max Pezzali.

0: Max Pezzali su R101, l'universo tranne noi, bellissima canzone d'amore, e andiamo a chiacchierare di una storia d'amore che è stata davvero negli ultimi giorni molto commentata per varie ragioni. Non so se l'avete intercettata sul web, provo a riassumervela e poi ci sarà anche un contributo audio da un video sul web che ci ha fatto un po' riflettere. Allora, scena ripresa dalle telecamere di uno stadio, moglie e marito a vedere una partita di baseball del San Francisco Giants, la moglie con il marsupietto, quello del portabimbo, per capirci, avevano una figlia che hanno portato con loro allo stadio e l'altra figlia evidentemente con la babysitter o con i nonni, e si vede la scena che riprende la telecamera, la moglie che raggiunge il marito sugli spalti ai loro posti, che aveva il marsupietto con la bimba piena di vassoi di hamburger e patatine impilati da portare al posto per mangiarli insieme, raggiunge il suo posto, ve la sto proprio solo raccontando visivamente, il marito prende i vassoi e si mette a mangiare. Apriti cielo, non solo il web, anche i giornalisti in TV hanno detto: marito egoista, maschilista, non ha aiutato la moglie, non, il figlio non l'ha preso in braccio, non ha preso gli hamburger, insomma non l'ha aiutata. Lei ci ha tenuto a fare un post dicendo questo.
1: La donna fa un post pubblico e fa a tutti noi una domanda: come vi permettete di giudicare la nostra vita sulla base di pochi secondi? Quindi ci racconta quello che la clip non mostra, tipo che Ramses, il suo nome, è un marito straordinario con cui convivono da 9 anni, insieme stanno crescendo due bambina. Da poco lui ha perso un amico di infanzia che giocava a baseball. Per tirarlo su, lei gli aveva proposto di andare a vedere una partita. Durante una pausa, scrive, sono andata in bagno. Mio marito si era offerto di prendere la bambina, ma io ho detto di no. Mentre ero in bagno, gli ho mandato una foto del menù, chiedendogli se voleva mangiare qualcosa. Lui ha detto di prendere il cibo per cui c'era da fare meno fila. Al ritorno, lui non mi ha chiesto se avessi dimenticato il ketchup, come molti hanno ricostruito. Si è offerto di prendere lui i contenitori, di imboccarmi o di farmi mangiare per prima. Ma io gli ho detto che stavo bene così e non avevo fame. Vedete come cambia il racconto quando ascoltiamo? Pezzo è un trattato stupendo sul nostro vizio social di condannare le persone sulla base di un estratto di qualcosa e di riempire con nostre supposizioni tutto quello che non sappiamo. A tutti coloro che hanno insultato mio marito, conclude, vi prego di ricordare che un giorno i nostri figli potranno leggere i vostri insulti. Non sapete quante volte sono stata io ad aver bisogno di Ramses e lui c'è stato per me. Quella sera ho scelto io di prendermi cura di lui. Quindi la frase è bellissima. Il beneficio del dubbio è una filosofia che ci invita a ricordare che le persone che vediamo sullo schermo hanno una vita oltre a quei secondi, e in definitiva ci invita a essere curiosi prima che certi.
0: Curiosi prima che certi, perché tutti abbiamo questo vizio social di condannare sulla base di piccoli frame. Partiamo da qui tra poco in diretta su R101.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: accoppiata, Julie Bresh serenamente su R101. A cari amici, a proposito di accoppiata e della coppia giudicata sui social per pochi secondi di video di cui abbiamo parlato poco fa, il vostro punto di vista.
1: Ciao, sono Santina, ma quanto ha ragione questa donna!
0: La moglie.
1: Con le cose viste sui social si crea, ma come vi permettete, ma come vi permettete? In realtà come abbiamo permesso, ma va bene. Ciao a tutti.
0: Che accadesse tutto questo. Tra poco ripartiamo, raccontiamo ancora la storia e parliamo soprattutto di divisioni e ruoli all'interno delle nostre coppie.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti i biglietti per il concerto di Rama. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Zero Uno Distribution presenta.
3: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
2: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
4: Tu non ti senti un re di Napoli?
5: Io non mi sento nessuno.
2: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il

0: Progressive.it.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: Stampenni ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
5: Fino al 7 ottobre, polpa di pomodoro Mutti, 3 confezioni da 2 lattine da 300 grammi, a soli 3,50 euro. Scopri tutte le offerte su Penny.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
8: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
7: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
9: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
10: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
11: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
14: Iperceramica!
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
17: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sedere che si muove a tempo, che sia la testa, che siano le spalle. Fede Salvia, tu cosa muovi al ritmo di Shaggy su R101?
1: La sua voce.
2: Awa!
0: Awa! Che un po' ricorda le tue origini.
1: Come certo,
0: dire.
1: Ma infatti Shaggy secondo me ha un albero genealogico che arriva fino a Napoli.
0: Fino a Napoli. Sai che a proposito di Angel pensavo, chissà quanto sei angioletto tu nella ripartizione dei ruoli all'interno di una convivenza, di una coppia, o quanto invece tu sia proprio Rottermeier.
1: No, Rottermeier.
0: Vero che sei Rottermeier.
1: Alla grandissima, sì sì sì, sì.
0: Tu sei proprio forse quella tipologia che nella coppia va a tutto deve essere tutto a posto. Allora, se non lo fai tu lo faccio io, ma qualcuno lo deve fare. Secondo me è così, vero?
1: Sì, e soprattutto lo faccio io perché lo faccio meglio. Che è terribile, perché non è vero. Questo non ti dà la possibilità di delegare alcune cose all'altro, ma anche forse per una forma di abituazione a fare da soli. Non solo faccio meglio se faccio io, ma sono abituata a fare, perché siccome vorrei che venisse fatto in quel momento, lo faccio io. Ecco, c'è da dire a mia discolpa che non ti dico fallo tu, lo faccio io e basta.
0: Sì, ti discolpi da un lato, ma dall'altro ti carichi di troppe cose.
1: Assolutamente, soprattutto metto l'altro in una posizione di mi accomodo che tanto c'è lei che fa lei,
0: che
1: e
0: fa
1: invece
0: tutto.
1: A volte avresti bisogno di qualcuno che ti dicesse guarda faccio io, stai seduta.
0: E io invece, per esempio, a me con Edo capita, di recente ho scoperto che Edo ha la passione della pulizia dell'asciugatrice. Fai, gioia mia, fai! Cioè, la passione,
1: cioè, lui passa
0: che
1: le ore a pulire dentro l'asciugatrice.
0: Allora, asciugatrice che ha finito di asciugare, devi tirare fuori uno dei filtri e devi pulirlo da quel peluscino che si crea.
1: Anch'io lo
0: faccio. È una cosa che lo rilassa tantissimo.
1: Certo, e poi devi svuotare l'acqua dell'umidità.
0: E lui vive con queste piccole cose. Io sono felice.
1: Certo, no, no, per carità.
0: Parliamo di ruoli, divisione, ruoli all'interno della vostra coppia, ma proprio raccontati così, nessuno ve li deve giudicare. Li avete scelti voi, sono anche strani, curiosi, e se volete li potete raccontare in questo marasma di chiacchierata che stiamo facendo in diretta su R101. Arriva Jovanotti. Un bel

0: francese, si chiama Valentin Brunel, in arte Kungs, producer di Never Going Home su R101, cari amici. Quel che avete sentito era della donna di poca fede, Fede Salvia.
1: Eh no, perché essendo di poca fede, quante ne sai? Non credevo.
0: Ma tu che sei una donna di poca fede, è successo che in passato hai avuto un ex che ti...
1: È successo
0: a proposito
1: che ho avuto,
0: di ruoli, no,
1: perché
0: nella
1: mi sono ricordata ora, perché è passato tanto tempo.
0: Sì.
1: E mi sono ricordata ora che avevo una persona che ho amato moltissimo, che mi faceva delle colazioni buonissime, non solo come ingredienti, ma anche come impiattamento.
0: Cioè proprio da gourmet.
1: Cioè proprio da gourmet, me le presentava proprio con tutte le fettine di frutta. Poi io amo la banana, però mi piace schiacciata, quindi mi schiacciava tutta la banana sotto, poi tutte le, i cereali, lo yogurt greco, tutto l'impiattamento, la cannella. Ecco, a proposito, se mi stai sentendo, metti che sta sentendo R101 e all'ascolto, se volesse anche lui riportarmi qua in Largo De Negani 1 quella prima colazione, io la rimangio senza problemi. Io poi di fronte al cibo, anche quando litigavamo, mi chiudevo in un'altra stanza e mangiavo, perché su quello non si spreca niente. Ecco, se per caso tu mi stai sentendo, io la gradirei ancora, anche se non siamo più insieme. In fondo si è voluti bene, quindi perché lasciare le vecchie abitudini che erano così buone?
0: Divisioni e ruoli all'interno della vostra coppia, che siete o che siete stati solo vostri, per conoscerci meglio al 331 80 90 101. Enjoy the music.

intitola Paparazzi Cesare Cremonini, che tra l'altro tra pochissimi giorni, il 23 di ottobre esattamente, uscirà col nuovo album dal titolo Amateur. Ho scoperto, cominciando a indagare un po' sulle nuove produzioni, che c'è anche una collaborazione con Salmo che amo particolarmente, quindi sono curiosa di capire cosa avranno cucinato. In diretta a Cari Amici su R101.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e da giovedì, termoventilatore a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
2: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
3: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
10: Oh, tutti uguali!
11: Chiama se hai bisogno!
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
12: E chiama uno!
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Shh! Ale, Franz, venite!
15: Michelle!
16: Cosa c'è?
14: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
15: E quindi?
16: Non è mica un segreto.
17: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
15: Ma lo presentiamo noi?
14: Eh certo, non lo sapevate?
16: Ale è svenuto.
14: Oh no!
16: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
14: Lascialo giù svenuto.
17: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
18: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
19: Vimar, energia positiva.
20: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
21: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
22: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. 3 giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
23: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
24: Ehi, sveglia!
0: Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.

0: non stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La canzone che ti fa stare bene.
4: Canzone, la scegliete voi. Dove mi portate? In che anno? In che atmosfera? È un cantante singolo? È una band? In che lingua? La canzone che ti fa stare bene la scegli tu al 331 80 90 101.
5: Ciao, sono Amy, ho bisogno proprio di una grande ricarica.
4: Vai.
5: La canzone che scelgo è True di Spandau Ballet, è possibile ascoltarla?

0: Ballet su R101 331 80 90 101, il numero della diretta a cui vi invito a inviare quando sentite che sia il momento giusto la richiesta della canzone che ti fa stare bene, e attraverso nota vocale, e se volete sempre attraverso nota vocale anche un racconto che vi riguardi, un modo per conoscerci meglio, per condividere delle cose anche abbastanza umane, casalinghe di tutti noi, legato alla ripartizione dei ruoli, che siano faccende domestiche, che siano approccio coi figli, gestione di animali domestici, gestione della casa nella vostra famiglia, nella vostra coppia, appunto, al numero della diretta. E tra poco una tesi molto importante realizzata da una psicologa, tra poco in diretta.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Bruno Mars, Oh My Soul, su R101. A cari amici, pochi secondi alle 17, con me e Manu stiamo chiacchierando, ci stiamo raccontando cosa accade nelle nostre case, nelle nostre coppie, come vengono divisi i ruoli e quali sono magari le caratteristiche proprio in base alla personalità di chi sta in coppia. Tra poco continuiamo a farlo, subito arrivano le news grazie a TGcom24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Ancora proteste in Francia tra le richieste degli studenti, più insegnanti, strutture adeguate e classi meno affollate. A Parigi la polizia ha usato gas lacrimogeni, a Marsiglia e Strasburgo sono partite manifestazioni non autorizzate. Dall'inizio delle proteste, a metà settembre, sono rimasti feriti 215 studenti. Legge elettorale, via libera al primo articolo del testo che contiene le regole del nuovo sistema di voto per la Camera dei Deputati, proporzionale con soglia di sbarramento al 3% e premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42% dei voti. Giovedì il voto finale a scrutinio segreto. Dobbiamo agire subito per proteggere chi ne ha più bisogno, così la presidente della Commissione europea von der Leyen ha annunciato una task force per far fronte alla crisi energetica. Dall'inizio della guerra in Iran, i combustibili fossili sono costati all'Europa 100 miliardi di euro in più. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Cramontana, ha chiesto un'indennità per la perdita di guadagno causata dai danni di salute in seguito al rogo di Capodanno. La pratica è al vaglio dell'assicurazione. Nell'incendio sono morte 41 persone. Brusca frenata dell'autobus 95 a Milano, 10 passeggeri feriti, tra questi anche una ragazzina di 14 anni e uno di 18, entrambi trasportati in ospedale in codice giallo, indaga la polizia locale. Tennis, Sinner chiude in anticipo la stagione 2026, il numero uno al mondo deve sottoporsi a trattamenti per curare un'infiammazione al ginocchio destro. E poi il calcio, il CONI nomina all'unanimità Giovanni Malagò commissario della FIGC. Intanto il TAR di Milano ha bocciato i ricorsi contro la vendita dello stadio San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
3: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

pomeriggio, ben collegati se siete appena arrivati, se invece ci siete già dall'ora precedente, cari amici di oggi con me Manu su R101 si sta chiacchierando di ruoli all'interno della coppia, distribuzione dei compiti, ognuno in base a una serie di fattori, no? E il punto per cui ne stiamo chiacchierando è proprio che ognuno ha le sue caratteristiche, le sue scelte senza alcun tipo di giudizio, lo state facendo al numero della diretta. La musica riparte con James Morrison, anche quest'ora la scegliete anche voi.

0: Non ti lascerò andare via, James Morrison, I won't let you go, su R101. Cari amici, e invece sì, caro marito, cara moglie, ti lascio tranquillamente andare via. Questo è un po' l'incipit alla nota vocale che sentirete tra poco, chiacchierando di divisioni e ruoli all'interno della coppia.
1: Io sono sposata, ma non vivo mio marito, ecco. Perché Marte e Venere sono due pianeti opposti e non possono stare insieme. Ci vediamo il venerdì, sabato e la domenica, fino a lunedì mattina, quando o lui viene da me o io vado da lui. I ruoli sono esattamente che lui fa tutto senza che io glielo dica, io faccio tutto senza che lui me lo dica. Esempio, io porto giù il cane, lui ha già lavato i piatti e tutte le altre cose. È un uomo meraviglioso.
0: Oh, una storia sicuramente molto personale, come dire, abbiamo parlato del fatto che le scelte sono anche fondate su caratteri, sulla personalità di ciascuno di noi, e questo è proprio il caso. A proposito di 50-50, cioè quello che diceva anche un po' questa amica, quello che non faccio io fa lui e viceversa, c'è una ricercatrice, scrittrice, docente universitaria americana, si chiama Brené Brown, che è professoressa all'Università di Houston, che dice che il famoso 50-50 nelle coppie, nella gestione del ruolo, è una bugia, una totale sciocchezza. La vita reale non funziona a compartimenti stagni, le energie delle persone cambiano ogni giorno a causa di stress, fatiche, dolori, stanchezza, lavoro e tanti aspetti. In una coppia sana quasi mai entrambi i partner si trovano al 100% delle proprie capacità emotive o fisiche nello stesso momento, quindi non possono andare a coprire perfettamente il loro 50% a testa, ma va oltre, dice, qual è secondo lei l'idea di un equilibrio sano per quanto riguarda i ruoli nella coppia. E voi direte qual è? Rimanete su R101 e lo scopriremo insieme. Arriva Alfa!
2: Dimmi perché

Si chiamano Cat's Eye, la loro canzone si intitola Animal. Le abbiamo ritrovate alle 17.14 in diretta, cari amici, su R101. Hanno sede a Los Angeles, però la loro forza, come dire, il loro apporto alla musica che stanno facendo arriva da vari territori. C'è chi arriva dalle Filippine, qualcuna invece gioca in casa dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud, anche dalla Svizzera. Hanno debuttato con questo stile che unisce un po' lo stile K-pop che oramai conosciamo e il sound invece più tipicamente pop internazionale, qui sulla radio che ti fa stare bene.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo!
8: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
12: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
13: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
15: Sostituiscio!
16: Leo, si dice sostituiscilo!
15: Sostituiscio!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50%, calcolato rispetto a uno scaldacqua.

0: assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
3: La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
5: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitore. Pulitrice Carker K4 Black a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
6: Obi, tutto è possibile.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: su R101 a Cari Amici, chiacchierando in questo martedì pomeriggio, quasi sera oramai, di divisione dei ruoli, di come ci gestiamo un po' tutto quello che c'è da fare nella quotidianità in coppia, con figli, senza figli, con vari impegni di ogni tipo. Ci siamo lasciati poco fa con questo studio di Brené Brown, ricercatrice, scrittrice e docente, a proposito del mito del 50-50, ripartirci le cose in coppia 50-50 sia una bugia, perché dipende dall'energia che abbiamo ognuno di noi. Donna di poca fede, Fede Salvia.
1: Sì, dica.
0: Allora, consigli, prego, che ti do per la tua vita di coppia.
1: Ok, sentiamo pure.
0: E che arrivano da Brené Brown, questa

0: ricercatrice.
1: Quindi non sei tu, è René.
0: No, attraverso di me René parla con te.
1: Ah, bene, siamo proprio a livello della, che si crede medium. Perfetto,
0: esatto.
1: Vedo che sta andando bene la settimana.
0: Allora, se siete entrambi belli carichi, questo 100% energeticamente nelle cose da fare lo coprite bene. Che ne so, tu sei super carica, dai il tuo 60%, il tuo compagno dal 40%. Se invece in due non gliela fate raggiungere il 100%, cosa si fa secondo te?
1: Guarda, allora ci diciamo, ascolta, io oggi non raggiungo manco l'uno, tu pure, ci sentiamo domani.
0: Più o meno, magari in una maniera un pochettino più volta alla risoluzione del problema.
1: Ah, perché i problemi vanno risolti, quindi.
0: Esatto.
1: Ok.
0: Ce lo dice Brené, dice...
1: Ah, beh...
0: Se lo dice lei, attiviamo il piano d'emergenza. In che cosa consiste il piano d'emergenza? Che ne so, ognuno c'ha il suo. Ordiniamo una pizza. Oppure lasciamo...
1: Ma questo lo dice René?
0: Sì.
1: Ok, ma che parla attraverso di te.
0: Sempre lei. Lasciamo i piatti nel lavello, non laviamoli.
1: No, per carità, laviamoli.
0: Tu impazzisci.
1: Ma per mi viene che poi... i viri mi vengono.
0: Sospendiamo le pretese ed evitiamo le discussioni difficili. Una cosa la dobbiamo imparare.
1: Ma questo dobbiamo farlo sempre, di evitare le discussioni difficili.
0: Ma no, quando sei con le buone energie la discussione difficile per risolverlo la fai. Quando sei a zero, che nessuno dei due ce la fa, una pizza o i piatti da lavare nel lavello mi sembra il giusto compromesso.
1: Okay.
0: Io sono d'accordo con Brené.
1: Io dico a René, esci da questo corpo invece. Okay. Perché mi fai molta paura, un po' come Ghost.
0: Tanto per cambiare, come sentite, Manu e Donna di Poca Fede sono proprio gli antipodi. Bianco e nero, dolce e salato, R e 101.

Con la più bella, buon pomeriggio in diretta su R101. A cari amici, sono le 17:32 minuti. Se vi siete appena collegati, si sta chiacchierando, condividendo un po' quelle che sono le divisioni che abbiamo in famiglia, in coppia, dei ruoli, dei vari compiti, ognuno con le proprie scelte. C'è una bella storia raccontata proprio da lei stessa, dalla protagonista, perché è giornalista e scrittrice americana, quindi l'ha raccontato sui suoi social e anche sulle testate per cui scrive. Si chiama Chris Ann Valdez, mamma di tre figli, prossima ai 38 anni, e dice: è stata la prima volta in cui ho superato, a proposito appunto di ruoli in coppia e in famiglia, il senso di colpa e un po' l'ansia, la preoccupazione di lasciare i miei tre figli da soli, tra virgolette, con mio marito per partire per un impegno di lavoro. Sbattimento generale, come faccio? Me lo posso permettere? Non posso lasciarli da sola? E invece no, era tutto nella sua testa, perché alla fine dei 6 giorni, un po' di lavoro e un po' per esplorare la zona in cui andava negli Stati Uniti, ha capito che stare lontana dalla famiglia non significava trascurarla, ma concedersi un'occasione per riscoprire la propria autonomia. Un bel racconto, un bel punto di vista rispetto alla chiacchierata che stiamo facendo. Su R101 arriva Miley. Enjoy the music.

0: Cari amici, cari amiche, informazioni importanti per tutti noi. La nostra prima linea di difesa inizia dalla bocca. Per questo è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, l'insieme dei microorganismi che la abitano e che contribuiscono al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare che aiuta a modulare il microbiota orale, favorendo l'equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia, anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
7: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
0: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del siero resveratrol lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
16: Da Arca Planet, convenienza nostra.
17: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
18: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da
19: grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
20: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
21: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
1: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
22: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
23: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
24: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
25: Le mele di Marlene.
26: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
25: Mi fa innamorare.
27: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
28: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
27: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
28: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
27: Quello è sicuramente un brutto affare.
29: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
30: Oh, tutti uguali.
31: Chiama se hai bisogno.
30: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
32: E chiama uno.
30: Ma uno chi?
33: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
34: La canzone che ti fa stare bene.
0: Dai, che voglia di sentire una canzone però richiesta da voi. Ho voglia proprio di sentire il vostro racconto, perché magari avete scelto proprio quella, la canzone che ti fa stare bene su R101.
35: Ciao a tutti, R101. Allora, la canzone che mi farebbe stare bene è You Are Alone, scusate la pronuncia, di Michael Jackson. È la canzone con la quale ho schiacciato stop a quel famoso ascensore e ho baciato la mia attuale moglie.

0: La rimettiamo pari in regia, dai! La canzone che ti fa stare bene, scelta da voi, Michael Jackson, spettacolare, You're Not Alone, è tempo di buona fede.
1: Agisci come se avessi fede, e la fede ti sarà data.
0: La donna di poca fede che ci dà la buona fede, quale contrasto è questo?
2: Sai che tu all'inizio della settimana prendi una deriva un po' paurosa, poi dopo vai migliorando, ma ahimè, sei in onda solo dal lunedì al venerdì.
0: Lo so, Fede, questo passa al convento. E il convento adesso si rivolge a te, perché tu giustamente dai una chiusa affidandoti ad alti nomi alla chiacchierata. La chiacchierata di oggi era su divisioni e ruoli all'interno della coppia.
2: Grazie. Sembra un convegno. Allora, oggi la mia parola la lascio dire ad Angelo Pintus con un breve video.
0: Sì.
3: Ci sarà un motivo se Dio ha scelto la donna per portare avanti l'umanità, non è un caso. Io me la sono immaginata così: c'era l'uomo, la donna, tu e lei. Vorrei forse essere tu a portare in grembo tuo figlio, il futuro dell'umanità.
4: Sì, lo voglio.
3: Ma dovrai partorire e soffrirai.
4: Va bene, va bene.
3: Ma ad una condizione.
4: Dimmi.
3: Non saprai mai parcheggiare la macchina. Guarda l'uomo.
5: E lui:
3: parcheggio la macchina! Parcheggio la macchina!
0: Fede, avevo quasi sfiducia in te sentendo la prima parte, invece poi sul finale.
2: Ma ormai ci conosciamo, sai che gli assi nelle maniche, anzi nella manica, sono parecchi.
0: È vero, bello, mi è piaciuto, abbiamo chiacchierato un bel po', ognuno poi alla fine si farà i ruoli suoi, non siamo arrivati a una conclusione.
2: Io aggiungo che so parcheggiare benissimo.
0: E con questo, signori e signore, può arrivare solo lui, a Fede lui piace. È un po' Fede a Achille Lauro come crush.
2: Sì.
0: Non lo nascondiamo, su R101, Bam Bam Tree.

0: Madonna Dance Tyria. Pensate che abbiamo messo questo disco. Fede era entrata in pigiama oggi in studio e uscita con l'abito da sera, per quanto stile c'ha questa canzone.
1: Ah, cioè, quindi stai dicendo che io generalmente mi vesto come una chiavica, però se passa un discone esagerato, anch'io che mi vesto una chiavica esco elegante.
0: Lo chiameremo disco guardaroba. E con questo, grazie per esserci stati.
1: E grazie.
0: Dalla zia Manu, Fede Salvia, grazie, ti ritrovo domani.
1: No,
0: già
1: non
0: lo
1: penso
0: so.
1: Proprio perché sei antipaticissima.
0: Su R101 ci sarà anche lei, per cari amici, anche Paride Ausili in regia. Arriva nei fill. Ciao belli, ciao belle!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Esther Roletto. La Francia ancora teatro di proteste, in piazza migliaia di studenti e docenti per chiedere maggiori risorse per l'istruzione. Continuano anche gli incidenti e le violenze. A Parigi e a Strasburgo scontri con la polizia. Il ministro Le Cornu chiude i licei sino a venerdì. Legge elettorale, sì della Camera dei Deputati alla fiduccia posta dal governo sugli articoli 1 e 2, approvati, capilista bloccati. Il testo contiene anche le modifiche apportate dal Senato in materia di firme e preferenze, l'approvazione definitiva giovedì con il voto a scrutinio segreto. Caro carburanti, non scattano le accise mobili, sul gasolio più 6,1 centesimi. Il vice ministro Leo, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione. Il tetto praticato da Eni resta ma senza lo sconto del governo. Tre navi mercantili affondate nel Mar Nero, due di proprietà turca. Il Cremlino accusa. I piani su basi NATO e armi nucleari in Lituania portano all'escalation. Massiccio attacco ucraino con 650 droni su Mosca, due i morti. Jessica Moretti chiede l'indennità per l'infortunio nell'incendio di Crans Montana, lo prevede la legge svizzera. La comproprietaria del Constellation potrebbe percepire un risarcimento giornaliero per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute. Nel rogo di Capodanno morirono 41 giovani. Ufficiale la nomina di Malagò a commissario della FIGC. Elezioni entro il 31 gennaio 2027. Tennis, stagione finita per Jannik Sinner. L'annuncio in un video: ho bisogno di un ciclo di cure al ginocchio. Il numero uno del mondo si ferma altri tre mesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta per lavori; ancora verso Milano, coda tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente; in direzione Napoli invece coda tra Reggio Emilia e Bivio A1 A22 Brennero Modena per veicolo in avaria; sulla 14 verso Bologna coda di 3 km tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori; sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita ad Arenella per traffico intenso sulla via ordinaria in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 47 della Valsugana, traffico rallentato causa incidente tra incrocio Novaledo, zona industriale Campi e Roncegno in direzione Padova, statale 11 Padana Superiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre guidi. Viaggia in sicurezza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: I trafficanti di R101 con...
8: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito! Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

0: 4 minuti su R101. Una buona serata a tutti voi, amici trafficanti. Da Dani De Finlay,
1: Ka
2: e Pedro,
0: tutti insieme appassionatamente.
2: È strano questo saluto, perché tu sei De Finlay e noi no.
0: Ah, pensavo dicessi anche voi Ka De Finlay, Pedro De Finlay. Vabbè, tutti Finlay alla fine.
1: Dai.
0: Anche Diego Petta De Finlay,
3: yes!
0: Giacomo Gianni De Finlay. Salutiamo la nostra Emanuela Maisano che ci ha preceduti.
1: De Finlay, anche lei.
0: Anche lei, perché no? Ma pure tutti voi. Pure tutti voi, ovunque siate, magari in auto, magari ci seguite da casa sul canale 67 della TV.
2: Oppure lo fate tramite l'app di R101, scaricabile gratuitamente.
1: Comodissima. Metti che state rubando una bicicletta. Perché proprio quella di Pedro?
0: Perché
1: proprio
0: chissà,
1: quella di Pedro?
2: Farabutto.
1: Magari siete lì che siete intenti a togliere il lucchetto e con le cuffiette vi ascoltate R101, che comunque vi fa passare anche delle belle, dei bei minuti.
0: Come mai hai dato questo aggancio? Che è successo?
1: Non so, ho fatto un esempio.
0: Ah, era un esempio,
1: a caso.
0: Totalmente
2: esempio
0: casuale.
2: Calzante rispetto a quanto è successo ieri dopo la diretta.
0: Cioè, sei uscito da...
2: Sì, sì, una triste storia e non l'ho più trovata.
0: È andata.
1: No, veramente.
2: Non lo sapevano.
0: È strano.
1: Non lo sapevano.
4: Beh, ma non è che è la prima volta, ragazzi, non meravigliamoci. Pedro ha perso macchine.
0: Ha perso una cosa così rubata.
2: Ma sai, fa niente. Siamo
1: sicuri.
2: Siamo sicuri
1: che tu non l'hai parcheggiata in un altro posto?
0: No,
1: era bellissimo.
5: Eri venuto in macchina?
2: No, c'era. Te lo posso assicurare. Adesso diamo le coordinate e poi magari approfondiamo.
1: Vabbè, le coordinate della bicicletta sono esattamente largo Donegani
0: 331 80 90 101, il numero per scriverci per i vostri messaggi vocali.
1: Se trovate la bicicletta, naturalmente
0: fateci sapere.
1: Non esitate a venderla subito.
0: Iniziamo con Omi Cheerleader.

0: Tommy Cheerleader su R101. Facciamo un mea culpa. Sì, siamo delle cattive persone.
1: Vabbè, però che buono, cioè, perché, fa ridere.
0: Vabbè, ridere di un amico a cui è stata rubata la bicicletta. Povero
2: fatto. Cosa dobbiamo fare?
0: Cattive.
2: Dobbiamo piangere?
0: No, vabbè, però...
3: Ma ci sta, io devo esorcizzare questo. Come pirla? Oh, scusa, no, parla, no, cioè, sono stato derubato e sì. Pure pirla.
4: Cioè, i dettagli fanno pensare.
3: No, che... lasciate stare i dettagli.
1: Come
3: lasciate
1: l'avevi
3: stare...
1: messo il lucchetto?
3: Magari non benissimo.
2: Magari non benissimo.
3: Ciò non vuol dire. Io ho una grande fiducia nell'essere umano.
2: È lì l'errore.
3: E molto spesso questa fiducia mi ha portato a delle cose positive.
1: Però non c'è sensazione più brutta, dicevo fuori onda, di quando tu arrivi nel luogo in cui hai parcheggiato, certo, l'auto, la moto, certo, la bicicletta.
3: Con una chiara idea di dove l'hai posizionato. Cioè, come se avessi un GPS lì nella testa.
1: Non c'è. Io l'avevo messa qua. No, io ero proprio 100%. Qui
0: è vuoto.
1: È
0: vuoto.
1: Dov'è? Avrò sbagliato.
2: La prima cosa che
1: dico. No, perché magari sai, gli altri giorni la metto di là, vado a vedere. Non c'è. No, io l'ho messa qua. Cioè, la mia memoria non minga. Era qua.
3: Non c'è. Sapete perché l'ho vissuta bene forse questa volta?
1: Sì,
3: perché
1: dici.
3: La stessa cosa l'ho vissuta su un'auto.
1: Ecco.
3: E vi posso dire che sicuramente è più traumatico.
1: Certo.
3: Era sempre dopo una diretta.
1: Era stupito. Era successo anche quando eravamo in tour, mi sembra zona Firenze.
0: C'è.
1: Avevamo parcheggiato il nostro van.
0: C'è.
1: In una zona a rimozione forzata. Adesso non ricordo per quale motivo, ma sicuramente. Arriviamo e quella brutta sensazione di arrivare
0: non
1: lì
0: c'è.
1: E dire.
0: Non c'è.
1: Era qui.
0: Sicuro.
1: 100%. Ma no. Niente.
0: Posso però fare un plauso al savoir-faire che ha avuto Pedro. Cioè, perché fossi stato io,
1: chiaro,
0: la prima cosa, una canzone di Ligabue, Urlando contro il cielo.
1: Certo.
0: No, cioè, non ha detto una parola.
3: Perché sono ricco e quindi posso comprarne altre 300. Perché sono ricco e quindi ne posso prendere. No,
4: assolutamente
0: vero.
4: Mi sei anche un po' braccino, se posso dire. Quindi adesso la bicicletta mi sa che non la ricompri.
3: No, prendo una più bella.
1: Ce la farà regalare a Natale, va bene. 331 80 90 101. Vi è mai capitato di vivere quella sensazione? Proprio quella di arrivare lì dove avete parcheggiato e...
0: Ma...
1: Non c'è. Era qua, ma no. Che è successo?
0: 331 80 90 101. Ora è Sheeran. Every time.

0: Safe, parlare d'amore su R101.
1: Storie incredibili, le vostre, trafficanti. Abbiamo parlato del furto subito dal nostro Pedro qui fuori dalla radio. Che posto veramente tetro, no? Qui
2: temibile,
1: fuori.
2: Temibile, temibile, altro che Safe che abbiamo appena ascoltato.
1: E quindi niente, vi abbiamo solleticato un po' la memoria pensando a quei momenti in cui anche a voi è successa la stessa cosa.
0: Siete andati a parcheggio, ma era qua, mi ricordo, l'ho messa
1: te
0: qua.
1: Te lo giuro.
0: E non c'era più. Tra poco vi mandiamo in onda.
3: I trafficanti di R101.
4: Maglie e body te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi te Zenis, online e app.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
8: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, come una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile.
14: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
13: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alicia Keys, No One, su R101. Siete insieme ai Finlay, amici trafficanti. Si parlava di... Purtroppo sarà successo a qualcuno di voi di quella volta che magari siete arrivati al vostro bel parcheggio dove avete lasciato la moto, la bici, la macchina.
1: Il cuore, ragazzi. Perché io adesso ho fatto finta che questa cosa non mi abbia fatto soffrire, ma il furto che ho subito di ieri della mia bicicletta mi ha fatto male.
0: Ecco,
1: scoprirò, probabilmente mi arriverà forte durante il weekend quando avrò modo di pensare.
2: Metabolizzare.
0: Ecco, il parcheggio, voi siete arrivati lì davanti ed era vuoto. Avete immaginato, vabbè, ho sbagliato, l'ho parcheggiata nell'altra strada, pirla io. Invece no,
2: ti dirò, le storie dei nostri trafficanti superano anche questa idea.
3: No, ragazzi, che mi avete fatto ritornare in mente? Tanti anni fa un mio amico mi racconta che stava vendendo la moto e quindi aveva messo l'annuncio. Sì. Lui lavorava in banca, fuori dalla banca è venuto questo tizio. Gli ha detto sì, però la posso provare? Lui ha detto no. Sì. Non è più tornato.
0: No.
3: E mentre me lo raccontava, io non sapevo se ride perché immaginavo la faccia di lui che dopo 5 minuti, vabbè, ma arriva. Dopo 10 minuti, vabbè, ma torna. Dopo un quarto d'ora, dopo 20 minuti, mi sa che me l'hanno fottuta.
0: Ma no.
3: Mirko da Roma.
4: Ma questo è come quando Fantozzi ritira la pensione, fa in tempo a scendere dalle coste e lo scippano in un secondo e mezzo.
1: Ma poi magari adesso, cioè, sta facendo un giro lungo, cioè nel senso, un bel rodaggio di 8 anni e poi ritornerà di fronte a quella filiale, no?
0: Incredibile.
5: Anno 1999, compro l'Audi dei miei sogni, usata da poco, pagata un rene, la metto lì bella lustra, la parcheggio sotto casa, dopo 4 giorni è sparita e ho detto boh, l'avrò parcheggiata di qua, l'avrò parcheggiata di là. No, a quel punto ho fatto il primo giro dell'isolato correndo, il secondo urlando, il terzo non si può dire, fino a quando non mi fermò una pattuglia dicendo ma è successo qualcosa, ma voi avete portato via una macchina targata così? No. E quindi? Quindi mi hanno detto loro, l'hanno rubata, vado a far denuncia.
2: Devo
5: Paolo
2: dire,
5: da Milano.
2: Però grande intuizione da parte...
1: Cioè, e grande sensibilità.
0: purtroppo è accaduto a tanti di noi, a tanti di voi. Le vostre brutte esperienze a riguardo. Però adesso ci ridiamo,
2: ma
0: anche
2: certo,
0: sopra.
2: Ma cosa vuoi fare? Vuoi piangere?
0: E che devi fare ormai? 331 80 90 101. E tra poco vi mandiamo in onda, naturalmente. A bordo con noi ora su R101 i Coldplay con la loro Paradise. Per voi, amici.

0: Bella Langley, Choosing Texas su R101.
1: E uno pensa sempre che le cose peggiori succedono, che ne so, tipo in Texas. E invece no, succedono anche qui, fuori dalla radio.
2: Dappertutto, dappertutto.
1: Ma non è colpa tua che metti male il catenaccio della bici, no. No, è colpa dell'umanità, giusto?
2: Vabbè,
3: ma certo, scusami.
2: Certo. Guarda che in tanti paesi non si mette neanche il catenaccio alla bici, ma la bici la ritrovi.
1: Ho capito, però allora te
3: no, la civiltà del posto si vede anche in queste cose.
4: E non lo mettere proprio, possiamo.
1: La prossima volta ne trovi
2: sì,
1: due.
2: Quasi, quasi, quasi, quasi.
5: I trafficanti di R101.
0: Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Due giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili.
3: Come la cassa Bluetooth portatile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di €29,99. Solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte.
1: La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani. Scoprite tutti i dettagli su Amazon.it/prime.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Viper.it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0, TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
4: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
8: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
8: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
8: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
7: Mina. Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.
20: Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Dici che lo conosco?
24: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
23: Ah, quello naturale, senza additivi.
24: Bravo.
23: DOP, solo carne italiana.
24: Esatto.
23: Il crudo.
24: E allora non lo conosci.
23: Perché non è crudo, è Parma.
25: Piacere, prosciutto di Parma.
26: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
27: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
28: Sognare una vacanza d'inverno?
29: Previsto.
28: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
29: Inaspettato.
28: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
29: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
28: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: avanti, amici trafficanti. Tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101.
1: Ciao, Ora 101. Mi metteresti per favore una canzone di Eminem? Quella che volete, ma fatemelo ascoltare, vi prego. Grazie mille. Un bacio a tutti voi.

0: Eminem, Rihanna, The Monster su R101, la canzone che gli fa stare bene, torna tra un'ora circa. Continuate a mandare le vostre richieste al 331 80 90 101, stesso numero al quale ci state raccontando delle vostre disavventure.
1: Le vostre storie sono molto interessanti perché, devo dire, fanno un po' da effetto placebo sul nostro Pedro, che devo dire si sta rinfrancando sentendo...
0: Si sente meno solo.
1: Casi molto simili, no? A lui hanno rubato la bicicletta e a qualcun altro...
2: Febbraio, festa degli innamorati.
1: Sì.
2: Mio marito mi chiama verso le 5 del pomeriggio da Milano, dove stava lavorando Pietro, e mi dice: Franca, mi hanno rubato la macchina. No. Dovresti venire a prendermi perché sono a Milano Fiori e non so come fare a tornare a casa. Allora prendo su, vado a Milano Fiori con la mia macchina a prenderlo, e me lo sono trovata nel parcheggio in mano una pianta gigantesca, un fiore di coco enorme, perché la festa degli innamorati me l'aveva comprato e mi ha fatto una gran tenerezza. Però la macchina era effettivamente sparita.
1: Vabbè.
2: Ciao, vabbè. Franca da Bergamo.
1: Quante probabilità c'erano che a Milano Fiori uno si presentasse con una pianta di fiore di cocco?
3: Beh, comunque romantico.
0: Visto che il pomeriggio era stata una cacca, era giusto rivedere col cocco.
1: Voleva fare, ragazzi,
0: volevo essere cacofonico.
1: Voleva fare il gioco di parole tra cocco e cacca. Facciamogli sentire il nostro affetto.
0: Mio figlio avrebbe riso.
1: Però.
0: Solo lui. Prego.
4: Ciao trafficanti, io quest'estate ero in Germania a lavorare, ho preso l'aereo per andare in Svizzera a un festival musicale e il mio collega ha deciso di lasciare il portafoglio a casa, aveva paura che glielo rubassero, si è portato solo i documenti dietro. E niente, a me al festival mi hanno rubato il portafoglio alla fine, che me l'ero portato. E poi quando siamo tornati a casa in Germania c'erano entrati in casa e aveva rubato pure a lui.
1: Ragazzi,
0: è incredibile.
1: Lo so, fate una cura, non so, Lourdes, è incredibile.
0: Però è un'ottima tecnica per farsi offrire da bere a tutti. Tutti, no? Non portare il
5: non
0: portafoglio.
5: Non hai un altro bel gioco di parole, niente, perché
0: no.
5: Di prima.
0: Non ti viene in mente nulla?
1: Ragazzi, sta facendo un corso di stand-up comedy. Diamogli tempo e arriva.
0: One Republic su R101. Salgono a bordo con noi. Ci cantano Someday.

0: R101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica su R101.
2: Lombardia.
1: Cosa?
2: No, dico, è dedicata a Milano, che è in Lombardia.
1: Ah, tu stai giocando da solo al Giro d'Italia. No, ma giochiamo insieme. Tra poco al Giro d'Italia vi elencheremo una serie di specialità tutte italiane, personaggi famosi, monumenti
3: riconducibili a una regione specifica.
1: Ecco, ci direte uno per uno da che regione provengono queste cose.
2: 331 80 90 101, questo è il numero per candidarvi. Prima però le news. TGcom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Esther Oletto. Alla Camera dei Deputati approvati i primi due articoli della legge elettorale sui quali il governo ha posto il voto di fiducia. Il testo contiene le preferenze introdotte dal Senato e l'aumento delle firme. Domani toccherà il terzo articolo, mentre l'approvazione finale sull'intera riforma è prevista per giovedì a scrutinio segreto. Gasolio, scaduto lo sconto sulle accise, prezzi in salita e governo alla ricerca di una soluzione. Vice ministro Leo, ci stiamo ragionando, non c'è una decisione, e si alza la soglia del price cap Eni. Il diesel costa 2,25 euro al litro. Scontri e incendi in Francia durante le manifestazioni studentesche. Le più colpite Parigi, Lione e Strasburgo. Chiusi licei sino a venerdì. Il presidente Macron convoca il governo. Per Donald Trump è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Jessica Moretti, proprietaria del Constellation di Crans Montana, ha inoltrato la richiesta di un'indennità giornaliera per infortunio sul lavoro collegata al rogo del locale che a Capodanno è costato la vita a 41 giovani. 115 furono i feriti. L'assicurazione Zurich ha aperto la pratica come prevede la legge elvetica. Ex Ilva, sindacati convocati a Palazzo Chigi giovedì prossimo. Il procuratore generale della Corte di Cassazione apre ad alcuni ricorsi dell'azienda contro lo stop dell'area caldo. Le sezioni unite si pronunceranno il 20 ottobre. Yannick Sinner salta anche le finals. La mia stagione è finita, annuncia il numero uno del tennis mondiale in un video. Deve seguire un trattamento per l'infiammazione del ginocchio, ma la GO commissario della Federcalcio, la giunta CONI, vota all'unanimità. Elezioni il 14 dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
5: R101, traffico e mobilità.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita ad Almine provenendo da Milano per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. E ancora code a tratti tra Nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. Sulla A8 verso Varese, coda tra Nodo con la A4 Torino Trieste e Milano Nord per traffico intenso. Sulla A7 in direzione Milano invece code per traffico intenso tra Barriera di Milano e Allaccio Tangenziale Ovest di Milano. Sulla A14 in direzione Bologna, segnaliamo una coda tra Pescara Sud e Pescara Ovest per lavori. Infine, sulla statale 65 della Futa, corsia chiusa a causa incidente a incrocio provinciale 129 San Piero a Sieve. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19:03 minuti su R101 di nuovo. Buonasera dai Finlay, Pedro, K e Dani in diretta fino alle 20 insieme a voi amici trafficanti. Siamo pronti a giocare al Giro d'Italia. Ecco il regolamento, vi elencheremo 10 specialità, 10 eccellenze tipiche tutte italiane, prodotti alimentari, monumenti, nomi di piazze, stadi, personaggi famosi. Uno per uno ci direte da che regione provengono, in che regione si trovano queste cose.
1: Occhio perché Pedro ve le dirà, sì, ve le elenca, ma userà degli accenti e dei dialetti ai più sconosciuti.
2: Cioè, quando è buono lo gnocco fritto.
1: Vedi, lo gnocco fritto, che tu me lo piazzi lì, no? In Romagna, in
2: gnocco
1: Emilia.
2: Gnocco fritto, buonissimo.
0: Lui te lo dice in sta roba che sembra siciliano,
1: ma non lo sa
0: fatto male.
1: Lui,
2: insomma,
1: ecco.
2: Non è emiliano.
0: Per giocare con noi basta candidarsi con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
1: Rispondendo a una semplice domanda d'ingresso.
0: Dai.
1: Dove?
0: Mm.
1: Dove?
0: Dove?
1: Sì.
0: Dove sì?
1: Mangiano?
0: Eh?
1: Sì. Dove?
0: Si mangiano?
1: Sì, mangiano,
0: sì,
1: è molto
0: capito.
1: Chiaro, no? Dove si mangiano i cantucci.
0: I cantucci. In che regione?
1: A Cantù.
2: I cantucci buonissimi sono in Cantuzzi.
1: Gianni, non è così banale.
0: Ah no?
1: No,
0: a Cantù. Fatevi avanti.
2: Veneto, un cantuccio buonissimo.
0: No, Veneto. Fatevi avanti. 331 80 90 101. E ora Robbie Williams su R101. Questa è Love My Life.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo.

0: caduta.
1: Pinguini tattici nucleari su R101 con Scooby-Doo.
2: Bergamo, Lombardia.
1: Bravo, però non sei tu a dover giocare, ma sono i nostri ascoltatori.
2: Mi sto allenando, Dani.
1: Hai fatto anche una domanda preliminare poco fa, chiedendo
2: dove?
1: Dove?
2: Dove si?
1: Dove si?
2: Dove si mangiano? Dove si mangiano i cantucci?
1: I cantucci. Allora, è al 331 80 90 101 tra i vari candidati, il più veloce.
2: Solo lui poteva rispondere più veloce di tutti.
1: Chi?
2: Diamo il benvenuto all'Aquila da Varese.
1: Ciao Aquila.
2: Aquila.
1: Aquila, ci sei?
3: Pronto?
2: No, no, evidentemente.
1: No. Sì, vabbè, ma due giorni su due sta roba. L'Aquila adesso si è allontanata dal nido. Evidentemente lontano dal nido non c'è più campo. Proviamo a recuperarlo.
2: Ce la facciamo entro
1: sei mesi. In caso contrario, dato che ieri sono stato io la vittima sacrificata.
2: Dani, facciamo il ripasso anche di questo.
1: Ho giocato il
2: giochi tu adesso.
1: Adesso tocca a te. Una volta a testa. Vediamo se quest'Aquila riesce
2: perché
1: a ritornare.
2: Perché devo sempre fare la pecora espiatoria io? Non ho capito.
1: Pecora espiatoria.
2: Vabbè, sempre un...
1: Allora, serve il capro. Ah, ok, non avevo capito la battuta.
2: Beh, Pedro, io sto facendo il secondo anno di stand-up comedy. Sono a livello successivo.
1: Ma se questi sono i risultati del secondo anno, mi sa che mi fermo al primo. Ripetiamo il regolamento intanto. Vi elencheremo una decina di specialità, di eccellenze tipiche tutte italiane. Da monumenti,
2: cibi, alimenti, cibi, piatti,
1: vini, personaggi famosi. E uno per uno ci direte da che regione provengono queste cose. Naturalmente occhio al nostro Pedro, che le elencherà con degli accenti regionali che nulla hanno a che fare con la reale regione.
2: Aquila, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
4: Sì, ciao ragazzi.
1: Eccolo l'Aquilotto. Caro Aquila.
4: Scusate, ma è caduta la linea. Ci
1: dai, ce l'abbiamo fatta, ti abbiamo ripreso. Quando sei pronto iniziamo con l'elenco,
4: Sì, ok.
1: Dai.
2: 3, 2, 1, vai Aquila.
5: Aquila, dove si trova il Museo Egizio?
1: In che regione?
4: Sento malissimo, cazzo.
5: Aquila!
2: Faglieli senza l'accento, se no. Cioè.
5: Il Museo Egizio!
2: Il Museo Egizio.
4: Torino, Piemonte!
1: Piemonte. Oh. Valentino Rossi, di dov'è? Tac!
4: Puglia, Emilia!
5: No, no, Marche, ripartiamo! Il Museo Egizio!
4: Piemonte!
1: Valentino Rossi, tac!
2: Ma?
1: Non era Emilia.
2: Marche, giusto.
1: Marche.
5: Le panelle, dov'è che si mangiano buone nel panino?
2: Sì.
5: Le panelle.
4: Le panelle. Sicilia.
2: Bravo.
5: Valdobbiadene. Il prosecchino.
4: Veneto.
2: Sì.
5: Il Gargano, dov'è invece?
4: Puglia.
5: Il Teramo, la città di Teramo, bellissima, dove la trovi?
4: Teramo Abruzzo.
5: Sì. Il culatello, dove lo mangi il culatello?
4: Emilia.
5: Vincenzo Iaquinta, grande campione del mondo 2006. Vincenzo Iaquinta. Come gennaio Gattusa.
2: Hai un aiuto.
1: Calabria.
5: E il rapper Rocco Hunt. Di dov'è?
4: Rocco Ante, Campano.
5: Sì. La città di Grosseto, amico mio. Aquila, dov'è Grosseto?
4: Non ho capito.
5: Grosseto.
1: Toscana.
4: Sì.
1: Ottimo.
5: Ce l'abbiamo fatta.
2: Fortissimo.
1: Che la difficoltà del gioco è capire Pedro, non è indovinare la regione.
4: Nonostante il problema,
1: nonostante l'accento, nonostante il segnale, hai portato a casa il trionfo. Bravo
2: Aquila. Dici chi si nasconde.
4: Grazie.
2: Sotto questa maschera da supereroe.
4: Io sono Simone della provincia di Varese.
2: Grande Simone, quanto ti manca per arrivare a casa? Sento che sei in viaggio.
4: Sì, no, mi sono fermato all'autogrill. Penso un'oretta sono in quel di Varese.
2: Dai, facciamo il tifo per te, mi raccomando, non mollare.
4: Grazie, siete grandi ragazzi, mi fate compagnia.
1: Tu di più
4: al ritorno.
1: Tu di più. Ciao Simo.
5: Ciao.

0: R101 Golden
1: Ticket. Dai che c'è una bella sorpresa per voi. Mandateci un sms al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama.
2: Il più veloce si porta a casa due biglietti per il concerto di Irama il 12 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma.
3: Quindi amici, non perdete altro tempo. Sms al 331 80 90 101 con scritto R101 Irama e in bocca al lupo.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
9: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
8: E dietro la grigliata?
9: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
10: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli €10. Accendi la tua candela profumata preferita a €3 e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia...
10: E lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6 euro.

0: di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
1: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: RTL 101. Golden Ticket.
1: The winner is...
2: Allora, vi abbiamo promesso 2 biglietti per andare a vedere il concerto di Rama 12 dicembre, Palazzo dello Sport di Roma.
3: Se li porta a casa Cristina dalla provincia di Milano. Ciao Cri!
2: Ciao Cri!
3: Ma niente, oggi
4: così, cadono dalle emozioni.
3: Abbiamo pagato la bolletta. Abbiamo fatto la ricarica al telefonino.
4: Posso fingere di essere Cristina?
3: No. Dai.
2: No, ti prego.
3: Ciao
2: no.
3: Cristina.
5: Ciao ragazzi.
3: No, ti prego. Sei felice?
5: Sì.
3: Chi evviva. Porti con te?
2: Dai, che ne sa, manco il Cristina lui.
5: Il mio ragazzo.
3: Benissimo. Vabbè. Cristina, divertiti e facci sapere com'è andata. Mi raccomando, continua ad ascoltare i trafficanti di R101.
0: Golden. R101.

0: David, Next Summer su R101.
1: Dove sarà? Si starà godendo il viaggio di nozze?
0: Sì, allora, probabilmente, cioè, probabilmente
2: ieri ha messo su Instagram delle nuove foto, delle nuove foto.
0: Perché
2: del
0: litigate lei e Pedro?
2: Del matrimonio, e okay, ha fatto anche Dove Cameron. Certo. Ha scritto che è privilegio in inglese. L'ha scritto, l'altro l'ho tradotto io.
0: What a privilege.
2: Sì, una roba del genere. What an honor.
0: What an honor.
2: Sì, mazza che poterti chiamare mia moglie. Una roba del genere.
3: Bellissimo. Che dedica meravigliosa.
2: La notizia la potete anche ritrovare molto più dettagliatamente su r101.it.
3: Anche perché se ci dovessimo fidare delle sue parole non avremmo capito una mazza.
4: Ragazzi, comunque complimenti, perché la vostra improvvisazione è da 10 e lode. Guarda, ciao.
3: Ti dico solo questo. Cioè, non c'è nulla, e nulla di scritto o preparato.
0: Mai, questa roba si sente.
3: Per avvalorare la sua tesi.
0: Però nel corso degli anni, appunto, a furia di non esserci nulla di scritto, qualcosa l'abbiamo imparata.
3: Faccio un esempio, Pedro, mi fai, ti faccio, per farti capire il livello, no?
0: Che fate?
3: Fammi un... tre pesci.
0: Come tre pesci? Ti faccio il dentice, che è il mio...
3: Sentiamo?
2: Ah,
3: bello questo.
2: Ah, beh.
3: Fammi la cernia. Come fa? Signori, adesso arriva quello forte. Pesce palla.
0: Bravo.
3: Questo è un assaggio.
2: Un mastino napoletano dei tuoi.
3: Bello.
0: Ragazzi, torno in vacanza, me ne vado di nuovo.
3: Ci si diverte, Dani, qui ci si diverte. E ci pagano
0: Annalisa e Madame.

0: Annalisa e Madame Amica su R101.
1: È piaciuto? Non vorrei lasciare i nostri trafficanti così.
2: Io
1: con
2: sì,
1: la
2: invece.
1: In bocca.
2: Io li lascerei contenti come sono.
1: No, perché nel frattempo si è aggiornato il software. Pedro, mi fai un pesce martello? Boom! Senti qua che roba. Cioè, capito? Qua è altro livello.
2: Si è fatto bassissimo male, come livello.
1: Un po'.
2: Ah, pure.
3: Un po'.
2: Complimenti.
3: C'è un'infermeria qui in radio.
2: Il settimo piano.
1: Torniamo tra poco.
4: I trafficanti di R101.
5: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24. Non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro, fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene! Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
13: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
14: Beamer. Energia positiva.
15: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
17: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
21: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
22: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
21: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
23: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
24: Wow! 19 e 46 minuti su R101, tocca a voi scegliere una canzone da mandare in onda ora, la canzone che vi fa stare bene.
25: Ciao R101, sono Gloria, la canzone che mi farebbe stare bene è One Love degli U2.
24: One, chiama One e noi te la mettiamo volentieri. Come facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera, raccogliamo le vostre richieste e vi accontentiamo con la canzone che vi fa stare bene. You two, One.

0: 321 su R101 era la canzone che vi fa stare bene.
1: E non è cortocircuito se vi dico che One, U2, 50 anni, non sono numeri,
0: quanti
1: a
0: numeri?
1: Caso. Perché U2 quest'anno festeggiano 50 anni di carriera.
0: Mamma
1: per
0: mia.
1: Una band unica.
0: Mamma
1: One.
0: Mia.
1: Only the one.
0: 50 anni, incredibile.
2: 50 anni portati benissimo, lo dimostrano le ultime pubblicazioni.
1: Ma anche guardando te dico, cioè loro sono
2: noi siamo a 20 di carriera
1: alla grande, sì, sì.
0: Vi ricordiamo che la canzone che vi fa stare bene è a vostra scelta. La potete scegliere una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, qui su R101. Fatelo con messaggio vocale al 331 80 90 101. E ora Dua Lipa.

0: e Fabri Fibra.
1: Che fate gli applausi?
2: No, ma Dani, questo applauso è partito da lontano, è partito dalle 18, perché noi oggi abbiamo fatto la storia.
0: Hai visto? Ma che punta. Ma gli applausi li fa il pubblico,
3: la storia, la geografia, la matematica, c'è stato tutto.
0: Se siete stati, siamo stati bravi, lo dicono gli altri.
4: Sono fuori, noi li sentiamo da qui, ma nei microfoni non si possono.
0: Dai, tra poco c'è Yaki in diretta, da domani, grazie a tutti i trafficanti, noi siamo i Finlay e questa è R101.

0: I trafficanti di R101 ringraziano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Scontri e arresti in tutta la Francia oggi a causa delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone in piazza. Il presidente Macron convoca intanto il governo, sospese le lezioni nei licei francesi fino a venerdì. Dall'Italia con la politica, domani alla Camera terzo voto sulla riforma della legge elettorale che oggi ha incassato i primi due voti di fiducia, giovedì in programma il voto segreto sull'intero provvedimento. Ed è muro contro muro tra centrodestra e opposizioni sull'argomento, maggioranza compatta, centrosinistra sul piede di guerra, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere sull'argomento entro febbraio. Caro carburanti, dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. E i consumatori parlano di tradimento da parte del governo. Il vice ministro dell'economia Leo promette impegno. Ci stiamo lavorando, afferma Leo. Non c'è una decisione. Chiudiamo con il calcio. Brutte notizie per il Napoli, ma anche per la nazionale. Lesione di medio grado al polpaccio destro per Vergara, infortunatosi nel match con la Turchia dell'Italia di Maldini, previsto per Vergara poco meno di un mese di stop. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra il nodo A1 Villa Literno Pomigliano e il nodo A1 Acerra Fragola in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per traffico anche sulla A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola viaggiando verso il capoluogo toscano. Sulla A14 invece un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 62 della Cisa si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Aulla e Caprigliola, procedendo verso l'incrocio Sarzana. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: R101 Stories con
1: la festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.

dopo le 20 al via adesso le stories di questo martedì sera 6 di ottobre, siete su R101 amici da Yaki, una buona serata a tutti, buona serata a Michi Ross, Michele Rossetti in regia, a voi al 331 80 90 101 con i messaggi, con le voci per partecipare alla diretta, per renderci partecipi, questo per gli amici in macchina, dei vostri spostamenti di questa serata. Noi ci mettiamo la musica su R101, Imagine Dragons, On Top of the World.

Young, Messi su R101, 20 e 10 minuti, buona serata a tutti. Tra l'altro, canzone con un titolo che è più appropriato di questo. Non c'era Messi con il numero 10 sulle spalle, questa sera anche io a maglia dell'Argentina, perché a luna di notte Lionel Messi giocherà la sua ultima partita nel calcio internazionale con l'Argentina contro il Benin a luna di mercoledì 7 ottobre, quindi fra 5 ore circa, per un addio al calcio internazionale che farà commuovere tantissimi tifosi in giro per il mondo, me sicuramente compreso. Buona serata a tutti i ragliacchi, queste sono le stories con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. Tanti amici e amiche al 331 80 90 101 che stanno condividendo il ritorno verso casa, e non solo, ad esempio saluto Ludovica che si sta preparando per il primo appuntamento. Lei è tornata da casa mezz'ora fa dopo una lunga giornata di lavoro, adesso preparazione perché stasera primo appuntamento con, scrive, cito, un ragazzo che promette bene, quindi in bocca al lupo a Ludovica, in bocca al lupo anche al fidanzato, e al fidanzato, scusate, al futuro possibile fidanzato, sicuramente al suo date, come direbbero i giovani di oggi. Io proprio riguardo ai primi appuntamenti oggi leggevo un articolo interessante che confrontava quelli che sono i prezzi medi, la spesa media per un appuntamento romantico fra America e Italia. In America si spende in media per un appuntamento $250 fra ristorante, drink, benzina, magari cinema. In Italia noi diciamo anche la faccia di Mickey Ross, 250, però in Italia sono 150. Comunque questa qui è un'indagine fatta fra persone che hanno fra i 28 e i 35 anni, quindi comunque già un appuntamento un pochino più adulto rispetto a quello che potrebbero avere magari due 17enni, 18enni, dove si fa un'uscita al cinema il pomeriggio, un drink, una pizza e siamo tutti contenti. A 30 anni è già un po' più dispendioso un primo appuntamento. Una cosa che non specifica, o meglio, che tende un po' a girarci attorno l'articolo, è il momento del pagamento, che è sempre una cosa abbastanza divertente quando si sentono le opinioni più variegate. Noi lo chiediamo a voi, dato che su R101 abbiamo la fortuna di avere un pubblico estremamente variegato. Domanda del secolo: chi è che paga al primo appuntamento? 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre teorie. Spiegateci ovviamente anche perché paga uno, paga l'altro, si paga 50 e 50. Lo scopriamo tra poco. Nel frattempo il nuovo singolo di Elisa nelle stories si chiama Kintsugi.

My Body Isn't Ready, 20 a 19 minuti, buon martedì sera di Stories da Yaki. Abbiamo posto la domanda del secolo che continua ad attanagliare le menti di uomini e donne ai primi appuntamenti, ovvero a un appuntamento romantico, il primo in questo caso in particolare, chi è che tira fuori il portafoglio alla fine? Chi è che paga? 331 80 90 101, messaggi e voci per condividere le vostre opinioni, tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Isopar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.

0: detective.it.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
3: Guarda, guarda, prova a indovinare.
4: È chiarissimo.
2: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
5: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
3: Ecco, l'ha detto lui.
4: Ma allora possiamo dire quando?
5: Da stasera in prima serata, Canale 5.
4: Ho capito, ma dice tutto lui. Non c'è neanche modo di...
6: Ma... uffa.
2: Vabbè, ma no, fatevi che permalosi, fate tutto il programma.
4: Io ho capito, ma non è obbligato mica cosa sua presentare.
2: Sarà durissima.
7: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95€ al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99€. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque. Con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
13: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: R101 Meteo.
17: Ben trovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Nuvole diffuse su gran parte del paese. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore sul settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Nel frattempo, soprattutto a partire dalle prime ore del pomeriggio e poi in serata, tempo in peggioramento sul nord-ovest. L'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci su Liguria e Toscana nord-occidentale. Venti in prevalenza meridionali. Temperature massime in calo al nord, senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove, con valori ancora oltre la norma. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
16: R101 Meteo con...
18: Capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vasco Rossi, un senso nelle stories di R101. Sono le 8:30, buon martedì sera a tutti da Yaki. Stiamo dando voce a questo dibattito che dura da secoli, no, dibattito che dura da quando hanno inventato i ristoranti, ovvero a chi è che tocca pagare a un primo appuntamento, chi è che alla fine di un primo appuntamento romantico, si intende, deve tirare fuori il portafogli. Al 331 80 90 101 le vostre voci, le vostre opinioni, sentiamo.
1: Per quanto riguarda me, al primo appuntamento ognuno ha sempre pagato il suo, così si è sempre evitato l'imbarazzo, dai, diciamo così.
0: Ma non è più imbarazzante dire ognuno paga il suo? Cioè, al momento, anzi, se uno dei due prendesse iniziativa, quell'imbarazzo si leverebbe del tutto. Più che altro arriva il cameriere con il conto, cioè, è proprio il dividere a metà che secondo me in quel momento scatena l'imbarazzo. Poi magari mi sbaglio, eh.
2: Ciao Yaki. Allora, ciao. Secondo me, indipendentemente uomo o donna, chi invita paga. Quindi chi invita sceglie il posto, paga, sperando che poi l'altro la volta dopo contraccambi.
0: Bello, questo è uno dei dibattiti appunto che hanno coinvolto più persone al mondo, anche tante celebrità si sono esposte in tal senso. La nostra amica troverebbe un ottimo compagno per un primo appuntamento in 50 Cent, uno dei più grandi esponenti del mondo hip hop degli ultimi 30 anni. Lui dice: chiunque abbia avuto l'idea di uscire deve pagare. Se chiedi tu di uscire, paghi tu, perché scegli il ristorante e il budget. Se quello che c'è nel portafoglio di qualcuno influenza la tua decisione di starci insieme, non uscite proprio. Vi trovereste, secondo me, molto molto bene. Il chi invita decide, cioè il chi invita paga, è una di solito delle regole che vanno per la maggiore. 331 80 90 101 per le vostre voci, per le vostre opinioni su R101. We are golden, c'è Mika.

0: su R101 nelle stories stiamo affrontando l'annosa questione: chi paga? Al primo appuntamento, al 331 80 90 101, state condividendo con noi le vostre opinioni. C'è chi dice paga chi invita. Sentiamo anche qualcun altro. Sentiamo.
1: Tendenzialmente chi invita paga. Poi poi vedi il proseguo. Se paghi sempre te, a un certo punto dici: ascolta, ma forse dall'altra parte ho una pezzente, quindi
0: no,
1: non continuo a pagare e la lascio stare.
0: No, perché parole forti da un uomo molto strano. No, sì, vabbè, okay, capisco l'idea, ovvero paga chi invita. Poi, ovviamente, se si va avanti e continua a pagare lo stesso, può sembrare un attimino. Almeno il gesto dall'altra parte sarebbe carino. Qualche volta. Ne continuiamo a parlare tra poco. Adesso su R101 c'è Giorgia.

Ma Parafulmini, il nuovo singolo di Giorgia, lo ritroviamo alle 20:43 minuti nel martedì sera di Stories di R101. Da Yaki, buona serata. Alle 23:43 significa che tra poco, veramente poco, arriva la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora, verso il 45esimo minuto, a scegliere il brano che va in onda siete voi. 331-80-90-101, con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce. Tra poco scopriamo chi ha scelto il brano e ovviamente la canzone.

0: Siete pronti per risparmiare alla grande? È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. 2 giorni di grandi offerte su elettronica, prodotti per la casa, cucina e molto altro a prezzi incredibili. Come la cassa portatile J-Lab J-Buds Party con il 57% di sconto al prezzo esclusivo di 29,99€ solo per i clienti Prime fino a esaurimento scorte. La festa delle offerte Amazon Prime continua fino a domani, scoprite tutti i dettagli su amazon.it/prime.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 7 ottobre c'è la promozione miglior prezzo dell'anno Penny. Carta igienica Rotoloni Regina, confezione da 8 rotoli a 5,45€. Maggiori informazioni su penny.it.
4: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Shh! Ale, Franz, venite!
8: Michelle!
9: Cosa c'è?
10: Avete saputo la novità? Zelig su Canale 5!
8: E quindi?
9: Un amico segreto.
11: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz.
8: Ma lo presentiamo noi?
10: E certo, non sapevate?
9: Ale è svenuto.
10: Oh no!
9: Ci vuole la respirazione bocca a bocca.
10: Lascialo giù svenuto.
11: Zelig 30. Da stasera in prima serata, Canale 5.
12: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
13: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
14: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
15: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
14: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
15: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
14: Quello è sicuramente un brutto affare.
16: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring con la festa delle offerte Prime. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 7 ottobre.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
18: Sì.
19: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
17: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
22: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: 7.48 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, l'avete scelta voi come sempre al 331 80 90 101, quindi sentiamo.
1: Sono Marcello da Otranto, per la canzone che mi fa stare bene, Yuri Tims, Sex Crime. Sex

0: Time 1984, l'anno appunto della pubblicazione 1984. Gli Eurythmics, la canzone che ci fa stare bene alle 20:52 del nostro martedì sera di Stories. Il prossimo appuntamento tra meno di un'ora, 331 80 90 101, per scegliere la canzone che vi fa stare bene, ricordando che il prossimo appuntamento è con l'R&B e con l'hip hop anni 90-2000. Per chiudere un pochino il discorso chi paga il primo appuntamento, sentiamo un'altra voce.
1: Sono Serena da Milano.
0: Ciao Serena.
1: A me sta bene tutto. L'emancipazione, siamo negli anni 2000, chi invita, chi non invita,
0: sì.
1: Vabbè, però ho 50 anni, un po' l'uomo deve essere cavaliere, quindi se si esce a cena deve essere l'uomo a pagare. Io poi posso fare il gesto, dire no, ma dai, dividiamo, piuttosto che oh grazie, ma che carino, ringraziare sempre, buona educazione sempre, ma secondo me l'uomo deve pagare.
0: Allora, partendo dal fatto che secondo me non esistono risposte giuste quando si parla di questa cosa, l'importante è che due persone si trovino con la stessa idea quando si va per pagare il primo appuntamento. Io mi trovo molto d'accordo con la nostra amica, ma perché appunto, come ha detto, c'è l'emancipazione, secondo me con questo c'entra ben poco. Non è che l'uomo paga al primo appuntamento perché tu non sei in grado di pagare, non te lo puoi permettere. È lo stesso motivo per cui un uomo apre la porta quando si entra in una stanza, non è perché tu non sei in grado di aprire la porta, ma perché è un gesto di cavalleria. Secondo me sono quelle cose che sono ancora belle nel 2026, per qualcuno sono anche un po' anacronistiche, ma secondo me la cavalleria rimane. Poi se l'uscita è andata bene, di solito dopo la cena magari c'è un drink, un gelato, qualcosa, lì si può fare il gesto dall'altra parte e dire pago io. E comunque mi piace, come ha detto, non va dato per scontato, c'è il grazie, assolutamente. Io mi trovo al 100% d'accordo con la nostra amica. Comunque

Manu ciao, viajando por el mundo nelle stories di R101 alle 21 in punto del nostro martedì sera. Con me Yaki fino a mezzanotte, come vuole la nostra consuetudine. Tra pochissimo si gioca, ma come al solito non diamo ancora tante anticipazioni su quello a cui giocheremo. Su R101 arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera ad Giancarlo Bastianelli. Il presidente francese Macron convoca il governo dopo la giornata di scontri in tutto il paese nelle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati. Nelle città quasi 500.000 di persone in piazza, in Francia sospese fino a venerdì le lezioni nei licei. Il caro carburante resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi crescono comunque dopo il mancato decreto sulle accise mobili. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. E l'impatto dei costi del caro carburante sta preoccupando la Commissione europea. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, dice la presidente von der Leyen, che sottolinea l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Cambiamo argomento. L'ombra di Mosca sull'arresto dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning, che ha guidato la Bend dal 1998 al 2005. Stando alla Bild, al termine del suo mandato, Hanning avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Russia, non è stata ancora chiarita la causa della morte di una giovane ricercatrice impegnata in un istituto specializzato sullo studio della peste in Siberia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il pericolo per la salute al momento è basso. Nel tennis, stagione finita per Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia l'azzurro che soffre per un problema al ginocchio. Il tedesco Zverev sarà il nuovo numero uno del mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

21 e 3 minuti, martedì 6 ottobre, siete su R101, amici. Buona serata a tutti, ragazzi. Queste sono le stories con me fino a mezzanotte, con Mickey Ross, Michele Rossetti. In regia, tra pochissimo si gioca a Connection, gioco molto semplice. A breve ripassiamo insieme come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, la musica su R101, My Head is a Jungle.

Midnight Sky con Miley a farci da colonna sonora nelle stories di R101, 11 minuti dopo le 9, martedì sera da Yaki. Una buona serata a tutti, ve l'ho anticipato poco fa, è arrivato il momento di giocare a Connection. Come si gioca a Connection? Molto semplice, tra pochissimo vi fornirò 4 nomi, questi 4 hanno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 che cos'è quel qualcosa con la vostra voce. Questa sera giochiamo con attori hollywoodiani. I 4 nomi sono i seguenti. Primo nome, Robert Downey Jr. Secondo nome, Woody Harrelson. Terzo nome, Hugh Grant. Quarto nome, Sean Penn. Questi 4, vi assicuriamo, hanno qualcosa in comune. Sta a voi adesso al 331 80 90 101 dirci cosa. Li ripetiamo velocemente: Robert Downey Jr., Woody Harrelson, Hugh Grant, Sean Penn. Cosa avranno mai in comune? Tra pochissimo le vostre voci su R101 la musica. Il nuovo singolo di Ultimo si chiama Tutto.

Sai con Animal su R101 nelle stories 21 e 18 minuti. Siamo nel pieno del Connection, un gioco molto semplice in cui noi vi elenchiamo quattro nomi e voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. Stasera attori hollywoodiani, i nomi sono Robert Downey Jr., Woody Harrelson, Hugh Grant e Sean Penn. 331 80 90 101 per i vostri tentativi, tra pochissimo vi ascoltiamo, state con noi.

0: sei un fan di Rama. Il tuo giorno fortunato è arrivato. Ascolta R101. Non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per il concerto di Irama. Dentro i tuoi occhi cavano, mentre ti spogli cavano, e non tornerai. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
3: Su Canale 5 arriva Zelig, eh? Sapete chi sono i conduttori?
4: Guarda, prova a indovinare.
5: È chiarissimo.
6: Ragazzi, siamo in radio, non vi vedono.
7: Condotto da Michel Hunziker e Ale e Franz. Zelig 30.
4: Ecco, l'ha detto lui.
5: Ma allora possiamo dire quando?
7: Da stasera in prima serata, Canale 5.
5: Ho capito, ma dice tutto lui. Non ci dà neanche modo di...
8: Vabbè, ma uffa.
9: Vabbè, ma no, fatevi che per malosi, fate tutto il programma.
8: Io ho capito, ma non
5: è un mio domino, non so solo a presentare.
10: Sarà durissima.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
13: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: E lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Media

0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel Mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Le mele di Marlene.
2: Sono Marlene, figlia delle Alpi. Mio padre è il monte, mia madre è la luce del sole. Porta a casa il sapore delle Alpi. Scegli le mele Marlene.
1: Mi fa innamorare.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: sono gli Oasis nelle stories di R101. Oasis che hanno fatto partire un paio di settimane fa la caccia ai biglietti per i loro concerti, ovviamente sold out, tutti esauriti ovunque. Io ho amici che hanno provato a prenderli in ogni nazione d'Europa in cui compariranno. Qualcuno ce l'ha anche fatta, il nostro Marco Santini mi sa che riuscirà ad andarli a vedere a Monaco. Poi ci sono i pochi fortunati che invece riusciranno anche ad andare a vederli vicino a casa, magari in quel di Roma. Beati loro. Sono le 21:29 minuti su R101, stiamo giocando a Connection, gioco molto semplice, noi vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune al 331-8090-101. I quattro nomi sono Robert Downey Jr., Sean Penn, Woody Harrelson, Hugh Grant. Cosa avranno mai in comune?
1: Ciao, secondo me questi quattro attori hanno recitato tutti con Julia Roberts.
0: Allora, sicuramente Hugh Grant con Julia Roberts, Notting Hill, anno 1999. Gli altri tre però non mi pare abbiano mai recitato in un film insieme a Julia Roberts. C'è chi ci scrive che hanno tutti vinto un Oscar. Anche qua Robert Downey Jr. sì, miglior attore non protagonista per Oppenheimer, 2024, il più recente fra questi quattro. Sean Penn, due Oscar, Mystic River e Milk. Woody Harrelson, tre candidature, zero Oscar. Hugh Grant, per quanto mi abbia fatto strano anche leggerlo, non è mai nemmeno stato candidato agli Oscar, ha vinto però Golden Globe e BAFTA per, diciamo, consolazione. Non sono queste quindi le connection che stiamo cercando, provateci al 331-8090-101 con la voce. I nomi sono Robert Downey Jr., Sean Penn, Woody Harrelson, Hugh Grant. Con la voce per provarci, tra poco ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, nelle stories di R101 alle 9:30 di questo martedì sera, a farci da colonna sonora arrivano Ed Sheeran, Khalid, Beautiful People. Amici, buona serata, alzate il volume.

0: Morsi alle 7, c'è Elodie nelle stories di R101, 37 minuti dopo le 21 stiamo giocando a Connection. Che cos'hanno in comune Robert Downey Jr., Woody Harrelson, Hugh Grant e Sean Penn? Sentiamo le vostre voci.
1: Secondo me questi quattro attori sono accomunati dal fatto che hanno delle dipendenze di alcol o di droga. Giulia dal Lago di Como.
0: Giulia dal Lago di Como, che sul finale ci ha dato prova che anche lei, comunque un bicchierino, secondo me un bicchierino di vino questa sera potrebbe essere andato. Allora, Robert Downey Jr. ha dichiarato pubblicamente che ha avuto problemi di dipendenza nella sua vita, sobrio però dal 2003. Woody Harrelson ha parlato di eccessi con l'alcol, ma mai di dipendenza. Sean Penn si sa che gli piace bere, gli piace anche fumarsi le sigarette, però anche lì è lontano dall'essere dipendente. Hugh Grant non risultano assolutamente dipendenze dichiarate. Non è la connection giusta, ma ci si avvicina per qualche motivo, perché qual è quella che stiamo cercando?
2: Quello che hanno in comune i quattro attori hollywoodiani è che tutti e quattro hanno avuto problemi con la legge.
0: Hanno tutti quanti avuto problemi con la legge, sono stati arrestati, Robert Downey Jr. più volte tra il 96 e il 2001, e le sue dipendenze c'entrano appunto con i suoi arresti. Ha avuto anche periodi di carcere e riabilitazione. Woody Harrelson nel 96 per una protesta sulla legalizzazione, nel 99 per una protesta ambientalista, nel 2002 a Londra per danneggiamento. Hugh Grant 1995 a Los Angeles, atti osceni in luogo pubblico, era abbastanza nota come notizia. Sean Penn nel 1987 ha aggredito un musicista sul set di Colors, e l'anno prima, nell'86, era stato arrestato per un'aggressione a un fotografo. La connection, in poche parole, è che appunto tutti hanno avuto qualche problemino con la legge. Grazie per aver giocato, bravo al nostro amico che ha trovato la connection misteriosa di questo martedì sera. C'è la musica su R101, Great Expectation, Sienna Spyro. Enjoy the music.

Temptation, Sienna Spyro su R101, 21 e 42 minuti, tra poco amici. Su R101 arriva l'appuntamento con l'R&B Pop, con la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere la vostra, la voce al 331 80 90 101.

0: energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Amici, tra pochissimo su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ripasso veloce e generale che non fa mai male. È uno spazio tutto vostro, perché appunto ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, che ascoltiamo e che ci riporta anche un po' indietro nel tempo.
7: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
8: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Amore, la vasca?
14: Leviamo.
13: Le piastrelle?
14: Leviamo.
13: Anche i mobili del bagno?
14: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
13: E i lavori?
14: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
13: Mi hai levato le parole di bocca.
14: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Tronic fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
20: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
21: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
22: Aspetta un secondo.
23: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
21: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
0: Il primo e unico festival dello spettacolo sta tornando. Tre giorni non stop di intrattenimento con Gabri Ponte, Gianni Aman, Carlo Conti, Stefano De Martino, Gerry Scotti, Annalisa, Noemi, Elettra Lamborghini, Riccardo Zanotti, Sal Da Vinci, Ipu, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Ficarra e Picone, Antonella Clerici, i cast di X Factor, Masterchef e tanti altri. Dal 6 all'8 novembre, Super Studio Più, Milano. Biglietti su ilfestivaldellospettacolo.it. Radio ufficiale R101.
1: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
2: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
24: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
25: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
26: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
27: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 21:49 minuti, arriva l'appuntamento con l'hip hop su R101. C'è la canzone che ti fa stare bene, il brano che stiamo per ascoltare lo avete scelto voi, sentiamo la voce.
1: La canzone che mi fa stare bene, Jump dei Criss Cross, è un brano del 1992 e genere hip hop, quindi non puoi non mettermelo,
0: non
1: mi
0: posso.
1: Raccomando, Giovanni Lacile, ciao.

come ha detto il nostro amico nella scelta della canzone che ti fa stare bene, ci ha detto l'anno, ci ha detto che era hip hop, ci ha detto che sa dell'appuntamento hip hop di R101, non puoi non metterla Yaki, non potevamo non metterla, Jump dei Criss Cross anno 1992, penso che i Criss Cross siano il gruppo musicale più giovane ad aver raggiunto un successo così massiccio, 1992 la canzone, al tempo Chris Kelly aveva 13 anni, Chris Smith ne aveva invece 12, preadolescenti, e hanno fatto quello che è uno dei brani pop più famosi, più celebri, più iconici degli anni 90. Un piacere ritrovarlo per la canzone che ti fa stare bene qui su R101. Domani sera, stessa ora, 21.45, un nuovo appuntamento con l'hip hop. Il brano lo scegliete sempre voi, 92.000 hip hop e R&B. La canzone che ti fa stare bene, invece, in cui si può spaziare fra qualunque genere, torna tra meno di un'ora, 331 80 90 101 per scegliere la vostra. Questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101. End of Beginning, c'è Joe.

su R101, 22 in punto. Buon martedì sera da Yaki. Siete nelle stories in questo 6 di ottobre con voi fino a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, come vuole la nostra consuetudine, con tutta la musica di R101 a farci da colonna sonora. Adesso arrivano le news.

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Scontri e arresti in Francia oggi dopo le proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, dalla capitale Parigi fino alle grandi città Marsiglia, Strasburgo e Lione. Quasi mezzo milione di persone scese in piazza. Il presidente Macron ha convocato il governo, sospese in tutto il paese le lezioni nei licei fino a venerdì. In Italia, dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap di alcune compagnie, ma i prezzi dei carburanti crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina a 2,05, comunque oltre il tetto fissato in precedenza. I consumatori parlano di tradimento da parte del governo. Ci stiamo lavorando, afferma il vice ministro dell'economia Leo. Non c'è una decisione, aggiunge, da parte dell'esecutivo. Negli Stati Uniti ora non solo New York, aumentano le vittime a causa dell'epidemia di morbillo anche in Pennsylvania. Le autorità sanitarie locali hanno segnalato la morte di 5 persone che non si erano vaccinate. Il calcio: Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione della giunta CONI, dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Le nuove elezioni il prossimo 14 dicembre. Chiudiamo con lo spettacolo. Domani alle 20:30 al teatro Caio Melisso di Spoleto, il dittico di Marcello Panni per gli 80 anni del lirico sperimentale. Saranno rappresentate le opere Enjo e lo stratagemma dell'avvocato Manicotti. Queste le breaking news di TGCOM 24.

22:03, martedì 6 ottobre, siete su R101, amici, buona serata a tutti i ragliacchi. Queste sono le stories dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì, con me, con Michi Ross, detto Michi Ross, Michele Rossetti, in regia. 331 80 90 101 è il nostro numero per condividere con noi la vostra serata. Se siete in macchina, dove siete diretti, fatelo con i messaggi, ma soprattutto con la voce. C'è la musica, We Are Young, i Fun.

0: To Be Loved, Am I Ready con Lizzo su R101 a farci da colonna sonora 10 minuti dopo le 10 nel nostro martedì sera di Stories. Buona serata Ragliacchi e buon viaggio ai tanti amici e le tante amiche in macchina che stanno condividendo con noi i propri spostamenti al 331 80 90 101. Chi ci segue appunto dalla macchina, in radio, magari da casa, comodi sul divano per passare la serata con la compagnia giusta sulla radio che vi fa stare bene, canale 67 del digitale terrestre. Sentiamo una voce.
1: Ciao Iacchi.
0: Ciao.
1: Io sto uscendo adesso per una birra con delle Bello. Colleghe e dei colleghi. Ho aspettato che mio marito arrivasse a casa per tenere i bambini che ho già messo a letto.
0: Giusto.
1: E niente, adesso per un paio d'ore di spensieratezza e sempre in vostra compagnia. Ciao Iacchi, Debora.
0: Debora, ciao, un abbraccione a te, salutami anche colleghi e colleghe che incontrerai tra poco. Una birretta il martedì sera, bambini a letto, giustamente hai aspettato che tuo marito tornasse a casa, ora li hai messi a letto, quindi immagino siano appunto piccoli, non potevi fare altrimenti, perché penso sia un po' illegale lasciare dei minori in casa da soli. Michele, è meraviglioso, Michi Rossi in regia, che all'inizio ha fatto una faccia tipo per dirmi non lo so, volevo dire Michi hai 3 figlie per favore, no, poi mi conferma che è assolutamente illegale, quindi non consigliato. Hai fatto bene Deborah, sei una mamma responsabile, ti sei assolutamente meritata questa serata tranquilla, spensierata con le colleghe e con i colleghi. Anzi, la prossima volta di al marito di tornare prima, almeno li mette a casa lui, li mette a dormire lui, invece di 2 orette te ne puoi fare anche 3 in buona compagnia, ovviamente la nostra, poi al secondo posto i tuoi colleghi di lavoro. Siete su R101, buona serata a tutti con Cesare Cremonini e il suo nuovo singolo, si chiama Paparazzi. Come si

Bruno Mars, Oh My Soul, 22:18, siete su R101, buona serata a tutti i ragazzi al 331 80 90 101. Le vostre voci per condividere con noi come state trascorrendo questo 6 di ottobre, se siete in macchina, dove siete diretti, tanti amici e amiche in questo momento direzione casa, buon rientro a tutti e buona serata invece a chi ha ancora un martedì pieno di cose da fare. Tra poco ancora insieme, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isopar 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram,
7: Facebook,
6: TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque.
6: R101.
8: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
9: Lo vedo all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
11: Mina,
9: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: pensa nelle stories di R101, 25 minuti dopo le 10. Buona serata a tutti i ragliacchi, con voi fino a mezzanotte, con Mickey Ross in regia al 331 80 90 101. Ci sono le vostre voci, i racconti di questo martedì sera, sentiamo.
1: Ciao Yaki, siamo io e la mia amica La Pennuta.
0: Ah,
1: ciao.
0: Chi si risente?
1: Volevo farti complimenti per l'outfit, in quanto io sono Hitler argentino, quindi vamos Argentina, vamos Messi.
0: Sì.
1: E niente, ti guardiamo qua dal divano, io sono un po' impestato e dai.
0: Un po' addormentato.
1: Ci fai
0: anche
1: un po' di compagnia. Ciao, ciao, ciao.
0: È un piacere, ciao, è un piacere accompagnarvi a quest'ora. Un po' impestati, magari immagino anche il raffreddore classico di stagione, un po' di influenza, quindi quello contribuisce alla stanchezza. L'outfit a cui il nostro amico si riferisce stasera, maglia numero 10 dell'Argentina per me sicuramente negli studi, per l'ultima volta anche per Lionel Messi, che a luna di notte si ritirerà dal calcio internazionale. Una serata per ogni amante del calcio, che è un po' triste, ma è normale che lo sia, perché comunque, per quanto mi riguarda, il calciatore più forte che abbia mai appoggiato un tacchetto sull'erba, sicuramente di quelli che ho visto io. Prima di citarmi mille nomi, sono del 97, quindi calma un attimo, ma avrei da discutere anche su poi tutti gli altri che sono venuti prima, che comunque ho amato, video, partite viste per intero, così. Però per me Messi è sempre stata un'altra cosa, e quindi anche stasera qua negli studi di R101 avevo piacere a omaggiare per me il più grande calciatore di tutti i tempi. C'è la musica su R101, Daylight, i Maroon 5.

Diamonds, Sam Smith nelle stories di R101, 22 e 34 minuti. Buon martedì sera a tutti. Poco fa abbiamo citato Leo Messi, che a luna di notte giocherà la sua ultima partita con la nazionale argentina. Saluto ancora il nostro amico Italo Argentino, che ci ha dato il là meraviglioso per parlare di uno dei più grandi sportivi della storia. Saluto anche Federico, che scrive: Iachi, quanto ti capisco, stasera a luna di notte io sarò connesso per l'ultima partita del dio del calcio, anche se domattina la sveglia suonerà alle 6. Fede, io sono più o meno nella tua stessa situazione, ma nel senso, io un paio d'ore dopo le 6, quindi un pochino più morbido, però appunto stasera tanti gli appassionati di calcio che appunto a luna si connetteranno per l'ultimo tango, è stato definito in Argentina. Tra l'altro in Argentina in questi minuti, in queste ore, grandi feste, maglie gigantesche per le piazze, droni, mongolfiere, di tutto e di più per una figura storica, simbolo del calcio argentino sicuramente degli ultimi 20 anni. Siete su R101, tutta la musica delle stories a farci da colonna sonora. Marrakesh e Guè, il loro ultimo singolo, si chiama Casini. Enjoy the music. 101. Casini da star.

Easy to Fall in Love su R101. Olivia Dean ci fa da colonna sonora 41 minuti dopo le 10 nel nostro martedì sera. Siete nelle stories, amici, tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, uno spazio dove siete voi a scegliere il brano che va in onda. Lo fate con i messaggi, ancora meglio, con la vostra voce al 331 80 90 101. Tra pochissimo scopriamo chi ha scelto la canzone e ovviamente il brano di stasera.

0: il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
5: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: più di un quarto d'ora alle 11 su R101, la canzone che ti fa stare bene, brani che ogni ora scegliete voi, sentiamo la voce di quest'ora.
1: Io vorrei tanto ascoltare Around the World dei Daft Punk. Saluti da Palermo.
0: Saluti.
1: Esattamente da Mr. Bisono.

0: sempre gettonatissimi nelle scelte della canzone che ti fa stare bene. Around the World, 22 e 46 minuti. Il prossimo appuntamento arriverà preciso tra poco meno di un'ora, quindi 23 e 45 circa. Mancherà un quarto d'ora a mezzanotte, sarà l'ultimo appuntamento di oggi con la canzone che ti fa stare bene. Lo scegliete sempre voi al 331 80 90 101 per farci tornare indietro nel tempo, per migliorarci la serata. Canzone che a volte serve anche spazio che serve a volte anche a far conoscere la canzone a chi anagraficamente un pochino più giovane è arrivato dopo certe perle della musica, e quindi qui su R101, oltre che riscoprirle chi le ha vissute in quel periodo, le nuove generazioni possono anche scoprirle per la prima volta. Già da adesso potete scegliere il brano che andrà in onda fra meno di un'ora. Nel frattempo questa l'abbiamo scelta noi per voi nelle stories di R101. Attention, Charlie Puth.
1: Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica con Ernia su R101 un paio di minuti alle 23 sta per prendere il via l'ultima ora delle stories di questo martedì sera. Ovviamente la passeremo insieme fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi. Si giocherà, ma ancora non diamo anticipazioni. Adesso su R101 ci sono le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. La cronaca con il delitto di Garlasco in primo piano. Andrea Sempio sostiene che non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Sempio, ora indagato a Pavia per lo stesso delitto, afferma: ci sono cose che non mi convincono nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. La politica, domani alla Camera, terzo voto sulla riforma della legge elettorale che oggi ha incassato i primi due voti di fiducia, giovedì quello sull'intero provvedimento che si terrà a scrutinio segreto. Compatta intanto la maggioranza, mentre il centro-sinistra annuncia battaglia sul provvedimento, pronti ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Stati Uniti, Trump annuncia che il ministro del petrolio iraniano si è appena dimesso. Il paese non ha un'economia, non ha petrolio, non ha nulla, ha affermato il presidente, che ha parlato con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca. Wall Street chiude la seduta con nuovi record per Standard & Poor's e Nasdaq, che salgono rispettivamente dello 0,58 e dello 0,45% per la prima volta oltre quota 7.800, Dow Jones che termina invece a più 0,49. Calcio, infine, lesione di medio grado al polpaccio destro per Vergara, infortunatosi durante Italia-Turchia di Nations League, previsto per il giocatore del Napoli poco meno di un mese di stop. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 23 e un minuto, siamo ufficialmente nell'ultima ora di questo martedì 6 ottobre. Nelle stories fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, Miki Ross, Michele Rossetti in regia. Voi al 331 80 90 101, numero da avere sempre con sé, in particolare adesso perché le vostre voci saranno fondamentali. Stiamo per giocare a Con parole tue, a breve rispieghiamo brevemente come funziona. Nel frattempo la musica su R101, The Script, Will.i.am, Hall of Fame.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

messaggi. C'è Lazza nelle stories di R101, ci fa entrare nel vivo alle 23:09 minuti dell'ultima ora di questo martedì sera. Ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, è arrivato il momento di giocare a Con parole tue. Come si gioca? A Con parole tue è molto semplice, io tra poco vi leggerò una definizione, come ogni definizione a essa è associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci qual è l'oggetto misterioso al 331 80 90 101, con la vostra voce. Dove sta la difficoltà? Nel fatto che abbiamo reso questa definizione un pochino complicata. La definizione di questa sera è la seguente: un elemento rigido a morfologia prevalentemente longitudinale, la cui superficie incorpora una codifica seriale finalizzata alla classificazione convenzionale di differenti intervalli. La successione dei riferimenti mantiene rapporti costanti e permette di correlare differenti configurazioni a valori prestabiliti. L'impiego richiede l'allineamento funzionale con un secondo elemento, rispetto al quale viene stabilita una corrispondenza mediante confronto tra riferimenti omologhi. Anche qua Mickey Ross in regia ha iniziato a fare facce strane mentre leggevo la definizione, quindi do per scontato che lui non abbia idea di qual è l'oggetto che stiamo cercando. Voi al 331 80 90 101 magari lo sapete, magari lo avete in mano in questo momento. Non diamo indizi, quindi neanche la grandezza dell'oggetto andava bene come indizio. 331 80 90 101, provateci, qual è l'oggetto di stasera? Tra poco vi ascoltiamo, adesso Buzz Persuades su R101, c'è Miley.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: nelle stories di R101, mentre per il comparole tue stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro a una definizione un pochino complicata. Sentiamo velocemente un tentativo.
1: Ciao Yaki.
0: Ciao.
1: E il pettine?
0: Non è il pettine, pettine è sempre gettonato indipendentemente dalla definizione che io leggo. 331 80 90 101 per provarci, tra poco vi ascoltiamo e rileggiamo ovviamente la definizione di stasera.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elasticca, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elasticca hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
9: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perdono Tiziano Ferro nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki. 23 e 23. Stiamo giocando a Con parole tue, gioco molto semplice. Noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci qual è l'oggetto di uso comune che si cela dietro ad essa. La definizione di stasera è la seguente: un elemento rigido a morfologia prevalentemente longitudinale, la cui superficie incorpora una codifica seriale finalizzata alla classificazione convenzionale di differenti intervalli. La successione dei riferimenti mantiene rapporti costanti e permette di correlare differenti configurazioni a valori prestabiliti. L'impiego richiede l'allineamento funzionale con un secondo elemento, rispetto al quale viene stabilita una corrispondenza quantitativa mediante confronto tra riferimenti omologhi. Tutto questo per dire cosa? Sentiamo le vostre voci.
1: Per me l'oggetto misterioso è un orologio, tipo un orologio da polso, insomma.
0: Sì, avevo immaginato tu intendessi un orologio da polso, ma non è quello che stiamo cercando.
2: Ciao Yaki, ciao, ciao. R101, ciao. Io sono Paolo.
0: Ciao Paolo.
3: Io sono Michelle.
0: Ciao Michelle.
2: Per noi è la chiavetta USB.
0: Non è la chiavetta USB.
4: Buonasera Andrea da Cagliari. Buonasera. Mentre che torno da lavoro, sì. Secondo me è un termometro.
0: Buon rientro, il termometro ci si avvicina perché ha delle cose in comune con l'oggetto che stiamo cercando, ma non è esattamente quello.
5: Buonasera Yaki. Andrea da Milano.
0: Andrea.
5: Secondo me l'oggetto misterioso è il crick dell'auto.
0: Bello, il crick dell'auto, ma non è quello che stiamo cercando.
6: È il codice a barre.
0: Non è il codice a barre.
7: Ciao Yaki, buonasera dal panificio Re.
0: Ciao.
7: Potrebbe essere il telecomando della televisione.
0: Potrebbe essere il telecomando della televisione, ma non è il telecomando della televisione. Prima che qualcuno provi altri telecomandi, non è nessun tipo di telecomando. Non ci siamo ancora. 331 80 90 101 per provarci con la voce, sapendo che termometro è quello che si è avvicinato un pochino di più. Sapendo questo, i vostri tentativi li ascoltiamo tra poco. Take your time, c'è Sam Hunt, R101.
8: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Max Forever Young nelle stories di R101. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione un pochino complicata. Sentiamo prima la definizione. Scusate, stavo facendo passi avanti. La definizione è: elemento rigido a morfologia prevalentemente longitudinale, la cui superficie incorpora una codifica seriale finalizzata alla classificazione convenzionale di differenti intervalli. La successione dei riferimenti mantiene rapporti costanti e permette di correlare differenti configurazioni a valori numerici prestabiliti. L'impiego richiede l'allineamento funzionale con un secondo elemento, rispetto al quale viene stabilita una corrispondenza quantitativa mediante confronto tra riferimenti omologhi. Ora che abbiamo riletto la definizione, sentiamo le vostre voci. Qual è l'oggetto di questa sera?
1: Ciao, Elisa da Firenze. Ciao. Per me l'oggetto misterioso è Squadra e Righello. O l'uno o l'altro, o anche tutte e due.
0: O l'uno o l'altro. Queste doppie opzioni mi piacciono e non mi piacciono, ti dico. Una delle due è giusta, non ti dico quale.
2: Ciao ragazzi. E il Ciao, metro, il metro per misurare i cantieri, i muri e le cose.
0: Ma noi lo accettiamo, perché comunque il metro non è altro che un qualcosa un pochino più grande. Ma il qualcosa esatto cos'è?
3: Ciao R101, può essere il righello?
0: Ma sì, sono che è il righello, ma bravo.
4: Per noi lo strumento è
5: il metro.
0: Il metro, il righello, quello.
6: L'oggetto misterioso è sicuramente il metro. Ciao, Paolo da Verona.
0: Sicuramente il metro, sicuramente il righello. Quanto è bello che questa settimana il notaio è in vacanza e quindi possiamo anche giocare. Se no ci fosse stato lui, era lì. Eh no, il righello, anzi devi dire anche di quale marca. Poi la marca non la possiamo mettere in onda, quindi la bippiamo. Il righello, l'oggetto misterioso di questa sera, ma anche il metro, che alla fine è un righello più grande. Andava benissimo comunque. La squadra, che ha detto la nostra amica, invece no, nonostante le funzioni siano simili, righello e squadra sono diversi. Grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che hanno trovato il righello o il metro. La musica su R101, il nuovo singolo di Biagio Antonacci e Saif, si chiama Spiritualè.

Smith, Naya Loran e per tutti gli amici all'ascolto, guidate con prudenza. 23:39 minuti, siete su R101, queste sono le stories. Tra poco un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora un brano scelto da voi arriverà alle 23, arriverà fra un paio di minuti, quindi sarà l'ultimo appuntamento di oggi. Sceglietela con cura la canzone che ascoltiamo. Tra poco scopriamo il brano e chi l'ha scelto. State con noi.

0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
11: La canzone che ti fa stare bene su R101, ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda, lo fate al 331 80 90 101 facendoci tornare magari anche un po' indietro nel tempo. Saluto Gianluca da Milano, ciao Yaki, la canzone che questa sera mi farebbe stare bene è Do You Really Wanna Hurt Me dei Culture Club.

0: Anno 1982, Do You Really Wanna Hurt Me? Culture Club, la canzone che ci fa stare bene, uno dei brani più iconici degli anni 80. È incredibile ma vero, Boy George all'inizio, pensate, si oppose fermamente alla pubblicazione di questa canzone come singolo. Riteneva che fosse troppo lenta, che non fosse adatta per essere ballata nei club. Il batterista John Moss, tra l'altro è a lui che è ispirata la canzone, brano che è stato ispirato proprio dalla relazione segreta al tempo fra Boy George e il batterista John Moss e la casa discografica dovettero insistere molto. Alla fine la canzone ebbe un successo globale, quindi il brano smentì totalmente i timori di Boy George. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina al 331 80 90 101. Già da adesso potete scegliere la vostra. Poco fa abbiamo chiuso il Comparole Tue, il gioco in cui noi vi leggiamo una definizione complicata, voi dovete dirci l'oggetto che si cela dietro ad essa. C'è un nostro amico che ha inviato un tentativo meraviglioso, l'abbiamo ascoltato un po' tardi, lo riportiamo comunque.
1: Lo so che forse non è giusta, ma come tutte le sere, può essere la forbice?
0: Io adoro questi messaggi, uno perché siete, adoro i nostri fedelissimi. Il nostro amico evidentemente ogni sera prova a dire che sono le forbici l'oggetto misterioso. Fino ad oggi non sono mai state le forbici. Questo facciamo anche un bel test fedeltà. Io ve lo anticipo già, stasera, domani sera alle 23, quando giocheremo con Parole Tue, l'oggetto sono le forbici. Ve lo prometto in particolare al nostro amico. Vediamo chi nelle stories il martedì alle 23:48 c'è, e c'è anche il mercoledì alle 23, quando l'oggetto misterioso sarà appunto le forbici. E buona serata a tutti i ragliacchi amici, con voi ancora per una decina di minuti, tra pochissimo ci salutiamo, adesso c'è la musica ancora a farci da colonna sonora nel nostro martedì sera. È l'amore che conta, con Giorgia su R101.

Burna Boy, Dai Dai per chiudere questo martedì sera di Stories di R101. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Miki Ross, Michele Rossetti che ci ha accompagnato in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101 a partire dalle 20 per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento, noi amici appunto ci ritroviamo domani, ciao!

0: R101 Stories ringrazia.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è arrivata! Solo per i clienti Prime. Approfittane subito. Scopri tutti i dettagli su amazon.it/prime.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In Francia non accenna a scemare la protesta degli studenti nelle città, licei chiusi fino a venerdì in tutto il paese. Il presidente Macron ha convocato il governo. Dall'inizio delle mobilitazioni feriti più di 200 studenti, 85 dipendenti scolastici, oltre 700 agenti. Dall'Italia, con il caro carburanti dopo il mancato decreto sulle accise mobili, resta il price cap da alcune compagnie, ma i prezzi crescono di 6 centesimi. I consumatori parlano di tradimento del governo. Non c'è una decisione, dice dall'esecutivo il viceministro dell'economia Leo. Svizzera Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo a Crans-Montana a Capodanno, chiede l'indennizzo per l'incendio al Constellation. L'assicurazione ha chiesto alla procura il nulla osta per il versamento. Morirono 41 persone, 115 furono i feriti. Secondo Andrea Sempio non c'è stato alcun errore giudiziario nei confronti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ci sono cose che non mi convincono, dice Sempio nel racconto alternativo che vedrebbe Stasi innocente. Torniamo all'estero. Il CDC degli Stati Uniti dice che sta monitorando il presunto caso di peste polmonare nella regione russa di Irkutsk, che avrebbe portato alla morte di una ricercatrice. Lo stesso organismo precisa che il caso denunciato al momento rimane non confermato. Chiudiamo con il calcio. Giovanni Malagò sarà commissario straordinario della FIGC. La decisione dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Bonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Il 14 dicembre le nuove elezioni. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
3: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per questo mercoledì. Nuvole diffuse su gran parte del paese. Nella prima parte della giornata la probabilità di rovesci sarà maggiore sul settore compreso tra il nord della Campania e il Lazio meridionale. Nel frattempo, soprattutto a partire dalle prime ore del pomeriggio e poi in serata, tempo in peggioramento sul nord-ovest. L'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia favorirà piogge sulle aree alpine del Piemonte, oltre a rovesci su Liguria e Toscana nord-occidentale. Venti in prevalenza meridionali. Temperature massime in calo al nord, senza grandi variazioni o addirittura in lieve aumento altrove, con valori ancora oltre la norma. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: R101 Meteo con
4: capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri. Ristora, bevande calde per ogni ora.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: 101. Enjoy the music. Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
1: Tron. Non ci sono paragoni.
2: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: 301. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

0: R101. Enjoy the music.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che